GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.

fateci largo che passa domani, che adesso non si può. Oggi non apro perché sopererò. E andremo in strada con tutti gli striscioni a fare come sempre la figura a dei fregnoni. Ma a me di questo, sai, non me ne importa niente. Io oggi canto in mezzo all'altra gente perché ci credo, o forse per decenza. Che partecipazione, certo è libertà, ma è pure resistenza. E non ho scudi per proteggermi né armi per difendermi.

molti, molti errori brutti, io però li pago tutti. Fatece largo che passa il corteo e si riempiono le strade. Via Merulana, così pare un presepe, e siamo tanti che quasi fa paura. Ho solo tre sfigati, come dice la questura. E le parole, sì, lo so,

e ti diranno parole rosse come il sangue e nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero,

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande

0: Meteo Radio.
1: Tempo previsto sull'Italia mercoledì 30 settembre. Oggi tempo in prevalenza stabile e soleggiato, nuvolosità in aumento al nord-ovest con precipitazioni sparse tra Piemonte, Valle d'Aosta e Ponente Ligure, in estensione ai rilievi alpini lombardi, qualche piovasco al mattino anche tra Calabria meridionale e Sicilia e sulla parte occidentale della Sardegna, venti deboli di direzione variabile al centro-nord, deboli o a tratti moderati orientali al sud e sulle isole, mari in prevalenza poco mossi il canale di Sicilia e lo Ionio. Temperature massime senza variazioni di rilievo, con valori diffusi tra 22 e 26 gradi e punte fino a 27-28 sulle zone interne della Campania e della Sardegna. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

tutta l'aria e ho dormito sul divano. Sapevo stare solo, sì, ma non sapevo stare bene. E volevo dirmi grazie perché sono andato via. E chi

0: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.
1: Stai ascoltando Rai Radio Tutta Italiana.

No. Sono eterne le mie parole in un bicchiere di vino. È eterna la radice di un albero che ha visto la storia. Un pensiero contaminato dalla memoria.

tutti i ragazzi disastrati, venuti su dritti, che vivono in case cadenti, tra le rovine delle loro famiglie. Una laurea d'onore. A te, che sei la più forte.

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

squadra giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

migliorerebbe. Facciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono. Milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

resiste alle generazioni. Puro sangue.

vale la pena, ne vale la pena, ne vale la pena, ne vale la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

dal buio. Ti ci accompagnerò fuori, ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare.

0: Meteo Radio.
1: Tempo previsto sull'Italia mercoledì 30 settembre. Oggi tempo in prevalenza stabile e soleggiato, nuvolosità in aumento al nord-ovest con precipitazioni sparse tra Piemonte, Valle d'Aosta e Ponente Ligure, in estensione ai rilievi alpini lombardi. Qualche piovasco al mattino anche tra Calabria meridionale e Sicilia e sulla parte occidentale della Sardegna. Venti deboli di direzione variabile al centro-nord, deboli o a tratti moderati orientali al sud e sulle isole. Mari in prevalenza poco mossi, da poco mossi a mossi il canale di Sicilia e lo Ionio. Temperature massime senza variazioni di rilievo, con valori diffusi tra 22 e 26 gradi e punte fino a 27-28 sulle zone interne della Campania e della Sardegna. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: Buongiorno amici.
1: Ma buongiorno a tutti amici ascoltatori. Sono Giovanni Dadda in compagnia di Chiara Cacioppoli.
0: Buongiorno Giovanni.
1: Ciao, ciao,
0: buondì, buondì a tutti i nostri ascoltatori. Oggi cominciamo un'altra fantastica puntata di Mattina Tutta Italiana, il nostro programma che va in onda tutti i giorni, tutte le mattine, da lunedì al venerdì dalle 7 fino alle ore 10. Proprio li accompagniamo in queste tre ore con tante notizie e tantissimi ospiti.
1: Esattamente. E se ci pensi Chiara, siamo veramente onorati di far compagnia ai nostri amici ascoltatori dalle 7 alle 10, perché direi che è una degli orari più importanti, direi, no? Della giornata.
0: Beh sì, perché comunque li devi svegliare,
1: sì.
0: Però non con la musica troppo forte, li devi
1: esatto,
0: accompagnare,
1: esatto.
0: Però non li devi far addormentare.
1: Hai diverse responsabilità per far
0: ci
1: sì
0: essere,
1: che
0: sì.
1: Insomma i nostri amici si alzino con il piede giusto e soprattutto che ascoltino la musica giusta e le curiosità, insomma, che li accompagnino lungo questa bellissima mattinata.
0: È vero,
1: dico
0: è
1: bellissima, magari non lo è, però comunque si
0: ma noi la renderemo
1: sia.
0: Bellissima,
1: esatto,
0: capito?
1: Esatto,
0: questo, questa è la nostra missione per tutti i giorni. E ragazzi, tra l'altro io adesso vi spoilerò anche una cosa bellissima, perché
1: vai.
0: Come sapete tutti i giorni abbiamo ospiti diversi qui in trasmissione con noi e anche oggi ovviamente non facciamo eccezione. Ci sarà una persona meravigliosa che sarà proprio qui nei nostri studi, ci raggiungerà tra pochissimo, tra un po'.
1: Beh, però sai, quando ci si diverte il tempo passa talmente velocemente che in realtà poi diventa effettivamente pochissimo.
0: Sì, è vero. purtroppo è vero, perché ti passa talmente tanto veloce che dici ma è già finito, già
1: è già volato. Infatti ti vedo già nostalgica nonostante siamo comunque ai primi sei minuti della puntata.
0: Vabbè, comunque condurre con te è sempre un piacere. Ricordiamo al volissimo come ci possono ascoltare i nostri amici ascoltatori.
1: Ovviamente ci possono ascoltare via DAB e poi tramite la Smart TV collegata a internet canale 710 e tramite la nostra meravigliosa applicazione che è Rai Play Sound, piena di contenuti imperdibili, direi.
0: Oggi dobbiamo citarli più del solito, Giovanni.
1: Oggi,
0: i nostri podcast.
1: Oggi direi che ce la siamo imparata veramente come una filastrocca, anche perché ieri sera, no, sai, no, musica nelle orecchie, però insomma non è che stavo ascoltando una canzone, ma stavo ascoltando tutti i contenuti dei Rai Play Sound.
0: Quindi bravo, bravo.
1: Li sappiamo a memoria.
0: Possiamo dirlo, oggi è la giornata mondiale dei podcast.
1: Esattamente.
0: Insomma, la nostra direzione non è soltanto radio, ma riguarda e si occupa anche di produrre dei podcast, quindi insomma è molto importante e oggi ne parleremo.
1: Esattamente.
0: 334 60 45 640, il nostro numero di telefono, cominciate a scriverci, a raccontarci un po' che fate in questa mattinata di mercoledì.

0: Bossa nostra Gaia qui su Rai Radio tutta italiana, sono le 7:14. Abbiamo già cominciato così proprio carichissimi con queste super hit.
1: Esatto, devo dire che è un bellissimo connubio tra Cesare Cremonini e Gaia Gozzi, e soprattutto, insomma, non dimentichiamoci che Gaia è anche brasileira, e quindi nella stanza, insomma, tira un po' un'aria calda del Brasile, no? Che insomma ci ha un po' risvegliati.
0: Posso dire che io vorrei andare,
1: sì,
0: in Brasile.
1: Sai che neanche io sono mai stato.
0: Una volta nella vita devo andarci.
1: Deve essere meraviglioso.
0: Comunque, è giusto dire, sì, giusto fare questa premessa ai nostri ascoltatori, visto che poi ce l'hanno anche detto, che la playlist nella prima parte della puntata sarà in mano a Giovanni.
1: Esattamente, quindi, ma tanto comunque gli ascoltatori ormai l'hanno capito, okay, lo sanno che tipo di musica, chi mette cosa, che ora, quando, dove, perché. Quindi, insomma, mi auguro che l'accompagnamento musicale sia di vostro gradimento, anche perché non credo che cambierà da qua qualche mese, a meno che, come dire, non ci arrivano dei messaggi, ecco, un po' pesantini, o comunque di base, giustamente, di voi che volete altra musica in altri momenti. Insomma,
0: vabbè, ovviamente li accontenteremo,
1: esatto,
0: assolutamente. 334 60 45 640 è il nostro numero di telefono. Io ve lo ripeto sempre, così nel caso lo foste perso ce l'avete, per poterci scrivere, poterci raccontare come è cominciata la vostra giornata, che farete in questo mercoledì mattina del 30 settembre. Ragazzi, oggi finisce il mese.
1: Io ero convinto che avesse 31, continuo a dirlo, anche ieri l'avevo detto.
0: Ma perché c'è questo,
1: non lo so,
0: convinzione?
1: Perché comunque secondo me un mese dovrebbe, io uso il condizionale, finire con, insomma, l'ultimo giorno, che è il 31, ma anche perché sono un po' preparato anche psicologicamente, sono abituato a questa cosa qui, no? E quindi invece no, domani è l'1.
0: Sì, domani è primo ottobre. Ma l'hai visto il video che ti ho mandato ieri sulla chat, in chat? L'hai visto?
1: Il video che mi ha mandato ieri sulla chat?
0: Sì.
1: Ce l'ho in mano la chat, ma non vedo il video.
0: Cioè, mi hai ghostato, non hai neanche visto il video che ti mando. Ma io non ti parlo più, guarda.
1: Ma sei sicura che sei arrivato?
0: Sì, è sicuro, sì. Però no, raccontiamo ieri.
1: Oddio, ho fatto finta di non vederlo, eccolo. Ok, sì, ho presente.
0: Sei antipatico, io te lo dico, sei veramente antipatico.
1: No,
0: allora,
1: no,
0: io ieri
1: racconta.
0: Sera dovevamo poi allinearci su un'ultima cosa, e quindi lo chiamo, erano le 22 e un quarto,
1: anche 22:30, diciamo, comunque un orario abbastanza
0: un po' insolito,
1: no, civile, però dai, comunque 22:30, insomma, un'amica che ti chiama,
0: ah,
1: insomma,
0: sì, per la chiamata, sì, è insolito per quello che stai facendo tu.
1: Vabbè, questa
0: mi
1: è un'altra
0: risponde,
1: questione.
0: Mi risponde e mi fa: no, Chiaro, sai che sto in palestra qui, sto facendo un sacco di esercizi, sono proprio gasatissimo. Io ho fatto: ma sei pazzo?
1: No, Chiara,
0: alle 10:30 tu sei in palestra.
1: Mi hai beccato in una fase completamente di ellittica, che io mi sfondo di ellittica, faccio 40-45 minuti, sudo finché non ne posso più, e diciamo che così inizia il mio allenamento, anche se in realtà è la cosa più sbagliata, perché quello dovresti farlo alla fine.
0: Ma tu non stai bene,
1: ma no,
0: cioè,
1: ma
0: alle 22:30.
1: Però vedi la mattina come sono, come ti voglio bene, come sono raggiante, come sono vivace, con tanta roba di musica, di vita, e soprattutto di sapere come stanno i nostri ascoltatori.
0: Secondo me tutta questa positività è data dal pisolino che fa il pomeriggio.
1: Brava, esattamente, che tra l'altro sarà uno dei primi talk di oggi, direi.
0: Esatto, infatti io direi così, l'abbiamo un po' spoilerato il primo argomento, non direi altro, andrei in musica.
1: Yes.

dovrei dimagrire. Il tempo che passa lento, anche se non siamo in Brasile. Mi copro perché è già inverno e non mi va mai di partire. In queste parole mi perdo, ti volevo soltanto.

0: Stavo pensando a te di Fabi Fibra qui su Rai Radio tutta italiana. Adesso cominciamo veramente la puntata di oggi con le prime notizie.
1: Yes, esatto, anche perché prima abbiamo fatto un piccolo spoiler, no, riguardante la prima notizia che tra l'altro mi riguarda moltissimo. Tu ieri quando l'hai letta in scaletta ti sei messa a ridere, perché giustamente è una cosa che mi riguarda moltissimo, soprattutto da quando ho cominciato appunto
0: a svegliarti alle 5, alle 4:50,
1: sai che ci tengo veramente moltissimo. Comunque si parla del signor Pisolino, perché dopo pranzo arriva quel momento, il piatto è ancora sul tavolo, fuori c'è luce piena, ma gli occhi cominciano a trattare con le palpebre, e dite: mi siedo 5 minuti, vi svegliate con il segno del cuscino sulla guancia, convinti che sia già domani. Per chi ama il Pisolino c'è una curiosità: uno studio pubblicato su Sleep Health ha esaminato dati quasi per 370.000 persone e ha trovato un legame tra la predisposizione a dormire abitualmente di giorno e un volume cerebrale complessivo un po' maggiore. Non è la prova che 20 minuti sul divano migliorino la memoria o prevengano la demenza. Noi intanto conosciamo la versione quotidiana. C'è chi si alza dopo un quarto d'ora come se avesse cambiato batterie e chi apre gli occhi alle 5 senza sapere più che giorno sia. Io. E poi c'è chi vorrebbe dormire, ma appena si stende comincia a pensare a tutte le cose da fare.
0: Posso dire, io sono una di quelle persone che non riesce a dormire il pomeriggio, o le rare volte, magari sì, mi addormento così, però io poi mi sveglio dopo tipo 3 ore e qui mi dà fastidio, mi innervosisco, no, un circolo vizioso che veramente sembra un po' una pazza quando non dico queste cose.
1: Beh, allora io ti capisco in parte in realtà, perché io ho sempre un po', non dico denigrato chi facesse il Pisolino, però ecco, diciamo che ultimamente invece sono diventato uno di loro, perché comunque da quando appunto lavoro qui su Rai Radio tutta italiana, non ti nego che un'oretta e mezza, un'oretta comunque di pomeridiana, insomma, comunque la investo dormendo.
0: Non è vero, Giovanni, io ti ho chiamato ieri proprio per la scaletta e per tutto quanto, non mi hai risposto, ti ho scritto un messaggio: Giovanni, ma stai a dormire? Proprio così ti ho scritto, in romano te l'ho scritto, non mi hai risposto. Mi hai risposto alle 18, ti ho scritto alle 4.
1: Ma non è che se uno non ti risponde perché sta dormendo comunque, nel senso, vuol dire per forza, in realtà può anche essere che magari appunto, o no, ero in palestra, no, perché comunque mi hai chiamato, quindi mi hai beccato, quindi erano le 10 in palestra, quindi non può essere, ma in realtà stavo facendo delle cose al computer.
0: Ti stai arrampicando sugli specchi.
1: Ok, stavo dormendo. No, ieri ho fatto 1:45, appunto come diceva questo articolino, doveva essere mezz'ora, poi la piaglia è sfuggita di mano.
0: Esatto, anche perché
1: 45.
0: O ti metti la sveglia, come fai a dormire 15 minuti esatti, cioè un quarto d'ora, come fai a cronometrarti?
1: Ma in realtà ti dico, se tu metti la sveglia, allora sai che io ho amici che sono cintura nera di penny, che lo fanno comunque da tanti anni a questa parte.
0: Okay.
1: Loro mi hanno raccontato che c'è uno studio che dice che in 24 minuti tu, di Pisolino, tu riesci a trovare la fase REM, cioè tu praticamente in 24 minuti fai un sonno perfetto, profondo, e ti alzi come se non ti fossi mai addormentato, quindi fresco con grande lucidità, molto riposato. Non ho mai provato.
0: Ci devo provare, devo mettere una sveglia almeno 4, perché poi quando ti addormenti così, io per esempio almeno 3 ore mi faccio dopo, capito?
1: Esattamente.
0: E poi non sei più produttivo.
1: No, sono d'accordo con te.
0: Fai la call to action, ti vedo impaziente, vai.
1: Hai visto?
0: Ti conosco ormai.
1: Cosa ti ha fatto pensare che volessi leggere la call to action?
0: È proprio il linguaggio del corpo me l'ha fatto pensare.
1: Ho cominciato a scodinzolare. Allora, in casa vostra chi dice "non stavo dormendo" con il segno del cuscino ancora stampato in faccia, potete fare il nome e promettiamo di non svegliarlo. 334 60 45 640.

0: Siamo sempre in diretta qui, Chiara Cacioppo e Giovanni Dadda, i vostri disturbatori autorizzati, ma della settimana.
1: Esattamente, autorizzati e anche pagati, si può dire, nel senso per disturbare apposta. Vabbè, dai, insomma, un po' di... bisogna essere un po' venali, ecco, nel senso ogni tanto. Comunque, sono arrivati diversi messaggi riguardanti appunto la pennichella e chi la rinnega.
0: Leggiamola.
1: Allora, ci scrive Claudia da Roma, dice: mio marito si addormenta con il telecomando in mano, ma guai a cambiare canale. Sostiene di seguire tutto a occhi chiusi.
0: Quanto lo capisco.
1: Perché è una cosa molto bella, devo dire la verità, anche questo adesso apro una piccolissima parentesi, addormentarsi sul divano, non so, magari il venerdì sera o sabato sera con gli amici, no? Magari mentre si guarda un film. Non so adesso che nome preciso abbia questa cosa, però è bello stare tutti in compagnia sul divano, anche se è sonnissimo. Comunque il fatto che i tuoi amici stiano guardando il film e tu hai sonno, ma ti addormenti comunque lì con loro, non so, ti crea un momento bello, un momento intimo, un momento, insomma, come si dice in inglese, cozy, comodo, bello, non so, un momento coccolone. Comunque.
0: Andiamo avanti. Prossimo, Stefano da Frascati ci scrive: mio padre dice che da 30 anni riposava. No, aspetta, ma hai letto questo tu?
1: No, io avevo letto. Io Claudia, la buona Claudia.
0: Ok, scusa.
1: No, ci sta, sono un po' accavallati i messaggi. Sai, ci scrivete in talmente tanti che.
0: No, perché noi ci passiamo il telefono, quindi ogni tanto dobbiamo scendere giù.
1: Facciamo tipo ok, lo facciamo andare così. Quindi ogni tanto sto telefono fa effetto saponetta e quindi parte. Comunque, prego.
0: Allora, Stefano da Frascati ci scrive: mio padre dice da 30 anni: riposavo gli occhi. Ormai è diventata la frase con cui salutiamo chiunque si addormenti a casa nostra.
1: È bellissima, classicone. Riposavo gli occhi. Che poi è incontestabile, non puoi dire nulla. Cioè,
0: oggettivamente sei falso quando dici questa frase. Stai oggettivamente dormendo. Sì, sincero, di no, ora sono stanco, sto riposando.
1: Riposavo gli occhi, è bellissimo. E poi arriva sempre Marta da Roma: io non so fare i pisolini, chiudo gli occhi alle 2 e alle 4 mi sveglio arrabbiata con l'intero calendario.
0: Capito, infatti io mi ci rispecchio moltissimo in questa cosa.
1: È vero.
0: Cioè, chi è che può dormire 30 minuti e si sveglia contento, dai?
1: Ma in realtà secondo me dipende molto da tanti fattori, da quello che mangi, da che tipo di giornata è, nel senso comunque da un insieme di cose, no? Che poi insomma sicuramente compromettono il sacro pisolino. Non sei d'accordo?
0: Non mi hai convinto fino in fondo.
1: Ci ho provato.
0: Ultimo messaggio che ci è arrivato, Gianni da Tivoli ci scrive: mia nonna riusciva ad addormentarsi mentre tutti parlavano attorno al tavolo, poi si svegliava e sapeva esattamente chi aveva detto cosa. E questi sono i superpoteri delle nonne.
1: Vedi, ma quindi in questo caso lei può dire è una di quelle poche elette che può affermare di fare.
0: Di riuscire a fare entrambe le cose,
1: no,
0: sicuramente.
1: Di riposare gli occhi, dico.
0: Ah, sì,
1: questa
0: sì.
1: Questa è
0: sì,
1: esattamente
0: sì,
1: la
0: sì.
1: Definizione di chi riposa gli occhi.
0: Sicuramente.
1: Che bello il pisolino, Madonna, quanto mi rilassa, mamma mia. È una cosa che mi fa stare bene proprio, mi mette in pace col mondo.
0: Non potete capire gli occhi di Giovanni con cui mi ha detto questa frase.
1: Sì, proprio. Non so, è una cosa mia personale.
0: Va bene. Ci crediamo, non ti preoccupare che ci crediamo.
1: Diciamo che con il pisolino ho abbastanza un rapporto disonesto, diciamo così, un amore disonesto.
0: Ah, ok, quindi c'è un po' d'amore però.

0: me. E c'è anche lui, il mitico Fulminacci, maledetto me, qui su Rai Radio tutta italiana. Sono le 7:43. Tu ci pensi, Giovanni, già la prima ora è quasi finita, il tempo letteralmente vola.
1: È quasi finita, ma perché d'altronde quando ci si diverte, quando si mette bella musica, Chiara, il tempo veramente sfugge di mano, già di per sé lo fa. Figuriamoci poi se tu, insomma, lo condisci con tanta qualità come in questo caso.
0: Qualità d'accordo? Che siamo noi, intendi?
1: No,
0: questa
1: no, che sei tu, io figurati, io sono esente da questa cosa.
0: Ma va, vabbè.
1: Comunque, allora, hai ricordiamo... detto una cosa molto importante oggi, al primo talk, ovvero che oggi è la giornata internazionale del podcast.
0: Questo è vero, questo però... dobbiamo ricordarlo, lo ricorderemo un bel po' di volte nella puntata di oggi.
1: Amici, mi raccomando. Anche perché... avrete modo di, se vi siete persi questo treno, ne passeranno altri 10 alla stessa ora, non vi preoccupate, quindi.
0: Anche perché la nostra ospite, che arriverà tra un po' di tempo qui proprio nei nostri studi, nel metastudio di via Siago 10, è una delle grandissime protagoniste dei podcast.
1: Dei nostri podcast, anche perché insomma lei fa un super podcast, tra l'altro molto non vorrei spoilerarlo perché vorrei veramente farlo spiegare a lei, capito? Però quello che mi sento di dire, avendolo ovviamente visto,
0: possiamo dire magari il titolo.
1: Esatto, diciamo il titolo, dai,
0: Spirito Lab.
1: Ok, lo conosco.
0: Hanno capito tutti.
1: Esatto, hanno tutti capito e sicuramente avranno anche visto diverse interviste del nostro ospite XXX.
0: Ma secondo me hanno anche ascoltato tutte le puntate, perché ricordiamolo che tutti i podcast che poi andremo a citare nel corso di questa puntata di oggi sono tutti disponibili sull'applicazione che è completamente gratuita di Rai Play Sound.
1: Avete
0: quindi quando volete.
1: Completamente gratuita.
0: Ah sì, certo, la fruizione è completamente gratuita. E tra l'altro viene anche personalizzata in base agli interessi personali di ciascuno di noi. Quindi abbiamo anche un'esperienza personalizzata a 360 gradi.
1: Si può dire un'esperienza sartoriale, no?
0: Quindi praticamente ti piace molto di sta cosa, ho capito.
1: Mi piace, sì, perché è un termine che sta un po' svanendo e quindi io ci tengo comunque a tenerlo a galla.
0: Quindi al croccante aggiungiamo anche sartoriale.
1: Sartoriale, però sartoriale è meno cacofonico. Croccante è un po' cacofonico, cioè suona un po', insomma, non bellissimo.
0: Croccante.
1: Brava. Vedi, però hai trovato una chiave, hai trovato comunque, brava, un bel modo di pronunciarlo.
0: È piaciuto? Brava. Meno male, sono contenta.
1: Una bella versione che ti shazammo, cioè che ti rubo, che ti copio.
0: Torniamo seri perché torniamo, appunto, stavamo citando il mondo dei podcast, un mondo veramente che oggi è completamente va in tendenza assoluta.
1: Sdoganatissimo, direi, anzi sì. Il podcast ormai è proprio è un nuovo modo di comunicare, un nuovo modo comunque anche di percepire delle informazioni, di seguire delle conversazioni molte volte anche molto interessanti.
0: Che è riuscito a rapire completamente la generazione Z, ma a questo punto possiamo dire qualsiasi tipo di generazione.
1: Sì.
0: Soprattutto la cosa che è veramente fantastica del podcast è che tu non devi essere legato a orari o a momenti, cioè tu te lo puoi portare, ti metti le cuffie, vai a fare una passeggiata, vai al lavoro, entri in macchina, li puoi ascoltare quando vuoi.
1: Esatto, sono d'accordissimo, anche perché insomma il podcast è bello per quello, ma è anche molto bello perché ti fa compagnia. E poi ovviamente dipende da quale podcast stai ascoltando, da che tipologia, no, di argomenti trattano i soggetti.
0: Sono finiti,
1: esatto,
0: certo.
1: Esatto, però è una cosa molto bella e soprattutto si impara molto. Io ho imparato un sacco di cose tramite il podcast.
0: No, è vero. Ricordiamo però anche che i nostri ascoltatori ci possono sempre seguire e ascoltare le nostre dirette in DAB, quindi comodamente nella vostra auto, oppure tramite la nostra fantastica applicazione di Rai Play Sound.
1: Yes.
0: E l'ultimo modo?
1: E l'ultimo modo ovviamente è tramite la nostra Smart TV collegata alla vostra, la nostra, insomma, la Smart TV di un po' di tu, ce n'è una per tutti, no? Tramite la Smart TV collegata a internet, canale 710.

0: Ma che voce meravigliosa, Giorgia, con La cura per me qui su Rai Radio tutta italiana. Sai che ti giuro, a parte che vabbè, giustamente i nostri ascoltatori non possono saperlo, ma c'eravamo qui io e Chiara con la musica a manetta.
1: Ci siamo chiusi
0: dentro per un secondo e abbiamo, come dire, cantato sulle note di Giorgia, perché questa canzone è meravigliosa. E non dimentichiamoci che l'ha scritta il grande Blanchito Baby, non che Blanco, che ieri non so perché ho chiamato Paquito, però comunque insomma, modo diverso per chiamare Blanco.
1: Te lo giuro, questa cosa rimarrà penso negli annali. Te lo giuro. Me la ricorderò per sempre. Ogni volta che leggerò su una canzone o sentirò Blanchito Baby,
0: penserai a me. Tra l'altro, sì. È molto curioso, no? Il fatto che insomma un rapper così giovane, che tra l'altro è del 2003,
1: sì,
0: abbia scritto comunque un testo di tale profondità.
1: Veramente, 23 anni.
0: Insomma, complimenti al grande Blanco e ovviamente poi all'immensa voce di Giorgia.
1: Posso dire che comunque, avendo solo 23 anni, sembra molto più grande Blanco. Cioè, io quando ho visto l'età ho detto no, ci posso credere.
0: Sì, è vero.
1: Ha molto... solo 2 anni in più di me.
0: Cioè... No, perché comunque scrive, dice delle cose, insomma, gestisce il palco in un modo che veramente sembra davvero molto più grande.
1: Mm-mm-mm.
0: Ma già dall'epoca, già da quando aveva comunque 20 anni, 19 anni, insomma, già comunque.
1: Beh, devo dire che la sua estate è stata nel 2021, proprio, sì, cioè si ascoltava, io mi ascoltavo solo Blanco.
0: Sì, esatto.
1: Solo Blanco.
0: L'Isola delle Rose, Innamorato,
1: Notti bianche,
0: sì, sì, come no.
1: Non male, insomma, belle hit.
0: Bella, sì, questa parentesi dedicata a Blanco e ovviamente...
1: Io infatti mi auguro tantissimo di vederlo a Sanremo 2027,
0: sì,
1: cioè io proprio ci spero tantissimo nel vederlo nel cast, perché poi se lo meriterebbe.
0: Lui se lo meriterebbe, anche perché poi insomma ha fatto anche un grandissimo salto di maturità, no? Comunque poi si era scusato dopo quell'episodio che era successo appunto a Sanremo del calcio delle rose, che nel senso, poi molti dicono che era tutto preparato, era staged, nel senso che comunque lui di base, sai, no, lui è un po' un personaggio che fa casino, no? Nel senso, comunque è uno che prende a calci, insomma è uno che comunque canta, urla, grida, insomma
1: anche
0: è uno
1: suo...
0: molto,
1: sì,
0: agitato,
1: sì,
0: ecco.
1: Anche lo stile musicale che fa,
0: esatto,
1: un po' richiede questa,
0: esatto,
1: follia nel personaggio.
0: Esattamente,
1: sì, sì,
0: esattamente,
1: sì,
0: esattamente. Comunque, amica, lo sapevi che c'è una curiosità?
1: Eh,
0: a parte che come facevi a saperlo? No, non potevi saperlo.
1: Vabbè, magari lo so, dimmi.
0: Che tu hai lo scettro magico.
1: Chiedi tutto.
0: No, perché sapevi che c'è veramente una formula?
1: Ah,
0: per,
1: sì?
0: Far sì che la persona con cui avresti, non so, magari che ti interessa, che comunque, come dire,
1: c'è un po' di
0: potresti
1: flirt,
0: avere un avance, esatto,
1: sì?
0: C'è una spiegazione al fatto che potreste stare insieme.
1: Ah, davvero?
0: Segnali, sì,
1: un po', perché mi può un po' interessare.
0: Che sembra molto complesso, in realtà abbastanza
1: no,
0: semplice.
1: La cosa complessa è capire come incastrarsi con l'altra persona.
0: Vero, brava.
1: Se si vuole, cioè se...
0: Sì, certo, se l'intenzione
1: se
0: è quella.
1: Se si vuole, vai.
0: Se si vuole.
1: Sì.
0: Allora, immaginiamoci, è sabato sera.
1: Ok.
0: Avete già messo l'acqua sul fuoco, scelto un film, appoggiato il telefono sul divano, poi arriva un messaggio. Ci vediamo? La domanda
1: no,
0: non è soltanto se avete voglia di uscire, è... Ho voglia di vedere proprio questa persona o non voglio restare qui da solo?
1: Ah, beh, questo proprio apre un grandissimo dibattito.
0: Brava. Sono due desideri diversi, anche se a volte si assomigliano. Cercarsi, avere bisogno di compagnia, sentire la mancanza di qualcuno è normalissimo. Ma c'è una differenza tra telefonare a una persona perché con lei state bene e continuare a vederla solo perché il silenzio di casa vi mette a disagio.
1: Infatti.
0: E poi c'è anche il contrario. La persona che ama le sue serate da sola, ma quando arriva qualcuno a cui tiene, gli fa volentieri posto sul divano. Non è più distaccata e non è detto che sia un partner migliore. Semplicemente quella sera non sta scegliendo tra qualcuno e nessuno sta scegliendo quella persona.
1: Ma allora, qui proprio apriamo un dibattito,
0: sì,
1: che
0: enorme.
1: Penso che anche ai nostri ascoltatori interesserà molto. Tu devi stare con una persona non perché quella persona... no, come posso dire, riempie dei buchi, ok?
0: Tappabuchi, famoso, esatto. Tappabuchi, sa che, no, non è molto bello, però comunque la definizione che rende meglio.
1: Perché tu non sei stare da solo o da sola,
0: esatto.
1: Quello non è, anche perché poi lì non è neanche una relazione bella, non
0: no,
1: posso spiegare.
0: Più che bella è... A parte che, vabbè,
1: non è neanche vera.
0: Lo fai anche, lo
1: perché quello non è affetto,
0: esatto,
1: verso l'altra persona.
0: Brava. Anzi, è egoismo puro. Perché,
1: esatto,
0: tu comunque di base non ami quella persona lì, magari non ti piace neanche tantissimo, te ne frega, cioè non te ne fregherebbe nulla, no? Se tu non avessi questa cosa del non saper stare da solo. E invece scegli di stare con accontentarti. Il compromesso, ma secondo me il compromesso a 20, 30, a tutte le età. Però posso capire un po' più avanti con gli anni. Il compromesso ci può stare. Dopo che si sta comunque tanto insieme, insomma, comunque ci può stare, no? Che insomma ci si venga anche un po' incontro, magari l'amore prende altre inclinazioni.
1: Secondo me l'amore è anche molto semplice. Ci sono delle situazioni dove si complicano un po',
0: sì, no,
1: le
0: certo.
1: dinamiche, è molto semplice, cioè, se c'è la voglia, ok, sì. Di stare insieme, di voler costruire una cosa che abbia senso e che speri che dura il più a lungo possibile, perché poi purtroppo la sfera di cristallo non ce l'abbiamo, non ce l'ha nessuno.
0: Come sei pessimista.
1: No, nel senso che tu non puoi ipotizzare il futuro, magari oggi vi amate, non lo so, poi scopri il tradimento e non...
0: Cioè, gliela cuffata, eh. Oggi tua madre lo scopre e tu l'hai detto in diretta, no? Comunque scherzo. No, però è vero, non abbiamo il potere, non sappiamo cosa succederà, però almeno quello che sappiamo è se proviamo veramente qualcosa per la persona con cui stiamo, se ci batte il
1: quello
0: cuore,
1: è importante.
0: Se vogliamo
1: quello
0: stare con lei. E non
1: anche
0: tanto...
1: perché se poi tu non sai stare bene con te stesso, sì, o con te stessa da solo,
0: esatto,
1: non puoi neanche stare bene con un'altra persona.
0: Bravissima. Non
1: prima
0: puoi
1: devi crearti i tuoi spazi.
0: Esatto, non puoi cercare la serenità in qualcun altro, secondo
1: me.
0: Poi certo, può essere un supporto, può tirarti su di morale, può essere, cioè, la coppia è comunque terapeutica. Quando stai con qualcuno che ami, sicuramente ti fa star meglio. Per antonomasia.
1: Si spera,
0: esatto.
1: In teoria dovrebbe essere
0: si
1: così.
0: Si spera che sia un valore aggiunto, altrimenti, insomma.
1: E poi nella praticità delle cose non è sempre così,
0: esatto,
1: Giovanni.
0: E quindi mi collego al detto, sì, meglio soli che mal accompagnati.
1: Ah beh sì, meglio soli che con la persona sbagliata.
0: E adesso ovviamente è arrivato il mega momento di una super call to action.
1: Vai,
0: no,
1: falla.
0: Non la volevi, le accogli sempre molto male le mie call to action.
1: No, ma perché?
0: Va bene, dai, leggila.
1: Cosa te lo fa pensare?
0: I tuoi occhi. Va bene, allora, chi è la persona per cui uscireste di casa anche quando avete già messo il pigiama e scelto il film? 334 60 45 640.
1: Io ce l'ho. Però vai. Va bene anche se non è una persona, ma un essere vivente.
0: Sì, certo.
1: Ha quattro zampe.
0: Ok, ho già capito dove
1: allora
0: arrivare.
1: Vai.
2: Io non so più cos'è normale.

0: ma sono matta.
1: La mattina italiana.
2: Ore 8. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.

0: Mollami. La mattina hai visto che ti ho messo
1: Guè Pequeño qui sulla base di Rai Radio tutta italiana. Amici, qua veramente stiamo variando tantissimi stili musicali molto diversi che secondo me non dovrebbero neanche incontrarsi, però noi siamo qua per sperimentare e soprattutto per stimolare un po' chi...
0: Dai, ma stai contento? Guarda che collega che hai, no?
1: No,
0: siamo complementari.
1: Non è mai scontata. Tu non sei mai scontata dal capello a qualsiasi cosa, a qualsiasi tua sfumatura a livello personale, Chiara. Sono veramente ogni giorno ci avviciniamo sempre di più.
0: Questo è vero, però ci siamo trovati molto bene, questo è vero, questo è vero.
1: Un po' ancora che sei un po', cioè, sono tutto piegato, mi sta venendo non
0: faccio,
1: so, la scogliosi.
0: Sai che ti faccio un video, ti riprendo mentre parli il telefono, così che sento ingombito.
1: Poche parole, amici,
0: e poi lo posto.
1: C'è Chiara che sta monopolizzando il mio spot, perché comunque la capostazione sarebbe quella a destra, solo che ora da quando sto facendo autoregia sono messo io centrale, che sarebbe appunto il suo posto, no?
0: Si è preso pure il mio posto, capite?
1: No, e lei però adesso sta giocando con questo tastino che solleva... con un tastino appunto si alza e si abbassa la scrivania elettronicamente. E lei lo sta abbassando sempre di più e il mio collo si sta sempre più allungando, sono tutto curvo, vabbè. Insomma, oggi va così.
0: Puoi anche abbassare il microfono, eh?
1: Posso anche abbassare il microfono?
0: Volendo.
1: Posso,
0: cioè...
1: anche tenerlo in mano, pesa solo 10 kg.
0: Avresti anche questa di opzione, vabbè, comunque.
1: Esatto.
0: Allora, c'è arrivato anche un messaggio prima.
1: Sì, assolutamente, ci scrivono degli amici proprio affezionati a Rai Radio tutta italiana, che sono Giovanni e Antonella, che sono a Formentera e ci stanno ascoltando.
0: Vedi?
1: Che sono tra l'altro di ritorno sul traghetto, quindi loro tramite la nostra applicazione di Rai Play Sound hanno modo comunque di sentire la nostra trasmissione tutta italiana.
0: Bravissimo, perché ricordiamolo che tramite appunto la nostra applicazione ci potete ascoltare in tutto il mondo.
1: Esatto, siamo tascabili anche in mezzo al mare, in questo caso insomma salutiamo tantissimo Giovanni e Antonella e gli auguriamo un buonissimo viaggio.
0: Esatto, ricordiamo anche che potete ascoltarci tramite DAB, quindi comodamente alla vostra auto, e tramite...
1: e tramite Smart TV collegata a internet, canale 710.
0: E io te le lancio così queste...
1: Sì, vedo che ogni volta che me lo
0: tu
1: lanci...
0: le devi prendere al volo,
1: me lo lanci,
0: devi essere sempre sul pezzo.
1: Esatto, lo fai più che altro tutte le volte con l'entusiasmo di come se fosse la prima volta. Io ti rispondo con gran grinta, canale 710 della Smart TV.
0: Bene, e ricordiamo al volissimo anche il nostro numero di telefono 334 60 45 640, così potete continuare a mandarci tutti i vostri messaggi, perché tra pochissimo, vabbè, tanto diamo tutti gli spoiler.
1: Dai, diciamolo.
0: Cioè,
1: perché veramente è
0: imminente. Sarà prestissimo un collegamento telefonico per raccontarvi un'experience che vivranno in Sicilia.
1: Wow.
0: Però io non diciamo niente.
1: No,
0: aspettiamo,
1: però...
0: aspettiamo il nostro ospite in telefonica, che ci potrà raccontare bene in cosa consiste questo evento, che comincerà ufficialmente da domani.
1: Yes,
0: giusto?
1: Dall'1 al 4 ottobre.
0: Perfetto.

0: Yeah.
1: Ma te la smetti che me la rovini, Anna Pepe?
0: Ho fatto di tutto per rovinarla, ma in realtà no, dai, comunque un minimo di valore aggiunto l'ho dato, ho cercato di andare a tempo.
1: Ma non era richiesto il tuo valore aggiunto.
0: Ero palesemente fuori sync. Comunque, Anna Pepe qui su Rai Radio Tutta Italiana e siamo in collegamento telefonico, vero
1: Chiaretta? Sì, perché noi insomma ve l'abbiamo già spoilerato e abbiamo qui al telefono l'ufficio stampa Davide Tirabassi.
0: Ciao.
1: Buongiorno.
0: Davide!
2: Buongiorno! Buongiorno Chiara, buongiorno Giovanni, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Buondì, come stai? Ma tu sei già in Sicilia?
2: Io sono, in questo momento sono davanti al porto di Palermo con una vista meravigliosa, una giornata splendida, temperatura, guarda, non potrei star meglio veramente.
0: Che meraviglia.
1: La nostra invidia è tanto.
0: Non possiamo dire lo stesso, però in realtà no dai, anche noi abbiamo comunque una bellissima vista radio, vista studio, meravigliosa.
2: Dai, meno male. Io comunque ce l'ho avanti il computer perché poi oggi partiamo con la conferenza stampa, insomma siamo operativi, però almeno dai, lo scenario è...
0: Aiuta sicuramente.
2: Diciamo, sì, assolutamente, sì, assolutamente.
1: Ma infatti, no, ci racconti bene questo evento che farete, che comincia ufficialmente da domani, da venerdì?
2: Sì. Esattamente, da giovedì, da domani.
1: Giovedì. Scusa, io sono un giorno avanti oggi.
2: È sempre avanti tu, Chiara.
0: Le donne d'altronde sono sempre avanti, eh.
2: Sempre, sempre.
0: È più forte di loro. No,
1: rispetto a te, Giovanni, sì.
0: Grazie.
2: Povero Giovanni.
0: Grazie, no, Davide.
2: Con solidarietà maschile. Allora, partiamo domani, effettivamente, il ritrovo è dalle 8:30 in piazza, è davanti al Teatro Massimo a Palermo, quindi insomma
1: bellissimo.
2: Penso conosciuto dai più bellissimi.
0: Wow.
2: Veramente scenario fantastico. Quindi dalle 8:30 inizieranno ad arrivare i nostri motociclisti, perché l'evento è un evento che si chiama Giro Motociclistico di Sicilia, è un evento dedicato a motociclette d'epoca, motociclette storiche. Abbiamo sono 42 equipaggi che vengono un po' da tutto il mondo in realtà, quindi siamo molto contenti, vi facciamo scoprire questo territorio magnifico.
0: Wow.
2: E se la godranno sicuramente, ma cercheremo di farla godere anche a voi indirettamente, ai vostri ascoltatori, mandandovi un po' di foto dei momenti un po' più salienti, così ricreeremo un po' questa atmosfera meravigliosa.
1: Beh, non vediamo l'ora, qualsiasi cosa possiamo fare dei collegamenti, raccontare proprio live anche ai nostri ascoltatori il vostro evento, però l'anno prossimo pretendiamo un invito anche io e Giovanni, eh.
2: Ma assolutamente, avete già una camera riservata.
0: Dale del poverino.
2: L'importante è che veniate in moto, però. O sidecar, moto, insomma, non so se siete attrezzati per farlo.
1: Tu guidi, Giovanni?
0: Io guido, sì, però qui si parla di moto d'epoca, e quindi comunque non sono solo delle moto.
2: Va bene anche le vespe, eh?
0: Ah, va bene anche
2: vespe
0: le vespe?
2: Sono accettate, sì, sì, sì.
0: Ok.
2: Sì. Assolutamente sì, avremo anche una bella pattuglia di vespe, quindi insomma.
0: Ma che meraviglia.
2: Vale anche quello.
0: Una cosa molto interessante, sì, che però io non pensavo che fosse così tanto internazionale. Cioè, veramente arriva 42 equipaggi che arrivano da tutto il mondo, è veramente molto affascinante. Vuoi dirci anche un po' di località, insomma, di queste persone, da dove arrivano, se magari c'è un'affluenza maggiore, non so, dall'America, dal Giappone, non so, da questa zona del mondo.
2: Allora, il grosso degli equipaggi è comunque italiano.
0: Ok.
2: Abbiamo diciamo, una bella pattuglia di centauri maltesi.
0: Ah, wow.
2: Che sono già in Italia, sì, da qualche giorno, che sono proprio il gruppo storico di, anzi, aspettiamo per salutarli e domani faremo salutare in diretta.
0: Bene,
2: folcloristici, assolutamente. E poi tendenzialmente abbiamo equipaggi che vengono dall'Europa più che altro, però siamo in attesa, diciamo, siamo in fase di crescita, vogliamo proprio, anzi, approfitto per ringraziarvi veramente di cuore, perché è un evento non a scopo di lucro, e ci tengo a sottolinearlo, l'obiettivo è quello di valorizzare un territorio che veramente lo merita, ecco, non ho bisogno di aggiungere altro, insomma, con tutti insomma i pro e contro di un'isola che è fantastica, però è bello raccontarla, è bello farla scoprire per quello che veramente...
1: Siamo molto contenti anche noi, Davide, insomma, di questa collaborazione, questa media partner, sia in diretta per raccontare a livello proprio radiofonico il vostro evento, ma anche a livello social. Quindi siamo molto contenti e, come dicevo prima, pretendiamo un invito l'anno prossimo.
0: Esatto.
1: Quando lo rifarete.
2: Fatto.
0: Sicuramente. È un motivo di vanto sicuramente. Poi è molto bello scoprire, no, quest'isola su due ruote, perché poi non è che la si vede solo per la prima volta, dico, per tutti coloro che non ci sono mai stati, ma anche vederla su due ruote sicuramente ha un sapore diverso.
2: Assolutamente sì. E in posti comunque anche abbastanza, diciamo, non necessariamente partiamo da Cefalù, siamo a Palermo, però ci sono anche posti un pochino più perle, gemme, un po' più nascoste, come Pollina, che ci ospiterà, San Mauro Castelverde, insomma, sono posti che non tutti magari conoscono, ma faremo anche dei bei giri all'interno, visiteremo dei musei, musei particolarissimi, esperienze sensoriali legate proprio ai prodotti tipici siciliani, l'olio, il sale, per dire, sono cose particolari e che secondo me puoi scoprire grazie a eventi, non solo il nostro ovviamente, ma grazie a eventi di questo tipo.
1: Certo, quindi che mettono proprio in mostra il Made in Italy. Bene, allora Davide, ricordiamo il volissimo, quindi, che incomincia da domani e finisce...
2: Domani partenza alle 10, okay. E finirà domenica, ma a mezzogiorno avremo le premiazioni... e via pranzo, saluti,
1: perfetto, quindi un diciamo giovedì, venerdì e un weekend tutto in moto
2: perfetto, esattamente,
1: perfetto.
0: E noi siamo felicissimi di accompagnarvi lungo questa meravigliosa esperienza.
1: Beh sì.
2: Ve la cercheremo di farvela vivere, così saprete l'anno prossimo cosa vi aspetta. Dai.
1: Grazie Davide, allora ti aspettiamo domani in collegamento, quando vuoi facci uno squillo. Grazie Davide, grazie mille.
0: Grazie a voi.
1: Ciao, Davide Di Rabassi, l'ufficio stampa proprio del giro motociclistico della Sicilia. E hai visto, Giovanni, ti ha messo un po' di curiosità però questo racconto, questa descrizione. Partiamo? Prendiamo l'aereo?
0: A me bastava dire Sicilia comunque per tirarmi lì. Poi comunque su due ruote, io non sono particolarmente pratico sulle moto, però devo dire che insomma ci proverei, se voi ci proviamo, se tu ti fidi.
1: E dai,
0: c'è un bim bum bam su chi guida, perché secondo me le abilità sono simili.
1: No, guido io.
0: Guidi tu, perfetto.
1: Guido io.
3: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: voi.
1: Mi sembra tutto troppo inutile e anche inutile.
0: Mara Sattei, Enrico Neggiotti qui sabato sera su Rai Radio Tutta Italiana. Sono le 8:27 e ne stiamo parlando di sabato sera, prima della telefonica, prima di tutto, te lo ricordi Giovanni?
2: Come no,
0: il
2: certo,
0: nostro talk.
2: Certo, lo ricordo benissimo.
0: E ci sono anche tantissimi messaggi.
2: Yes, allora vuoi cominciare tu col primo? E poi io ti seguo a ruota, perché ce ne sono veramente tantissimi e quindi sto facendo un po' di confusione con la geografia, perché comunque ci scrivono da Milano, da Roma, ogni tanto capita un messaggino dalla Puglia, da Napoli, insomma. Comunque, non dico che ricopriamo tutto lo stivale, però insomma, ogni tanto qualche copertura nazionale la facciamo. Quindi sono molto contento. Qualche ombrellone comunque arriva anche giù, quindi.
0: Allora, innanzitutto insomma, ridiamo il nostro numero di telefono, yes, che è 334 60 45 640.
2: Okay.
0: Così potete scriverci, mandarci i vostri messaggi vocali, stickers, qualsiasi cosa insomma vogliate condividere con me e con, purtroppo ci sto anche lui, con Giovanni. Scherzo, li voglio benissimo,
2: ma che carini.
0: E potete anche interagire con noi attraverso i nostri social, che siamo attivissimi anche lì. Il telefono ce lo litighiamo, però poi alla fine glielo do, quindi puoi leggervi anche Giovanni sui social.
2: Esatto, alla fine me lo dà semplicemente quando magari arriva qualcuno in studio che deve trattenere, arriva qualche ospite che tra l'altro, come tra poco arriverà, perché sono le 8:28, alle 9 arriverà il nostro ospite, che sicuramente
0: sì.
2: Noi abbiamo già spoilerato il nome del suo podcast, ma adesso poi si paleserà qui in studio, ci racconterà lei di cosa tratta il progetto, come le è venuto in mente, insomma comunque un sacco di notizie, di backstage, di curiosità che secondo me potrebbero anche avvicinarmi molto a quello che è il mondo del podcast. Che non dimentichiamoci, come abbiamo detto stamattina, oggi è la giornata internazionale proprio del podcast e quindi non si può non celebrarlo.
0: Tra poco possiamo anche dare qualche dato più preciso e vi raccontiamo proprio nello specifico alcuni dei podcast che la nostra direzione di radio specializzate e podcast produce, e insomma anche proprio per mettere a disposizione sull'applicazione che ricordiamo è completamente gratuita di Rai Play Sound. E se vuoi iniziare con qualche messaggino, se no possiamo anche, io avrei anche un messaggio vocale.
2: Ma io comincerei con Martina di Roma. Che dici?
0: Ah sì, vai.
2: Lei dice: la mia migliore amica, se mi scrive ho bisogno di fare due passi, scusami non so perché mi è venuta questa voce, è uscito il demonio, il film può aspettare senza che io le chieda spiegazioni. Beh dai, ci sta, carina.
0: Sì,
2: cioè, direi che comunque insomma funziona come pensiero. Vogliamo andare avanti con Luca di Ostia?
0: Bella Ostia, ti piace?
2: Sì, beh, Ostia non sono mai stato, però comunque ho diversi amici che ci sono andati e me ne hanno parlato molto bene.
0: Dobbiamo rimediare a Giovanni,
2: sì, ragione.
0: Se, visto che ti sei trasferito adesso ufficialmente a Roma. Ah, senti, non è caso, no, non metto niente.
2: Sai che non ancora? Proprio quando? Per quello non ti ho detto niente, perché sono due settimane che te lo dico e giustamente tu mi dirai: ma sei un procrastinatore.
0: No,
2: sì, hai ragione.
0: Queste cose poi insomma, sono molto lunghe.
2: Ma ti dirò anche la verità, guarda, questa piccola notizia da backstage mia personale, che sto talmente tanto bene da mia cugina, che veramente con mio cuginetto siamo veramente una bella famiglia, stiamo benissimo, mangiamo un sacco, io poi sono uno veramente che ama stare in famiglia. E poi loro sono la mia famiglia del sud, che io comunque non vedo mai, quindi quando li vedo c'è sempre un sacco di cose da raccontarsi, sempre una festa insomma. Quindi
0: poi tu sei a casa loro in questo momento.
2: Tutto ciò per dire che la casa in realtà è pronta da 4 giorni, ma non sto entrando io. Comunque continuiamo.
0: Davvero?
2: Sì, confermo. È arrivato anche
0: io
2: il divano.
0: Io penso che tua cugina ti odierà a questo
2: punto.
0: Sì,
2: anche secondo me. Non me lo dice, ma in fondo secondo me è un po'
0: pure. Allora, Luca D'Aosta ci scrive: la mia compagna, se propone una passeggiata sul lungomare, il pigiama torna nell'armadio. Il problema è soltanto di trovare le scarpe.
2: Brava, come la capisco. Beh, comunque in quel caso se vai sul lungomare puoi anche andare, dipende dove.
0: Cioè. Dai, bellissimo. Sul lungomare di Ostia, allora, è carino, è anche molto romantico, quindi top, io approvo.
2: Non so perché io il lungomare lo vedo sempre come una passeggiata da affrontare a piedi nudi. Un po' come, Panarea comunque, no? L'isola delle Eolie.
0: Se
2: però
0: stai
2: su
0: spiaggia, proprio sulla sabbia,
2: sì,
0: cammini, ok.
2: Sul lungomare.
0: Però se invece sei su strada, io le scarpe me le terrei.
2: Che era triplo strato di scarpa, se non sia mai che...
0: No, penso che chiunque, no?
2: No, in realtà ti dico, io ero molto scalzo, ma sì, perché secondo me, come dire, il mare comunque anche fuori stagione, secondo me è bello, ovviamente non a dicembre, però già a settembre, inizio ottobre, è bello andare più di lì.
0: Leggi il prossimo messaggio.
2: Molto romantico. Sara da Roma: per anni uscivo anche con persone che non mi interessavano, solo per non stare a casa. Ora direi sì a qualcuno, ha un significato diverso.
0: Meno male, insomma.
2: Beh, sì, veramente.
0: Ultimo messaggio invece ci scrive Davide e ci dice: mio fratello scrive sempre solo un caffè e finiamo a parlare fino a mezzanotte davanti al bar chiuso. Ah, bellissimo, questa è proprio carina.
2: Sì, questa brigata è come se tu dicessi: dai, vediamoci per un caffè, sono anche abbastanza di fretta, perché magari giustamente il giorno dopo lavori e non vuoi fare tardi, poi finisce che hai fatto serata, hai fatto 4-5 ore di conversazione, avete fatto un sunto degli ultimi tempi e soprattutto, insomma, tutti hanno quella persona con cui, no, il tempo vola, come in questo caso per me, Chiaretta.
0: Ah, quindi tu saresti la mia persona?
2: Non lo so, tu non per me scherzare. Sì, dai.
0: Dai, ti prendo in giro, ma lo sai che mi sei molto simpatico.
2: Lei prende in giro con degli occhi che però sono assolutamente seri, quindi è depistante questa cosa è completamente depistante, è labirintica, direi.
0: Allora, io direi di mettere un po' di musica perché ci stanno arrivando anche tanti altri messaggi.
2: Sì, assolutamente.
0: Quindi leggiamo tra pochissimo. Nel frattempo Jolie con Achille Lauro per noi.

0: Bambina, bambina,
1: sogni di ballare alla TV.
0: Dio Daniele, c'è anche lui sulle nostre frequenze di Rai Radio Tutta Italiana. Sono le 8:41, non so perché sto urlando.
1: Sì,
0: ho alzato un po' troppo il volume nella voce.
1: Ho saltato perché mi sono spaventato ogni volta, perché io confido in te che non parli mai a volume alto, insomma, che non strilli, invece, come dire, puntualmente mi sbaglio.
0: E sai perché mi sono gassata con Pino Daniele?
1: No, devo dire che questa canzone è una delle più belle
0: bellissima,
1: di Pino di sempre.
0: Bellissima, bellissima.
1: Bambina,
0: tra l'altro,
1: è un capolavoro.
0: L'ho usata questa canzone come sottofondo di tantissimi miei post sui social, quindi è proprio bella. Mi è entrata dentro al cuore qualche anno fa quando l'ho ascoltata, ho detto no, questa è proprio pazzesca.
1: Ah sì?
0: La devo mettere nella mia playlist, infatti da lì c'è sempre.
1: Dai, che bello comunque, la prima canzone di un cantautore, insomma, molto importante italiano, che insomma che ci trova d'accordo, no? Perché solitamente siamo un po' in disaccordo.
0: Ma dai, abbiamo trovato altre canzoni.
1: Sì, abbiamo trovato una bella quadra. Beh, tanto gli amici da casa avranno già capito questa canzone, chi l'ha messa, no? E no, e invece questa volta no, perché l'ha messa Chiara.
0: Sì, scelta io.
1: È vero.
0: Allora.
1: Sei incredula di questa cosa. Sì, effettivamente l'ho fatto io.
0: Stavo ripensando, è vero.
1: Amici, ricordiamo che oggi è la giornata internazionale dei podcast e quindi io e Chiara stiamo andando comunque. Ah no, volevi leggere un messaggino prima?
0: Ma sì, ho scritto Roberto, scrive sempre
1: Roberto,
0: il nostro affezionato.
1: Quando scrive Roberto noi tiriamo il freno a mano, ci fermiamo e
0: dobbiamo leggerlo.
1: Esatto.
0: Allora, Roberto ci scrive: buongiorno amici, siete sempre più bravi. La mattina non posso fare a meno di voi, della vostra allegria e della vostra musica che decide Chiara. Ciao da Roberto.
1: Roberto comunque ci tiene molto a specificare che la musica la devi decidere tu, Roberto, noi siamo come i bambini, più dici così e più noi facciamo l'esatto opposto di quello che ci chiedi. No, comunque no, devo dire che c'è un bello scambio e soprattutto la situazione è molto equa dal punto di vista musicale.
0: Sì, è vero.
1: Sei molto convinta al riguardo.
0: Vai, cominciamo con le prime informazioni sui podcast, anche perché insomma la nostra direzione, ricordiamolo ancora una volta, produce tantissimi podcast original che poi trovate disponibili sull'applicazione di Rai Play Sound. Poco verrà anche qui la presentatrice di un podcast che sta avendo un grandissimo successo, Spirito Lab, che ha raggiunto più di 24.000 stream, ma come tanti altri.
1: Come tanti altri, ad esempio i fantasmi di Hopewell, il rapimento di Lindbergh ha raggiunto oltre 34.000 stream e 3.800 ascoltatori circa.
0: Sicuramente anche America 7, il podcast settimanale che ha fidelizzato il pubblico e si attesta ormai sui 23.000 stream.
1: Wow. E poi c'è Italia, le ferite e il coraggio di Luciano Violante, oltre gli 11.000 stream e i 1.300 ascoltatori circa.
0: Poi c'è un altro che mi piace molto, perché ho conosciuto anche la presentatrice proprio dal vivo, lei è Emanuela, e ha dato vita a un podcast che ha come, diciamo, centro proprio l'intelligenza artificiale.
1: Wow.
0: Infatti proprio si chiama Umanide versus Golia, capito il gioco,
1: certo,
0: di parole? Infatti proprio questo Golia è questo, io lo chiamerei anche chatbot, no?
1: Sì,
0: che appunto ti risponde, ma a differenza di tutte le altre intelligenze artificiali che ti assecondano un pochino tutto quello che gli dici, ti rispondono ah che bella idea, invece no, Golia ti dice quello che pensa realmente, quindi se sta dicendo una cavolata lui te lo dice.
1: Beh, insomma,
0: non è per niente accondiscendente.
1: Viva Golia. Sinceramente Fragili, che sono va oltre il 13.000 stream con più di 900 ascoltatori a puntata.
0: Esatto, questi sono alcuni dei podcast che insomma la nostra produzione ha lanciato sull'applicazione di Rai Play Sound, e io infatti la nostra ospite, che tra l'altro è qui già arrivata, io manderei un po' di canzoni e poi la farei parlare.
1: Esatto, mettiamo una canzone e poi dopo saremo contenti di darle il benvenuto.

0: Sempre qui, sempre in diretta su Rai Radio tutta italiana, sono le 8:51 e finalmente la nostra ospite che vi abbiamo raccontato, abbiamo spoilerato nel corso di questa puntata, è finalmente qui, è arrivata ai nostri microfoni, quindi Giovanni io la presenterei subito.
1: Esatto, anche perché stamattina nella giornata internazionale del podcast incontriamo una persona che ha scelto il microfono per affrontare domande che di solito restano sussurrate. Come diamo un senso a ciò che non sappiamo spiegare? Come parliamo di intuizione, di perdita, di dubbio? Nel podcast original Rai Play Sound Spirit Lab, oltre il visibile, lo fa con voci e prospettive diverse. Diamo benvenuto a Elisabetta Lupano.
2: Buongiorno, buongiorno, grazie di avermi invitata qui con voi. Sono davvero molto felice di poter raccontare ancora qualcosa rispetto a questo progetto così innovativo. Non è facile parlare di spiritualità, parlare di medianità, parlare di capacità, sensibilità, doni invisibili, tutto ciò che non si vede, tutto ciò che non si ascolta. Ancora oggi rimane una tematica estremamente complessa.
0: Un po' tabù anche.
2: Molto tabù, e per fortuna adesso gli animi sono un po' più pronti, diciamo, per fare questo, perché tuttavia noi esseri umani abbiamo sempre dentro di noi questa voglia di scoprire, anche di comprendere, per via di tante esperienze che facciamo nella vita, quindi a volte siamo costretti a porci delle domande proprio per quello che ci accade.
0: È verissimo, è verissimo. Cominciamo insomma questo racconto con Elisabetta Lupano, che anche noi siamo felicissimi di averti qui. Questa mattina cominciamo con delle domande che sono proprio le facciamo a tutti i nostri ospiti, sì, che vengono a trovarci. Questa mattina come è cominciata?
2: È cominciata con una sveglia molto presto.
1: E qui possiamo stringerci tutti la mano.
2: Una sveglia proprio, come dire, la sensazione di avere un fuso orario. E, la percezione è, il medium ha una, diciamo, un cervello un po' particolare, nel, sì, senso che noi siamo abituati a svegliarci la mattina a leggere

0: un po' il campo elettromagnetico della casa, dell'energia della vita, di quello che ci quello che incontriamo, no? Mm-hmm. Abbiamo questa capacità così.
1: Siete un po' dei marziani, se vogliamo.
0: Secondo me sì, un po' extra così sensoriali, e quindi ci affacciamo alla vita con molta delicatezza.
1: Bello.
0: con molto garbo. Tanto. Sì, e quindi è cominciata un po' così, anche con la sensazione di essere molto grata, devo dire, per la possibilità ancora una volta di poter raccontare che cos'è questo mondo cosiddetto invisibile, che poi di fatto così tanto invisibile non lo è, perché ogni volta che si parla di medianità o di mondo invisibile mi accorgo che le persone fanno delle esperienze e hanno sempre qualcosa da raccontare. Ma sai che mi è capitato questo? Ma sai che una volta mi è successo questo? Ma sai che un giorno ho sognato quest'altra cosa? E allora dico, allora tutto questo è alla portata
1: di... visibile, anzi è visibilissimo, solo che tu hai creato le basi per far sì che le persone si ritrovassero in tutto ciò che tu dicevi, ecco.
0: Forse che potessi in qualche modo aiutare a spiegare e a raccontare un po' che quello che accade nella vita è comunque alla portata di tutti, perché questo mondo invisibile è per tutti quanti, non è soltanto per alcuni eletti.
2: Devi sapere magari anche il modo migliore come accoglierlo. Se sei predisposto, in che modo sei anche predisposto verso questo mondo. Raccontiamo anche ai nostri ascoltatori, proprio per farti conoscere a 360 gradi, per fargli capire al 100% in cosa consiste la tua professione di medium.
0: Sì, medium vuol dire mezzo, è un tramite tra questo mondo e il mondo invisibile, quindi tutto ciò che ha a che fare con le persone che hanno preceduto, che ci hanno preceduti nell'aldilà, quindi che sono dall'altra parte, con le nostre guide spirituali, con diciamo una comunicazione appunto che non ha più delle corde vocali, non ha più quello che viene considerato una comunicazione normale.
2: Sì,
0: quindi
2: certo.
0: Il medium è un mezzo, un tramite per poter ancora raggiungere e comunicare con questo mondo invisibile. Di fatto quello che noi facciamo è proprio comunicare in maniera pura con tutte le persone che sono andate dall'altra parte, e nessuno di noi fa nulla per fare questo. Cioè, io ci tengo tantissimo a dire questa cosa.
2: Mm-hmm.
0: Noi non invochiamo nessuno, sono loro che vengono a chiamare noi.
1: Ma questo è un tema, devo dire che in studio si è creata un'atmosfera abbastanza esoterica, un po' misteriosa,
0: siete
1: un velo di mistero.
0: La luce che si accende, infatti, e si spegne.
1: Infatti, ecco. Amici, mi siedo un attimo perché ero in piedi.
2: Sono
1: delle cose che voglio capire un attimo. No, la cosa che in realtà hai appena detto mi dà un assist per chiederti, insomma, come ti è successa, perché in questo caso ora mi viene in mente.
2: Come hai capito?
1: Sei stata scelta.
2: Sì.
1: Quindi ti scelgono loro.
0: Allora, un medium naturale nasce con un dono di medianità, che sicuramente nel mio caso è stato tramandato nella famiglia. Quindi di generazione in generazione tutte le persone che hanno una capacità di un dono medianico lo hanno già, diciamo, nel lignaggio familiare e nella genealogia. Io sono nata così, quindi dentro la mia famiglia si faceva in maniera naturale comunicazione medianica. Io avevo una nonna che aveva uno straordinario dono di chiaroveggenza esterna, vuol dire che vedeva il mondo invisibile ad occhi aperti in maniera molto normale. Quindi, crescendo in una famiglia così, mi sembra che tutto questo per me fosse assolutamente normale.
1: Fin da piccola tu hai respirato quest'aria.
0: Sì, ho proprio respirato e detto proprio bene la parola giusta. Fin da piccola sapevo quello che accadeva, avevo tantissime intuizioni, vedevo il mondo dello spirito, avevo, diciamo, una particolare sensibilità e sensorialità anche. E, sì.
2: Non, cioè, questo dono ce l'hai sempre avuto, quindi anche da bambina l'hai sempre respirata quest'area, e abbiamo capito. Ma ecco, ti ha mai spaventato questo mondo? Cioè, anche quando siamo piccolini, io mi sto spaventando solo a parlarne.
1: Vedo che Chiara era 50 centimetri più vicina a me, piano piano
0: si sta allontanando.
1: Più mi giro, vedo che
2: esco dallo studio. A parte gli scherzi, però un po' di paura non ce l'hai mai avuta?
0: No,
1: un po' di angoscia.
2: Questi spiriti,
0: no, non ho mai avuto paura, perché l'ho sempre vissuto in maniera molto naturale. Sai, è come ce le fanno vivere le cose, quindi è tutto era tutto molto molto normale. E quindi piano piano, insomma, con il tempo mi sono accorta che quello che stavo vivendo io era qualcosa che apparteneva forse semplicemente alla mia sfera familiare, non era così per tutti. Pertanto mi sono silenziata, e il mondo invisibile in qualche modo ha spento questa capacità, questo dono, quantomeno lo ha messo in una sorta di attesa, in on hold proprio.
1: On hold.
0: Fino a quando poi, diciamo, da adolescente in qualche modo si è completamente risvegliato, e lì mi sono ricordata da dove provenivo quando ero piccola. Ho detto, ma io queste cose le ho già vissute da piccola. Quindi in qualche modo il mondo invisibile mi ha dato la possibilità di vivere una vita normale come adolescente, di fare le mie esperienze, di vivere all'estero, imparare altre lingue, eccetera. E poi è tornato tutto in maniera molto prepotente, molto potente, con una potente chiaroveggenza esterna, esattamente così come mia nonna ce l'aveva. Mi ero accorta che l'avevo ereditata anch'io, quindi per me è stato tutto molto normale. Il mondo invisibile ha aperto questo bocchettone e non l'ha mai più spento.
2: Ma quando tu dici proprio poteri di chiaroveggenza, intendi proprio che riesci a vedere spiriti di persone che non è detto che conoscevi per forza nella vita?
0: No, io non conosco nessun defunto che non è mio, quindi a me arrivano le persone che non conosco io.
2: Certo, certo.
0: Proprio perché mi usano, sono la loro cabina telefonica, sono il loro tramite, quindi si fanno vedere a me.
2: E ti hanno mai chiesto magari di comunicare alle persone che sono ancora in vita e erano molto care?
0: Faccio questo, quindi me lo chiedono sempre.
2: Ok.
0: E chiedono sempre di comunicare. Noi siamo per loro uno strumento. Io sento la bellezza di questo lavoro, cioè mi sento proprio al servizio del mondo invisibile, mi sento di essere lo strumento attraverso il quale posso ancora riportarli in vita.
1: È una grossa responsabilità,
0: però sai che cosa ho imparato? Che se loro lo fanno attraverso di me, vuol dire che io lo posso fare. Quindi mi sento il mezzo e non mi sento il dono, mi sento di essere il veicolo per il quale questo dono che sono loro si manifesta.
1: Una domanda: quando tu hai capito nella tua vita di essere dotata appunto di questo, perdono il gioco di parole, dotata di questo dono, l'hai comunicato? Qual è stata la prima persona della tua famiglia dalla quale sei andata a dire guarda che anch'io sono come te, o anch'io comunque vedo queste cose?
0: Non c'era bisogno, era tutto dentro al sistema familiare, era tutto normale.
1: Quindi pensavo, giustamente avevi menzionato,
0: non è stato
1: nonna,
0: un outing,
1: pensavo.
0: No, okay. Perché comunque avveniva e quindi era così.
1: Hai altre persone oltre tua nonna nella tua famiglia, magari un fratello, magari non so, cioè avete
0: la mia
1: tutti
0: mamma.
1: Questo dono, anche tua mamma,
0: sì.
1: Ok.
0: Sì, sì, sì, con una specifica diversa, perché lei comunque l'ha sempre temuto questo dono, quindi non l'ha mai voluto, come dire,
1: esternare,
0: utilizzare, portare in manifestazione,
1: certo.
0: Però è anche lei estremamente potente, insomma, non l'ha mai coltivato.
2: Io sono sempre più curiosa, insomma, di scoprire questo mondo. Nel frattempo possiamo andare un po' in musica, che dici? Perché lo vedo un po'...
1: No, scusatemi, no.
0: Così respirate, vi prendete un attimo di pausa.
1: Sono molto
2: curioso.
1: Aspetta,
2: posso farti una domanda?
0: Sì.
2: Secondo te qui c'è qualcuno? Cioè, tu senti delle presenze, per esempio?
0: Allora, questo lo possiamo vedere se volete. Quando metteremo la musica vi dico chi c'è e che cosa arriva. Se abbiamo lo spazio può accadere.
2: Sì, perfetto,
1: anche perché il nome della sorte, questa canzone si chiama Da Dio Brescia.
0: No, fantastico.

0: sempre in diretta qui su Rai Radio Tutta Italiana, sono le 9:07 e non siamo più soli nel metastudio di Via Siago, perché abbiamo qui Isabetta Lupano, la presentatrice del podcast Spiritual Lab, oltre il visibile, e siamo un po' turbati.
1: No, in realtà scusatemi ragazzi, ero veramente molto concentrato sulla strumenta, sugli strumenti qui che ho davanti, però no, sicuramente non siamo soli, rende veramente molto l'idea di quella che è questa conversazione.
0: No, infatti, perché io ho chiesto a Isabetta se potesse sentire se insomma in questo studio ci fossero delle presenze, e cioè si stava raccontando che almeno ce ne sono due, almeno
2: sì,
0: dei miei familiari.
2: In questo momento stavamo iniziando a fare una comunicazione con qualcuno della tua famiglia.
0: Sì. Dopo, se vuoi, continuiamo, perché dell'altra persona che stavamo parlando, di quel ragazzo giovane, magari se riusciamo a, ma io, se noi che siamo ancora in questa parte del mondo, sì, possiamo dargli dei messaggi a loro.
2: Sì, sì, assolutamente. Loro sentono, percepiscono, vedono tutto quello che noi facciamo, e la cosa straordinaria, sai qual è? Che loro ci ascoltano attraverso il cuore, non attraverso le parole che diciamo, e anche attraverso la nostra forma pensiero. Quindi basta che tu pensi a quella persona, o che senti la sensazione dentro di amore, di anche ti viene in mente un ricordo, che questa onda meravigliosa a loro arriva. Mm-hmm. Quindi di fatto nessuno di noi ha bisogno di un medium per comunicare con il mondo invisibile. Il medium dimostra soltanto che questa vita va oltre la vita terrena, quindi portiamo ancora una comunicazione fatta di evidenze, cioè di informazioni precise, di dettagli precisi, che mostrano che la persona che è in comunicazione è veramente qualcuno che voi conoscete, perché per noi sono tutti dei perfetti estranei, non abbiamo idea di chi sia.
1: No, infatti, perché adesso mentre tu parlavi con Chiara, la cosa che io stavo guardando insomma con grande attenzione è proprio il fatto che tu non sai dire nomi, o comunque magari sì, però
0: sì,
1: hai,
0: certo,
1: hai più
0: dettagli
1: visivi che ti portano a capire esattamente di chi stai parlando.
2: No, noi diamo anche nomi, diamo vie, diamo cognomi, diamo indirizzi, diamo tutto. Okay. La comunicazione è quando entra tutto quello che loro ci vogliono, entra nel flusso, noi riceviamo tutto quello che loro ci vogliono dire, non cambia nulla per noi vedere un'immagine o sentire un nome o una parola, diciamo in chiara udienza, quindi come ho sentito quella frase prima.
1: Ma tu, per esempio, per aprire questo flusso, nel senso, ti devi, non so, in qualche modo chiudere gli occhi, prepararti psicologicamente, o comunque può capitarti anche magari la notte quando dormi che ti svegli?
2: Sempre,
1: vedi, era qui che volevo arrivare. Quindi comunque è un lavoro, cioè io lo chiamo lavoro in questo caso, ma non lo è, perché è una vocazione, è un superpotere, se vogliamo. Anche
2: non è un superpotere, perché questa è una capacità che abbiamo tutti quanti a disposizione. Si tratta semplicemente di come dire, esplorarla, utilizzarla, riuscire a comprendere che comunque noi siamo esseri spirituali, siamo tutti esseri spirituali,
1: siamo energia,
2: esatto, siamo tutti esseri sensoriali, quindi questi canali spirituali ce li abbiamo tutti, e sono, come dire, lo strumento che il mondo invisibile utilizza per comunicare con noi.
0: È una cosa veramente molto bella. Io mi sto un po' emozionando, tutto perché se c'è pure quell'altra persona che sia mio zio, insomma è una cosa molto, cioè, molto forte. Non so se è normale poi reagire così.
2: Assolutamente sì, ti posso assicurare che la maggioranza delle persone vengono toccate, ma non dalle mie parole, dalle parole che il mondo invisibile mi fa dire, perché loro sanno perfettamente ciò che voi provate, quello che voi sentite, mi mostrano dei ricordi, mi danno delle informazioni precise, ed è questo, questa è una potente come dire, terapia, chiamiamola così, per aiutare le persone a elaborare una grave perdita, perché in fondo la funzione della comunicazione medianica è proprio questa: continuare a mostrare che questo linguaggio, che questo legame non si spezza con la dipartita di un corpo fisico, ma c'è questo collegamento. E loro danno dei messaggi bellissimi, ti dicono quello che vedono, quello che noi facciamo sulla terra, che i nostri successi, anche i nostri insuccessi, sono lì per consolarci, per darci supporto, ed è incredibile vedere come sanno tutto quello che accade nella nostra vita.
0: Ma gli possiamo anche fare domande, tipo se stanno bene, come...
2: Sì,
0: come...
2: e la cosa bella è che puoi farle tu mentalmente, io non ho bisogno di saperle perché loro rispondono.
1: Però un secondo, torniamo un attimo.
0: Che vuoi? Che c'è? Che devi dire tu?
1: No, in realtà quello che voglio dire è che, insomma, mi metto nei panni di una persona un po' più scettica di me.
2: Sì.
1: Che ti dice, Elisabetta,
2: li adoro quegli scettici.
1: Esatto, perché comunque, giustamente io sono un po' scettico, non perché non ti do fiducia, comunque
2: sì, certo,
1: non credo in quello che fai o in quello che dici, assolutamente. Però è una cosa che sicuramente un po' mi spaventa, un po' non la trovo possibile, quindi ci sta che la curiosità suscita in me.
2: Corretto.
1: E quindi di conseguenza mi vengono delle domande. Tu come fai a provarmi, sai, a mo' di San Tommaso, no? vedere per credere, anche sì. se in questo caso non puoi vedere nulla, ma puoi credere comunque a quello, sì. posso credere a quello che mi dici, e hai dettagli che poi non sono tanto dettagli di ciò che tu mi vieni a dire, sì. di un parente, di un fratello, insomma comunque di una persona molto vicina a me che sia anche un amico. Quindi come hai fatto tu a convincere il più scettico dei tuoi pazienti, dei tuoi ospiti al podcast, insomma cosa hai dovuto provargli, in che modo, come fai a far credere a una persona che ciò veramente accade, okay. esiste?
2: Quello che io faccio, questa è una bellissima domanda e ti ringrazio per questo, perché mi dà la possibilità di raccontare meglio esattamente qual è la mia posizione, certo. io mi tolgo di mezzo, di fatto lascio che sia il mondo invisibile a fare tutto, quindi loro sanno esattamente la persona davanti a me, quindi in quel caso il ricevente, di cosa ha bisogno e cosa chi ha dall'altra parte, quindi l'unica cosa che io faccio è dico al mondo invisibile fai tu,
0: okay.
2: e quindi arriva la persona giusta, arrivano le informazioni giuste, arrivano le evidenze giuste, arrivano i nomi giusti, arriva tutta quell'informazione che non va a toccare la persona a livello mentale, ma lo va a toccare profondamente nel suo sentire, nella sua anima, quindi a un certo punto si trasforma, come diceva prima la nostra meravigliosa Chiara, mi sono un po' emozionata perché a un certo punto lei ha sentito che qualcosa stava accadendo, malgrado sì, lei non sapesse le informazioni, infatti alcune evidenze non le puoi sapere, però poi hai visto che di fatto tu dicevi no, non è vero, che non so se portava per esempio gli occhiali, e poi dopo hai indagato e hai visto sì,
0: ci ha chiamato il volo mia madre,
2: portava gli occhiali, quindi vuol dire che comunque il medium può anche essere un po' psichico, quindi leggere un po' l'energia di un campo, essere così come si dice mentalista,
0: certo. Poi lo voglio dire, perché Elisabetta, quando io gli ho chiesto se poteva vedere, insomma, se c'erano degli spiriti, cioè, non ha voluto sapere niente di mia nonna, dei miei defunti, proprio per no, ti dico io le informazioni, tu mi dici solo se sì o no, questo, esatto. lo voglio dire,
2: sì, sì, certo.
1: È proprio... no, infatti ci ho fatto caso che lei giustamente sia anche, non dico un po' seccata, però quando tu dal momento in cui tu le hai detto ma no, ma si chiama Antonio piuttosto che Marcello, non so perché Marcello il nome che mi sta ridondando in testa da qualche settimana a questa parte, però ecco, lei, ho visto che ti ha detto no, dammi meno nomi, non sì, te li fornisco sì, io, tu dimmi vero. Sì o no, quindi funziona così?
2: Assolutamente sì.
1: Come mai? Per far sì che la come dire,
2: perché se io la devo convincere sono io che le devo dare i nomi, faccio niente nella vita,
1: un terno all'otto, no?
2: Certo.
1: Marcello, Giovanni, Claudio,
0: ma non perché non
1: certo
0: è perché insomma, mi sono emozionata molto, infatti sto balbettando
1: è una cosa che ti tocca, che ti nervosisce anche un po', non tanto perché mi nervosisce,
2: sono abituata a vedere questo, sono molto abituata.
1: Tu hai mai avuto reazioni di persone un po' inaspettate? Ok, raccontaci magari il momento più drammatico che ti è capitato di perché poi come si chiamano, pazienti, amici, persone che ti vengono a trovare, credenti, come si possono
0: dire tutte
2: sono delle persone che ricevono una comunicazione, quindi sono diciamo dei riceventi, okay. in questo caso proprio perché la comunicazione medianica è una trasmissione, chiamiamola così, analogica, noi siamo come delle antenne, quindi riceviamo le informazioni, le tiriamo giù e le lanciamo al nostro ricevente, ed è una comunicazione che ha un potere estremamente terapeutico, trasformativo, perché tocca la persona, e questo ripeto è un ottimo modo per aiutare le persone a rielaborare i lutti, le dipartite, soprattutto quelle gravi, quelle importanti, no? Qualcosa di anacronistico, qualcosa di molto forte,
0: assolutamente. Quando magari ti vengono anche, se stai dormendo la sera tranquillamente e ti vengono in mente o te li fanno venire qualche spirito, qualche presenza, e vedi chiaramente un ricordo di una persona che tu neanche conosci, come fai? Cioè, poi vai dalla persona che ti... No,
2: se mi capita di notte perché magari è accaduto qualcosa, posso per esempio accorgermi se è una comunicazione magari con una persona che ho già avuto durante il giorno.
0: Ah, ok.
2: Ok, perché il mondo dello spirito è estremamente intelligente, non lasceranno mai una comunicazione a vuoto, quindi se arrivano è perché hanno bisogno ancora di dire qualcosa, e io riconosco con chi ho a che fare, perché una volta che ho comunicato con loro li riconosco quando si avvicinano a me, come se diventano un po' anche amici miei.
0: Okay.
2: Quindi se per esempio oggi comunico con la tua nonna, la prossima volta che ci vediamo e lei la sento nel campo di nuovo, quindi si riavvicina a me, so per certo che è lei, perché l'ho già conosciuta, è come se lei si fosse già presentata, quindi mi rimane anche a me questa sorta di memoria, di ricordo rispetto a lei. E, di particolare me ne sono successe tante di cose, tante comunicazioni ho avuto persone dal mondo dello spirito che mi hanno avvertito di alcune cose che stavano accadendo, amici amici, familiari oppure semplicemente a persone che ho visto transitare velocemente, qualche studente, perché ovviamente io insegno anche medianità, che è una cosa molto certo. bella, perché ci sono tante persone che hanno questi doni e vorrebbero esplorarli e vogliono indagare di più. Quindi mi accade anche questo, di avere a che fare con persone, fare qualche ritrovamento, fare cose di questo genere, insomma mi accade molto spesso.
0: Ti possono magari avvisare se sta per succedere qualcosa di brutto o non riescono a dirti una cosa del genere? Guardare
2: sì,
0: al futuro.
2: Se è giusto che io lo sappia, perché a volte, ripeto, nella vita noi abbiamo bisogno di fare delle esperienze, quindi io non posso impedire la vita, non posso impedire che qualcosa accada se è nel destino della persona, però certo. posso, ho compreso che la mia funzione è molto precisa nella mia vita rispetto a loro. Io mi occupo del dopo, cioè di quello che è accaduto, quindi okay. entro in gioco quando la persona
1: nel post.
2: Esatto.
1: Ok, quindi riporti giustamente e soprattutto sì. metti in contatto
2: esatto.
1: persone che non hanno finito probabilmente di dire delle cose.
2: Bravissima.
1: Sono persone che sono frasi o comunque pensieri o sì. sentimenti che sono rimasti
2: sì. irrisolti. Appesi, irrisolti, esattamente così.
1: Mettiamo una canzone intanto
2: Vai.
1: Per calmare un po' gli animi
2: sì.
1: e poi dopo ritorniamo sempre
2: Va
1: con
2: bene.
1: Questi discorsi molto intensi e molto interessanti, che c'è qui Chiara che ha gli occhi più grandi della
2: un
1: pancia,
2: lucidi,
1: che è un po' lucidi, un po' curiosa.

0: Meteo Radio.
1: Tempo previsto sull'Italia mercoledì 30 settembre. Oggi tempo in prevalenza stabile e soleggiato, nuvolosità in aumento al nord-ovest con precipitazioni sparse tra Piemonte, Valle d'Aosta e Ponente Ligure, in estensione ai rilievi alpini lombardi. Qualche piovasco al mattino anche tra Calabria meridionale e Sicilia e sulla parte occidentale della Sardegna. Venti deboli di direzione variabile al centro-nord, deboli o a tratti moderati orientali al sud e sulle isole. Mari in prevalenza poco mossi, da poco mossi a mossi il canale di Sicilia e lo Ionio. Temperature massime senza variazioni di rilievo, con valori diffusi tra 22 e 26 gradi e punte fino a 27-28 sulle zone interne della Campania e della Sardegna. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.

0: Perdono. Anzi, no, scusa. Non a caso abbiamo messo perdono anche per mettere le mani avanti con presenze, come dire, superiori che potrebbero esserci nella stanza. Con noi c'è Elisabetta
1: Lupano.
2: Eccomi qua, siamo tornati e mi fate passare da una cosa a un'altra. In queste pause mi fate lavorare.
0: Non sembra, ma c'è del gran lavoro. Noi lavoriamo davanti al microfono e il poverino sta lavorando a microfoni spenti, perché insomma c'è Chiara che, ma anche io comunque sono molto curioso di...
2: È molto normale ed sì. È giusto che sia così. Diciamo, portiamo qualcosa di invisibile, portiamo delle presenze che diventano concrete, che raccontano, e quindi non accade tutti i giorni.
3: No, infatti è molto bello, cioè quando poi hai avuto il distacco e non li hai più potuti vivere, e cioè non ci hai più potuto parlare, li vorresti chiedere talmente tante cose che forse non hai anche il tempo.
0: No, infatti, più che altro sai cosa, Elisabetta, che il tuo è un... non mi piace chiamarlo mestiere, però comunque una vocazione molto bella, molto intensa, e soprattutto che dà tanta speranza a tante persone, perché comunque no, ci sono un sacco di cose non dette, come in questo caso appunto abbiamo avuto anche modo di, io personalmente, di sentire comunque nei confronti di Chiara, insomma, no, nomi, cose che sono successe, quindi è molto interessante e a tratti anche un po' spaventoso, un po' inquietante, perché comunque sì, sicuramente è una cosa che mi nervosisce, senti anche da quanto sto parlando veloce, no, non è una cosa che sicuramente mi fa stare tranquillo, confident, però è una cosa che mi affascina molto e purtroppo secondo me per via di tante persone che si sono un po' approfittate, ecco, di questa cosa qui, mi ha portato, ecco, a diventare un po' scettico a riguardo, però sì, è molto bello comunque vedere te che sei una vera e propria professionista, insomma, che proprio si sente
2: anche
0: che tu stai,
2: insomma,
0: trasmettendo qualcuno.
2: Non mi metto paura,
0: no, per fortuna,
2: la faccia d'angioletto,
0: no, non è paura.
3: No, poi Elisabetta la vedrete sui social, perché adesso facciamo un po' di storie, un po' di è stupenda questa mattina,
0: sì,
3: è veramente raggiante,
0: assolutamente, questo occhio azzurro che appunto funge da prolunga
2: per il cielo,
0: esatto, per tutte le persone che purtroppo non sono più qui con noi. Comunque
3: parliamo un po' del podcast.
0: Dato che oggi appunto ricordiamo giustamente per l'ennesima volta che è la giornata internazionale mondiale del podcast. Giustamente Elisabetta ha il suo podcast, che vuoi ricordarci, giustamente
2: Spiritual Hub.
0: E insomma, come è nato, di cosa parla, e soprattutto raccontaci anche un po' di cose di backstage, sempre un po' su questo mood un po' esoterico.
3: Siamo curiosi.
2: Sì, Spiritual Hub nasce con questa idea grandiosa di voler portare il mondo invisibile un po' alla portata di tutti, quindi abbiamo cercato di entrare un pochino in punta di piedi, di raccontare un po' quali sono le nostre capacità, il nostro mondo invisibile, i nostri doni, e quindi anche a un certo punto di iniziare a parlare di quella che è la dipartita, di quello che è il lutto, di quello che sono questi momenti che le persone vivono, e quindi in qualche modo abbiamo deciso di farne un podcast e metterlo a disposizione di tutti. Ovviamente abbiamo degli ospiti importantissimi che hanno dato il loro grande contributo e che io ringrazio veramente tanto, da Federico Faggin a Simone Cristicchi a Chantal Dejean e insomma alle colleghe che hanno ideato insieme a me questo podcast, ovviamente insieme al grande contributo del nostro caro direttore.
4: Chi è che ti ha intervistato l'ultima puntata?
2: Lo scettico, so proprio tu. Guarda, oggi ne abbiamo un altro, ma mi sa che l'ho quasi convinto, però.
3: Sì, se me...
4: ragazzo è furbo.
0: Tra l'altro volevo anche dire che questo podcast tu l'hai ideato insieme ad Arianna Biagi e Federica Mura.
2: Assolutamente sì, due grandi colonne che vanno assolutamente ricordate, sono fantastiche.
4: Le ricordiamo anche perché sono nostre colleghe, stanno qua con noi nella stessa direzione dove voi lavorate.
0: No, giustamente, però io ecco...
4: E sono della struttura podcast.
2: Esattamente.
4: Sono due espertissime perché hanno fatto anche altri podcast, sempre di grande successo.
2: Bravissime.
4: Hai detto qualche numero di questo podcast? Questo podcast appena è partito ha raggiunto nell'arco delle prime tre settimane oltre 25.000 stream, che non è cosa da poco, vi garantisco che i risultati non sono pochi. È andata avanti,
2: come abbiamo fatto?
4: ancora oggi sta nelle prime 10 posizioni e continua a essere ancora streamato.
0: Sì, no, infatti prima noi, io e Chiara appunto stavamo leggendo anche tutto il listone dei podcast che vanno per la maggiore, e appunto stavamo anche dicendo sempre di Spiritual Hub, che ha raggiunto più di 24.000 stream, ovvero 1.600 ascoltatori, che sono
4: questo l'ha fatto in le prime tre settimane.
0: Le prime tre settimane, prime ok, settimane. Quindi insomma.
2: Beh, sicuramente
4: totale, credo abbia sommato quasi adesso il numero preciso sta intorno ai 65.000-70.000.
0: Ah, wow.
2: Beh, sicuramente ha suscitato tanta curiosità questo.
4: Però la puntata più bella è sempre l'ultima,
2: È vero, ed è importante, anche prima ne parlavamo con Giovanni,
0: sì,
2: che ovviamente ha detto: io mi sento, sono scettico in qualche modo, e quindi come fai a fare questo? E io ho detto: amo gli scettici perché hanno tutto il diritto di dubitare di quello che accade. E la questione è sempre la stessa, però il mondo invisibile sa che cosa portare.
4: Ma esatto. La domanda gliela facciamo?
0: Com'è?
4: Una domanda gliela posso fare?
0: Cioè, ci mancherebbe.
4: Ah, anzi, grazie.
0: Siamo in silenzio apposta.
4: Quando è che partirà il prossimo podcast sull'argomento?
2: Me lo dica lei.
4: Secondo me il prima possibile. Dobbiamo fare in maniera... Tanto questo va ricordato a tutti che va ascoltato tramite Rai Play Sound, sì, o anche tramite Spotify.
2: Assolutamente.
4: Lo trovate su tutte e due le piattaforme più conosciute. Potete scaricarlo, ascoltarlo e magari ci scrivete anche sui nostri indirizzi Rai. Comunque procederemo sicuramente con una seconda edizione.
2: Anche perché ce lo stanno chiedendo tante persone, dicono: ma tutto qua? E adesso, adesso entriamo nel vivo della questione, perché abbiamo toccato dei temi ma non li abbiamo esplorati in profondità. E oggi sono contenta che abbiate un pochino sentito che cosa significa la comunicazione medianica,
3: sì, sì.
2: Chiara?
3: Provato.
0: Chi più chi meno.
2: Che è successo oggi qua dentro?
0: Vuoi spiegarlo?
4: Vai.
0: Lo racconto io?
3: Sì, se ne controllo.
0: Allora, giustamente, insomma, non capita tutti i giorni, no, di avere ospiti importanti come Elisabetta, quindi di conseguenza...
3: Ho fatto un po' di domande.
0: Esatto, esattamente, lei giustamente ha lanciato il prompt, era insomma, dimmi un po' di me, cosa vedi, cosa senti? Ovviamente questo microfono spenti, appena abbiamo lanciato comunque una o due,
3: sì,
0: massimo,
3: no,
0: due canzoni
3: per
0: massimo.
3: Per capire se ci fossero, esatto, delle presenze qui in studio.
0: Esattamente.
1: Farlo con i microfoni accesi.
0: Perché... però magari era una cosa forse un po' privata, perché c'erano nomi, c'erano forse... una cosa che si fa un po'
4: di
0: più
4: di quest'ora, perché adesso saranno iniziati a lavorare, già saranno un po' presi, okay. Però va notata una cosa: ma com'è che sei così trattenuto? Vedo proprio, sei quasi
2: io? Perché la Luana mette in soggezione,
4: lui è la prima volta. Di solito arriva l'ospite che poi mi chiama e dice: ma questo non mi fa parlare. Arrivano personaggi, guarda, lui interviene sempre proprio mentre parlo. Con te lo vedo proprio...
2: Qui si sono mosse cose,
4: un po' intimorito.
2: Sono accadute cose.
0: Non vorrei mai che Elisabetta mi mandasse un esercito che non posso controllare, dico la verità, quindi so quando posso intervenire e quando non posso, quindi in questo caso preferisco il minimalismo. Comunque, tornando a noi, sono molto affascinato, però voglio farti una domanda così un po',
2: sì,
0: categorica, ecco.
2: Vai.
0: Se vogliamo. Perché dovrei guardare Spiritual Lab? Cioè, gli amici all'ascolto, che non... Ascoltare. Però perché non si può guardare, si può solo ascoltare?
2: Assolutamente. Intanto perché dentro di noi c'è una parte intima che ci chiede di ascoltare la nostra stessa anima. Quindi abbiamo bisogno a volte di fermarci un istante e sentire che quello che accade dentro di noi ha a volte anche una spiegazione. Questo podcast ce lo spiega. Questo podcast ci dà anche una grande speranza, che è quella di sapere che tutto non finisce qua. C'è dell'altro, anche perché sarebbe molto riduttivo, vuol dire che noi siamo poca roba, ma noi siamo illimitati, abbiamo un corpo fisico che crea un limite, ma noi non abbiamo confini, non abbiamo tempo, non abbiamo spazio, siamo degli esseri eterni. E questa eternità, a me piace pensare che un giorno potremmo raggiungere tutte le persone che ci hanno precedute, quindi tutte le persone che abbiamo amato, che stanno dall'altra parte, a cui noi pensiamo pensando che ci sia questa grande distanza, ma di fatto non lo è, perché per esempio è molto normale perdere i genitori, no? È qualcosa di naturale, è una morte cronistica, avviene così. Però noi con la perdita di un genitore non siamo più figli, quindi facciamo fatica, dobbiamo imparare a processare il fatto che non siamo più figli, e quindi ci cambia anche questo stato dentro di noi. Invece sapere che loro sono dall'altra parte, che vedono quello che noi facciamo, che guardano tutti i nostri successi, considerano i nostri traguardi, che quando andremo dall'altra parte ci stringeranno e ci diranno: fantastico, ho visto quello che hai fatto.
4: Nel bene e nel male.
2: Nel bene e nel male. Ma non esiste mai un bene e un male, esiste un'esperienza. E loro ridono, anche quando noi pensiamo di aver fatto qualcosa di male, loro ridono perché sanno che quell'esperienza per noi era formativa, era funzionale a farci diventare dell'altro. Anche loro hanno fatto i loro errori. Quindi, per esempio, no? Questo potrebbe essere una spiegazione per cui è importante vedere Spiritual Lab. Ora, tu immagina di perdere una persona con un lutto più complesso, più difficile. Quindi avere anche la speranza di sapere che quello che c'è dall'altra parte ci aiuta e ci sostiene. Oltre al fatto che alcune persone hanno dei doni spirituali, delle capacità, e hanno bisogno di comprendere come funzionano. Quindi spieghiamo anche questo.
0: Ma ci sono delle persone con le quali tu collabori sempre su questo progetto che hanno la tua stessa
2: assolutamente
0: vocazione.
2: Sì.
0: Ok, quindi non sei la sola.
2: No, perché la medianità è alla portata di tutti. Poi, come dico sempre io, se tu nasci con questo nel tuo destino, diventi un medium, ti metti al servizio del mondo invisibile, e non sempre le persone vogliono prendersi questa responsabilità, come esatto. Tu hai detto prima, perché comunque è un lavoro duro, è difficile, noi respiriamo il dolore della gente, quindi non è facile farlo. Che è successo?
0: Non faccio battute. Mettiamo una canzone, che tra l'altro si chiama come l'ultimo giorno di questo mese di settembre.

0: Ligabue, qualcosa per te qui su Rai Radio tutta italiana, sono i 9:46, mi dispiace da morire perché il tempo è quasi finito.
1: È volato.
0: Io, Elisabetta, ti vorrei qui su tutti i giorni, giuro, perché a prescindere da quello insomma che tratti, di cui parli, eccetera, proprio emetti, trasmetti una buona energia. Vero, Giovanni?
1: Giovanni mi guarda con un occhio un po' così da lontano.
0: No, me l'ha detto, e poi dice cose su di me, qui la paura aumenta.
2: No, sicuramente un mercoledì diverso. Non è una giornata qualunque, non sono comunque sicuramente abituato a trattare questi temi, insomma non è il mio pane quotidiano, però sono molto curioso e soprattutto, come dicevi tu, Elisabetta riesce ad emanare veramente questo questo velo di positività ma anche di calma, nonostante comunque l'argomento che tratta, perché secondo me la parola chiave per mediare tra una persona e, si può dire, il parallelo è proprio la calma. Con calma uno ascolta, con calma uno trasmette, trasferisce comunque le informazioni, comunica, anche perché non tutti siamo pronti comunque a ricevere quello.
1: Infatti,
2: che tu hai da dire.
1: Il problema, tra virgolette, della comunicazione non è mai il mondo dello spirito, è sempre chi hai davanti, quindi tu devi arrivare in punta di piedi, entrare piano piano e insomma l'esperienza che ho alle spalle mi permette di sapere fino a che punto posso dire, posso spingermi, mi permette di guardare quello che accade e poi sento il movimento.
0: Io non vorrei avere così, mi sto suggestionando, ma io sento un ti.
2: No, sento anch'io un movimento.
0: Sulle cuffie.
2: Perché adesso io non voglio fare battute, perché comunque anche qui adesso mi devo ricollegare a cose, però comunque prima la scrivania che si alza e nessuno ha premuto, adesso qualcosa che è saltato qui a livello di spie.
1: Abituatevi.
2: Che non succede mai, Elisabetta cara.
1: Abituatevi se mi invitate qui.
2: No, ma infatti vedi che abbiamo preso tutto.
0: Però ecco, no, sai una curiosità che mi è venuta proprio in questo momento, ma tu sei cresciuta in una famiglia che ha sempre avuto questo dono, quindi è stata una cosa quasi ereditaria, ma invece dei ragazzi, altre persone che non hanno questo background, magari non sanno neanche di essere dei medium, come, cioè, alla fine ti trovano lo stesso, lo scopri lo stesso che hai questo diciamo, da virgolette, potere.
1: Questa scoperta, così come l'hai detta tu, in realtà è un risveglio, perché a volte anche quando noi perdiamo qualcuno, la nostra curiosità di sapere dove è andata quella persona ci fa diventare

0: mondo invisibile, quindi sì, diciamo, ne puoi accorgere anche quando sei più grande. Ci sono delle persone che iniziano a lavorare in medianità, proprio a fare comunicazione eccetera, magari a metà della loro vita, quando sono più grandi, perché è nel loro destino, perché magari hanno perso qualcuno, perché hanno bisogno di sapere che cosa è accaduto, che cosa, certo, accadrà. Quindi è una forma di risveglio, è un percorso.
1: Quindi è curiosità e allo stesso tempo è sensibilità, perché secondo me tu hai una sensibilità veramente fuori dal comune per fare una cosa del genere. Come dici tu, noi siamo energia,
0: sì,
1: però questa energia, come tutte le cose, come tutte le caratteristiche dell'essere umano, va allenata in qualche modo, no? Perché non credo che tu sia nata con queste, io le chiamo in inglese perché purtroppo ho questo brutto vizio, ho fatto la scuola inglese da piccolo e quindi dico un sacco di parole in inglese, sì, però queste skills,
0: sì,
1: queste abilità, grazie.
0: Sì, sì, sono proprio delle abilità, nel senso che comunque sono i nostri doni spirituali, sono i nostri canali invisibili, sono quello che comunque non sappiamo che abbiamo, ma che spesso utilizziamo inconsapevolmente.
1: Okay.
0: Quindi si tratta semplicemente di portare nella tua coscienza il fatto che tu hai anche questo come bagaglio ereditario e quindi puoi utilizzarlo, e il mondo invisibile non aspetta altro.
2: Ma e quando tu vedi questi spiriti, li vedi davanti a te, li vedi,
0: sì, davanti,
2: ma sono vestiti come il giorno della morte?
0: No, ma loro si possono vestire come vogliono, ma semplicemente perché non si possono far vedere nudi, no? Non sarebbe carino, però non è importante come si vestono, è importante quello che dicono.
2: Certo.
1: Il contenuto. Però tu riesci a vedere anche proprio come erano loro.
0: Assolutamente sì.
1: L'immagine che tu hai in mente, in testa,
0: sì,
1: è l'ultimo giorno della loro vita.
0: No, assolutamente no. Ma tu ti vuoi far vedere decrepito?
1: No, però
0: tu arrivi e ti fai vedere nel tuo momento più splendente della tua vita. Infatti spesso quando noi sogniamo i nostri cari, nel sogno sono più giovani, li vediamo un pochino più giovani.
1: Si svecchiano anche loro.
0: Esatto, vanno.
2: Io queste battute non le farei.
0: No, ma è vero. Perché comunque non noi rimaniamo legati alla memoria dell'ultimo momento della loro vita, noi rimaniamo legati a come sono andati via. Quello
1: chi resta è condannato.
0: Esatto, bravo, chi resta è condannato. Siamo noi che rimaniamo legati a quello, ma tu immagina che una nonna, mm-hmm, è stata giovane, è,
2: certo,
0: stata bella, è stata, come dire, luminosa, ha avuto tutta una vita, tanti ricordi, e noi ci ricordiamo soltanto quella parte quando erano i nostri nonni, ma erano già anziani. Quindi quando vengono a comunicare ci raccontano tante cose della loro vita.
2: Ma guarda, queste piccole cose che mi hai detto su mia nonna mi hanno fatto venire un vagone qui che ho proprio come se mi fosse entrata dentro.
0: Esatto.
2: Una sensazione strana, non saprei come descriverti. Giovanni, se questo ci sviene davanti.
1: No, allora io ripeto, io purtroppo non voglio smontare tutto quello che dite perché non sono nessuno per farlo, però secondo me sono una bella bilancia a questo tavolo, perché sono scettico.
0: Hai visto accadere delle cose?
1: Io sicuramente, sì, ho visto accadere delle cose, ho sentito comunque, non posso negare, delle energie che non so, sì, spiegare. Anch'io ho un po' di magone addosso, ma non perché mi spaventano, dico perché,
2: sì,
1: sono molto sensibile.
2: Sì, dai, dillo, sii sincero, perché off microfono me l'ha detto a me. Mi sta proprio addosso.
1: C'è un 2-3% di inquietitudine sicuramente, perché dico la verità, sono un po' sicuramente...
0: Non possiamo avere paura di quello che siamo.
2: No, allora io ti posso essere sincera. Io quando tu parli dei miei cari defunti non ho paura, perché so che non mi faranno del male. Però in generale, cioè, io penso che se dovessi avere io una cosa del genere, un dono del genere, vedere uno spirito, io penso che gli sverrei davanti.
0: No, io li adoro.
2: Tu li adori?
0: Sì, io sono abituata. Per esempio, quando vado nelle stanze degli alberghi, no?
2: Sì.
0: Dove c'è un'energia un po' particolare, magari è transitato qualcuno prima di me, o mi può accadere che durante la notte sento la presenza di qualcuno che magari è del luogo, ma io apro gli occhi e gli dico: non ora.
1: Ah,
0: dormo.
2: Ci parli proprio?
0: Certo.
2: Ok. La cosa più assurda che ti hanno mai detto? Per esempio?
0: Non ho idea di che cosa possa significare assurdo, però ripeto, la comunicazione medianica ha sempre una funzione, quindi c'è sempre un motivo per cui mi dicono le cose.
1: Allora,
0: a volte mi vengono per guardare.
1: Ci siamo posti male. L'assurdo nell'assurdo?
0: Sai qual è la cosa interessante? Che loro sanno di essere visti da me.
1: Lo sanno?
0: Sì.
1: E quindi sono in soggezione di conseguenza.
0: Quindi no, loro sanno di essere visti, quindi in qualche modo vengono a sbirciarmi. A sbirciare.
2: Sono curiosi di te.
0: Sono curiosi di sapere che qualcuno li vede. Ma se tu, no, immagina un secondo, se tu vai dall'altra parte.
2: Certo.
0: E in qualche modo sai che nessuno ti vede e trovi una persona che invece ti guarda e ti sente e riconosce la tua presenza, non saresti contenta di sapere

0: mi ha visto, mi ha percepito.
1: Cioè, mi sentirei meno sola, sicuramente.
0: Esatto.
2: No, più che altro sarebbe appunto un bellissimo gancio per arrivare alle persone che amo, alle persone che, a cui voglio bene.
0: Bravissimo, stavo per dire la parte numero due, esatto.
2: E questa è la mia missione, non tanto andare a rompere le scatole a te che dormi, ma andare più che altro...
0: hai completamente
1: centrato
0: il punto. E loro poi ci usano, nel senso che dice, ok, lei può mettermi in contatto con quella persona, quindi no, da sopra vedono un movimento che noi non vediamo, perché è come se avessero una foto macro ingigantita di quello che si può fare. Io mi sono accorta a volte che il mondo dello spirito mi ha veramente usato, facendomi fare delle cose incredibili o creandomi delle sincronicità con delle persone che non immaginavo.
1: Però non ti possono possedere, cioè lì non vanno a impossessarsi di te.
0: Ma no, ma questa è la cinematografia.
2: Okay. Questo è il brutto film horror che guardo ieri sera.
0: Questo è una piattaforma che non posso menzionare. Questo veramente è il grande condizionamento che noi purtroppo viviamo, perché siamo condizionati dalla religione, siamo condizionati dalla società, siamo condizionati dalla cultura, siamo condizionati dalla cinematografia.
2: Da tanti fattori fuorvianti,
0: ma il mondo dello spirito non è altro che un grande mondo d'amore, di speranza, di luce, che ci avvolge, ed è la nostra casa. Noi da lì proveniamo, lì torneremo.
1: Ma tu puoi sapere proprio dove sono in questo momento?
0: Il mondo dello spirito è accanto a noi. Quando un medium comunica, come ho fatto io prima con te, non mi avete visto arrampicarmi da nessuna parte, non sono andata fuori dallo studio, non sono svaporata, non sono levitata, non è successo niente.
2: Io guardavo la sede di Elisabetta per capire se stesse fluttuando di un minimo, perché in qualche modo magari può succedere l'impensabile, come appunto la scrivania che si è alzata, insomma, una serie di cose.
0: Esatto, ma non è successo niente, semplicemente loro si avvicinano a me.
1: Okay.
0: Perché comunque la comunicazione è la mente del defunto che comunica con la mente del medium, perché la mente non muore quando loro, diciamo, lasciano questo corpo. Il cervello smette di funzionare, ma la forma pensiero continua ad esistere.
2: Lo spirito c'è.
1: Sì. Questo lo dicevano anche i grandi filosofi greci.
2: Io che non sono un grande filosofo greco, però mi sento di
0: dire una cosa. Se ascoltate Spiritual Lab sentirete esattamente le informazioni di Federico Faggin, il nostro grande scienziato, che spiega che noi siamo un campo di coscienza.
2: Certo.
0: E quindi tutte queste grandi informazioni, questi apporti, queste come dire, testimonianze, non fanno altro che aiutarci a comprendere, perché io non devo convincere nessuno, non è il mio compito in questa vita. Il mio compito in questa vita è sostenere le persone che sono rimaste qua. Ho deciso di occuparmi di questo. In qualche modo, anche grazie a voi, ci stiamo, come dire, permettendo di raccontare tutto questo alle persone che ne hanno bisogno.
2: Ed è un messaggio molto bello per chi ci sta ascoltando appunto dalla macchina o da qualsiasi luogo. Comunque io ci tenevo anche a fare, vai tu che poi io volevo...
1: Sono curiosissima di questa cosa, cioè un po' mi spaventa ma sono comunque incuriosita. Hai detto che questo potere è appunto stato ereditario, anche i tuoi figli l'hanno ereditato questo dono?
0: Allora,
2: poi dono è soggettivo, se posso permettermi.
0: Sì, infatti. Allora, c'è sicuramente una grande sensibilità, una grande sensorialità. Magari, essendo ancora così giovani, non è ancora arrivato il loro momento perché questo si manifesti. Io so quello che accadrà.
2: Tu a quanti anni l'hai capito?
0: Io ero piccola quando ho iniziato a vedere il mondo invisibile. Poi si è fermato, come vi ho detto prima, e poi è ritornato in maniera molto molto potente. Quindi sì, dopo.
2: Elisabetta, dato che mancano purtroppo solo tre minuti, ma tu lo sai che a microfoni spenti ti teniamo qua almeno un'oretta buona, anche perché comunque c'è qua Chiara che ha gli occhi è curiosissima, quindi secondo me... No, ci racconti veramente un qualcosa che ci lascia a bocca aperta, soprattutto a uno scettico come me e magari ad amici a casa che sono altrettanto
1: scettici.
2: Ti sta dicendo
1: in maniera implicita di convincerlo.
2: No, ma con un qualcosa veramente, con un avvenimento ovviamente senza fare nomi, senza insomma dando le informazioni un po' all'ingrosso, ecco, nel senso, senza essere troppo specifica.
0: Guarda, posso raccontare una cosa senza fare nomi, senza diciamo dare informazioni, perché è veramente una sessione molto privata ma anche molto bella ed è anche molto recente. Quest'estate mi è capitato di entrare in comunicazione con un ragazzo che aveva perso la vita affogando.
2: A quanti anni?
0: Molto giovane, intorno ai 20 anni. E la famiglia mi ha chiesto se potevo sapere come poteva essere trovato in qualche modo. Quindi io mi sono messa a disposizione di questo ragazzo, dicendo: se hai bisogno io ci sono, quando vuoi tu puoi venire, io ti ascolto, io ci sono. Quindi mi era accaduto che durante la giornata non avevo sentito la sua presenza, non avevo percepito nulla, e ero in contatto con uno dei suoi familiari, a questa persona alla quale avevo detto: guarda, appena mi sarà possibile possiamo provare a fare una comunicazione con te davanti, fatti, così le informazioni che ti posso portare, le cosiddette evidenze, me le potrei confermare. Di questo non c'è stato bisogno, perché a un certo punto improvvisamente quella sera avevo una cena, avevo una festa eccetera, mi sono ritrovata da sola e è saltato tutto, quindi mi sono messa sul mio bellissimo terrazzo rilassata tranquillamente a un certo
2: blackout
0: punto,
2: è saltato tutto in che senso?
0: In senso che mi è saltato tutto, nel senso che mi sono ritrovata a non avere più quegli impegni che pensavo di avere.
2: Okay.
0: Mi sono ritrovata a casa da sola nel mio bel silenzio e a un certo punto, mentre stavo mangiando, quindi sì, questo vi fa capire anche che noi siamo delle persone normalissime che viviamo dei momenti normali della nostra vita, ho alzato la testa e ho visto questo ragazzo di fronte a me e gli ho detto: finalmente mi sei venuto a trovare. E lui è arrivato da me dandomi delle informazioni precisissime, dandomi tantissimi nomi della famiglia. In quel momento gli ho detto: ok, dammi qualche istante che mi rientro in contatto con i tuoi familiari.
1: Okay.
0: E ho percepito, quindi ho potuto parlare con uno dei suoi familiari che ha riconosciuto tutte le informazioni che ha dato, tutte, e lui mi ha detto: non vi preoccupate per me, sarò ritrovato sulla spiaggia. E la mattina dopo lui è stato ritrovato sulla spiaggia e ha continuato a dare informazioni importantissime di dove era, di quello che è accaduto, delle bellissime informazioni, ed è stato molto bello. La notte stessa lui è stato con me e, siccome non mi aveva detto il nome, durante la notte me lo ha sussurrato alle orecchie, quindi io la mattina mi sono svegliata con il suo nome in testa e l'ho potuto dire alla famiglia. Questo sempre perché è importante non dare mai nomi a noi, non vogliamo sapere nulla.
2: Quindi tu alla famiglia all'inizio vi hai detto: non ditemi il nome, perché sarà lui, lo troverò io e sarà lui a raccontarmi.
0: Sì. Okay. Quindi lui, che cosa ha fatto? Ha dato tanti nomi dei suoi familiari, che sono stati tutti quanti riconosciuti, anche degli amici che erano con lui in vacanza, ed è stato bellissimo lavorare con la sua energia, è stato veramente molto molto bello. Ho sentito in quel momento veramente di incarnare questo strumento, di essere veramente a disposizione, e sento in quel momento di aver aiutato anche lui, perché comunque quando vai via di una morte così improvvisa, anche lui cercava di capire che cosa stesse accadendo.
2: Così certo. Naturale, no? Perché comunque
0: sì, repentina,
2: figlio,
0: no? Anche per lui stesso.
2: Ma
0: proprio.
2: I genitori come ti hanno trovato?
0: Tramite, diciamo.
2: Perché anche questo è importante, da dire, se magari ci fosse qualcuno all'ascolto che.
0: Sì,
2: insomma,
0: sì, mi trovano, vabbè, il mio nome insomma è abbastanza
2: noto.
0: Ok. Ma è stato molto bello questa possibilità, lui si è mostrato proprio ai miei occhi, io ho tirato sulla testa, ce l'avevo dalla parte opposta del tavolo.
2: Dopo quanto tempo, dopo che ho conosciuto i genitori?
1: Ma loro, aspetta, scusami Giovanni, ma loro possono anche toccarti? Ti toccano? Ti abbracciano? Sì.
0: Sì, ed è meraviglioso.
1: Ok, Giovanni, dobbiamo fare per forza di cose
2: una cosa. quella cosa.
1: Vai.
2: E anche oggi è arrivata
1: è la nostra siglettina finale. Aspetta Elisabetta, rimani con noi ancora proprio 48 secondi per essere precisi.
2: Giusto.
1: Ti ringraziamo tantissimo per essere stata la nostra ospite a mattina, tutta italiana. Grazie mille, cioè hai aperto un mondo, letteralmente.
0: Siamo aperto l'altro mondo.
2: No, veramente Elisabetta, io sono polarizzato, sono ancora, non so, faccio parlare chiaro perché sono ancora un attimino.
1: Siamo ancora scioccati, però ti ringraziamo molto, perché poi questo aspetto, questo mondo non viene raccontato a sufficienza. Allora, anche per fare conoscenza, informazione e cultura va detto, va raccontato. Ti aspettiamo in studio prestissimo, torna quando vuoi, le porte sono spalancate per te, ma nel senso
0: grazie.
1: Positivo del termine.
2: Assolutamente, poi non vediamo l'ora che escono altre puntate comunque del tuo podcast Spiritual Hub, che comunque insomma voglio dire per tutti coloro che sono molto curiosi, insomma mi raccomando non perdetevelo e noi ci vediamo la prossima
1: grazie,
2: prossima volta.
1: Grazie,
0: grazie a voi,
1: Giovanni.
0: È stato un
1: grazie.
0: Grande piacere.
1: Ciao amici, ci sentiamo domani.
2: Ciao a tutti.
0: Che domanda mi hai fatto che non ti ho risposto?

0: Sei a letto, sei malato, sei solo, sei arrabbiato per qualcosa.
1: Oh, dai, a ride.
0: Ti dimostrerò che in realtà hai paura e che la paura si supera.
2: Una delle cose più divertenti, insomma, divertenti, mi scusi, ma noi medici ci divertiamo per cose.
3: Anche si è appresa frattura.
2: Allora, quello che succede durante la terapia, ma per esempio succede anche sembra, nei percorsi psicoterapeutici, no? Che durante il percorso fuoriesce una rabbia considerevole verso qualcosa che prima non era così visibile. Quindi l'atto terapeutico a volte slatentizza delle condizioni di rabbia che prima erano incistate e non espresse. E questa è una delle cose più interessanti delle terapie in genere, l'acupuntura sicuramente, ma insomma delle terapie in genere. Quindi io posso trovare dentro una condizione, faccio un esempio, di ansia, tanta rabbia. Dentro le condizioni di una condizione di tristezza, tanta rabbia. Dentro una condizione di paura, di terrore, tanta rabbia. Quindi è vero che l'acupuntura può far venire fuori un qualcosa di represso. Il compito del terapeuta, della terapeuta, è gestire la paziente in questo passaggio.
1: Proprio perché rimette in moto quel meccanismo.
2: Quel meccanismo, e quindi qualcosa viene fuori. E...
1: Bello.
3: Grazie.
2: Ah, avete vinto un bicchiere d'acqua.
3: Viva!
0: Un bicchiere d'acqua a mezzo pieno. Comunque la rabbia si può nascondere dietro altre emozioni e viceversa, i confini anche qua non sono così netti, solo che uno pensa che la paura più grande dell'essere umano sia la morte. In realtà lo è, ma c'è una paura comune, più remota, ancestrale, atavica, una paura che mi sembra di capire sia spesso o sempre nascosta sotto la rabbia.
1: La paura di non essere amati.
0: Esatto, di non essere accettati, riconosciuti, cioè di non appartenere a un clan.
4: Il reggae nasce in Giamaica, ma qui a Londra raccoglie tutte le frustrazioni di chi è costretto a vivere per bisogno in un paese che non è il suo.
5: Questo posto si chiama Phoebus, è un posto dove si suona reggae. Reggae significa straccio e la nostra musica è quella degli stracciati. Qui non entrano i bianchi, specie gli inglesi, anche se siamo nel cuore di Londra. Abbiamo invitato Variety perché ci faceva piacere farvi vedere le cose come stanno qui. Noi siamo in Inghilterra, ma non abbiamo bisogno dei bianchi. Un bianco qui non saprebbe cosa fare, se non cercare di rubarci la nostra musica.
6: In questo caso è una necessità sentita da tutti coloro che sentono di valere qualcosa e che hanno bisogno di essere riconosciuti nelle proprie capacità. Se questo non succede, la rabbia si mobilita per far sì che il proprio valore sia accolto nella società in cui svolgiamo un ruolo. Lo sguardo altrui è dunque fondamentale perché ognuno possa consolidare la propria identità. Sentirsi ignorati è assolutamente frustrante per chiunque tenga il proprio valore e alle proprie capacità. E per questo la rabbia, se gestita in modo non violento, è uno strumento di riscatto e non di vendetta.
7: Nella psicologia buddista la rabbia si considera come un'emozione primaria, ma anche come un'emozione secondaria. Un'emozione primaria vuol dire che è una prima reazione agli eventi che si possono manifestare nella realtà, ma secondo la psicologia buddista può anche essere un'emozione secondaria, cioè causata da qualcos'altro, e di solito è causata dalla paura. Di fronte alla paura noi reagiamo con un meccanismo di difesa che è quello della rabbia. Esiste però, secondo la tradizione buddista, un modo saggio di lavorare con la rabbia, quello che a me piace definire come yoga della rabbia. La rabbia è come un gas esplosivo altamente infiammabile. Allora, un gas esplosivo altamente infiammabile in un piccolo contenitore è altamente esplosivo. Basta che tocco quel contenitore che la bomboletta esplode. La stessa quantità di gas diluita in un contenitore più grande diventa innocuo. Questo è il principio. Qual è questo contenitore più grande? È il corpo.
0: Se comprimo la rabbia, il gas diventa ancora più esplosivo, dice Doshin. Ma se la esprimo, dandole il posto di guida, provoco danni. E allora cosa fare?
1: Decomprimerla.
7: Attraverso la pratica della consapevolezza del respiro, piano piano posso diluire questa forte emozione dandogli un contenitore più grande, e il contenitore più grande è il corpo. Il centro della pratica è non reprimere, non esprimere.

0: Per mezzo secolo mi sono cullata nel ruolo di vittima. Poi ho cominciato a capire che le emozioni non mi informano solo su cosa provo, ma su come guardo, e che la rabbia, indicandomi cosa degli altri mi dà fastidio, mi svela cosa di me non riesco a vedere. Io sono Federica Mura e questo è Rabbia 3.0, un podcast original Rai Play Sound realizzato con il mio collega Luca Franco.
1: Ma è brutto, collega Luca Franco.
0: Hai ragione, realizzato con il mio collega.
1: Meglio.
2: In genere, una terapia che sta andando per il verso opportuno non è quella in cui, nelle condizioni date, il paziente o la paziente non sviluppi un moto di rabbia, ma è quella in cui l'individuo, il paziente, riconosce a se stesso una maggiore capacità di controllo, una maggiore capacità di governo. Non che diventa santo, ma che comprende che quel moto emotivo non arrivi a prendersi completamente il controllo dell'individuo stesso, ma è l'individuo che in qualche modo governa il tutto.
3: La rabbia è un mio sentimento ed è un sentimento che probabilmente per questioni familiari e per una educazione cattolica ho sempre cercato di tenere lontana da me, come se la rabbia non fosse mai giusta. In qualche modo bisognava declinare e affrontare le questioni, le persone, con sentimenti diversi dalla rabbia. Quando ero molto bambina, o anche in piena adolescenza, fino ai 14-15 anni, io prendevo a pugni il muro quando qualcosa non andava bene, per non colpire nessuno e per sentire, diciamo, la conseguenza di un gesto come colpire su di me. E questo è stato fatto in maniera pedissequa per impedirmi di rivolgere questi sentimenti rabbiosi e questi eccessi rabbiosi nei confronti di qualcun altro. È stata un'educazione a non agire la rabbia. Io mi sono educata percependo, forse ripeto per questioni familiari, che la rabbia non era un sentimento accettabile.
0: Chiara Valerio ci racconta cosa è stata per lei la rabbia da quando era ragazza a oggi e apre un nuovo concetto, quello della rabbia giusta, oggetto di studio della professoressa
1: Paola Giacomoni, quella di Trento.
4: Allora, la questione della rabbia giusta è una questione complicata, anche perché la parte dominante della cultura occidentale segnata dal cristianesimo ha sempre condannato l'ira, addirittura come uno dei vizi capitali. Il pensiero filosofico invece, da parte sua, ha spesso, non sempre, ma ha spesso riconosciuto il legame tra ira e giustizia, quindi si è sempre sottolineato che è possibile pensare a una rabbia giusta, un'ira giusta. Per esempio, per i greci, se una persona viene minacciata o c'è una mancanza di rispetto, una forma di ira opportuna e governata, diciamo, è la reazione normalmente attesa e appropriata anche moralmente. Infatti Aristotele dice che sono gli schiavi, cioè coloro che mancano del principio della responsabilità individuale, non rispondono con ira alla mancanza di riguardo, e cioè subiscono l'offesa perché sono passivi.
5: Non esiste nella maniera più assoluta.
6: Struss, si sbaglia ria, che spil se ne spil, e si va per lei. Basta, erlaue, struss.
7: La rabbia si può usare in tre modi, secondo me, e questi tre modi sono tutti deleteri, e normalmente l'essere umano la usa in questi tre modi: o se la dimentica, la ripone in un angolino, questo lo fanno soprattutto le donne. Quella rabbia diventa tristezza, quindi osserva. Se nella vita sei triste, vuol dire che hai relegato la rabbia in un punto dentro di te e non la esprimi, e sei triste perché qui devi esprimere. Il secondo modo è quello che fanno quasi tutti, che è quello della reazione. Quindi ti vengono a toccare in qualche punto che ti dà fastidio, pensi che ti toccano la proprietà, ti rubano la macchina, ti toccano, e tu automaticamente esplodi. In quel caso la rabbia è un detonatore, cioè invece che relegarlo in un posticino, sta lì e ti dice: guarda che c'è una roba che dentro di te ti fa stare sempre in tensione. Quando tu la tiri fuori automaticamente, vai nella battaglia continua, nel corpo si manifesta una roba che si chiama infarto, perché va nel cuore, cioè non c'è amore. Infatti molti politici che fanno le battaglie poi se ne vanno via dal pianeta perché hanno l'infarto, perché corrono, stando nel tempo, che è il grande inganno del pianeta. Tempo, l'etimologia di tempo è temno, divido, separo. E quindi che succede? Che tu automaticamente stai in uno stato di tensione perché stai sempre aspettando quello che devi fare dopo. Tu pensi che il tempo è prezioso, automaticamente entri in uno stato di tensione e il corpo te lo restituisce. Quindi la rabbia, la tensione diventa infarto. Poi c'è il terzo modo, invece, che la rabbia la reprimi, quindi sta per uscire e non esce. Quello diventa, per esempio, herpes. Quando blocchi la rabbia sulla punta della lingua e non dici quello che dovresti dire un vaffa a chi se lo merita e non glielo dici. Quella roba lì, trattenuta, poi diventa tumore.
0: Quello che sta dicendo Pietrangeli è che la rabbia si tende a metterla in un angolino e a farla diventare tristezza. A volte anche gli aggressivo passivi. Oppure la sfoghi sugli altri, oppure ti ammali. E tu mi dirai, Luca, ma lui non è un medico.
1: Lui non è un medico?
0: No, assolutamente. No. Però il medico in genere è quello da cui vai e che ti avverte se hai una malattia e quindi ti cura. Qui stiamo parlando della prevenzione alla prevenzione alla prevenzione. Non so se è chiaro.
1: Chiarissimo.
7: C'è un quarto modo che io uso e che è quello, diciamo, di guarigione. E il quarto modo è una frase che insomma può aiutare. Adesso ti faccio vedere cosa so fare. A tutto il tuo mondo, a mamma, a papà, al partner, al capo, lo dici a chiunque capita, cioè tu ti piazzi nel tuo centro e dici: guarda, io adesso esprimo il mio talento, sti cazzi, chi c'è c'è, siccome mi ricordo adesso, non sono più demente, ma ricordo, che la parola ricordare vuol dire dare di nuovo il cuore. Io adesso mi amo ed esprimo liberamente il mio talento, non posso fare errori, non faccio errori, non ne ho mai fatti, non ne farò, perché mi voglio conoscere su questo pianeta. Quindi automaticamente entri nella gioia.
8: Quindi appunto il problema è che sicuramente ci sono vari strati, quindi quello che hai detto tu è la base, dobbiamo iniziare a cercare di ascoltarci di più, conoscerci eccetera, poi riuscire ad avere più coraggio di esporci portando quello che sono sia il nostro sentire sia le nostre esigenze. Però appunto il problema è qui, perché no, io perché non parlavo con sto benedetto droghiere, perché in certi momenti comunque non portavo un mio bisogno, una mia paura, una mia esigenza, comunque perché avevo paura, mi sentivo che in quel momento stavo esponendo la mia vulnerabilità e avevo paura.
9: Continua questo meccanismo dello sguardo degli altri, sono gli altri che mi confermano, sono gli altri che mi dicono bravo, non sono bravo, in ultima analisi non esisto se gli altri non mi confermano. E questo meccanismo, che è salutare nell'infanzia, si blocca e viene reiterato nella nostra vita. E in più c'è anche un elemento interiore dove siamo costantemente in paragone con gli altri. Valgo di più, valgo di meno. Anche il valere di meno è sempre lo stesso tipo di meccanismo, perché è sempre, comunque, torniamo al punto, un meccanismo egoico. Suzuki Roshi, che vi ho citato, il maestro della mia tradizione, diceva ai suoi allievi, guardandoli negli occhi: non c'è niente di sbagliato in te, non importa quello che ti hanno fatto credere. Non c'è niente di sbagliato in te.
3: Allora, intanto, rispetto alla rabbia che ho subito, per me è sempre chi se ne va che male fa. Nel senso, non si può sottrarre il corpo alla rabbia degli altri, alla violenza degli altri, si deve sottrarre il corpo alla violenza e alla rabbia. Essere coraggiosi certe volte sta nel salvare quello che è possibile salvare, e cioè la propria vita, la propria integrità, se per non arrivare alla propria vita. Io mi sono trovata a subire eccessi di rabbia da altre persone, come penso che sia capitato a tutti. Fino a quando ero molto ragazzina, essendo cresciuta nel sud pontino, ai pugni si rispondeva con i pugni. E quindi questa cosa qui fino a un certo punto è stata. Poi ho capito che non andava bene, perché poteva succedere qualcosa che non era controllabile. Il problema dei gesti è sempre questo, che tu colpisci qualcuno pensando di fare un po' male e certe volte fai tanto male. E questo è il motivo per cui non bisogna fare gesti violenti, o bisogna cercare di non compiere gesti violenti, perché non sai mai dove vai a colpire e cosa succede.
4: La rabbia, come tutte le altre emozioni, è un'emozione ambivalente che può essere distruttiva, violenta, può devastare, interrompere, distruggere le relazioni, sconvolgere la ragione, non essere di buon consiglio. Ma nei casi normali, se la persona non è segnata da un'inclinazione costante all'iracondia, cioè se non reagisce costantemente, sempre con rabbia a tutto, nei casi normali l'ira ha buone ragioni, come dicevo prima, perché esprime lo scontento per una situazione avvertita come ingiusta e che richiede un cambiamento. Se ben gestita, la rabbia punta a rinegoziare una situazione che viene sentita, vissuta come qualcosa di ingiusto, di oltraggioso, e non tende tanto o in primo luogo alla vendetta. È invece l'odio che punta a produrre conflitti, perché non mira la giustizia l'odio e non punta a cambiare atteggiamento dell'avversario, ma a eliminare l'avversario totalmente. Questa è la differenza fondamentale tra rabbia e odio.
3: Io ho problemi con la violenza, non penso che la violenza sia uno strumento mai, e non lo penso perché sono una persona che è cresciuta in mezzo alle parole, e penso che se le parole non falliscono il loro compito, allora ci sono sempre parole che possono riparare ai gesti. Quando c'è un gesto violento, tendo a pensare che, anche se viene da una rabbia giusta, che quella rabbia può essere espletata parlando.
0: Quindi più il nostro vocabolario è ricco, più a fuoco metteremo le ragioni della nostra collera. Quando un amico non è sufficiente, esiste la psicoterapia, anche detta, come tu mi insegni,
7: terapia della parola.
0: E se anche in quel caso le parole ci mancano, possiamo mettere a disposizione il nostro corpo.
7: Con la bioenergetica, oppure l'acupuntura, oppure una vulga, no?
2: Esistono per esempio i massaggi di medicina cinese, esiste i trattamenti con gli oli essenziali, esistono i trattamenti con gli alimenti, quindi la dietoterapia ed altri tipi di opzioni terapeutiche. Quello che probabilmente accade nell'atto terapeutico è che la puntura con l'ago ridesta il funzionamento di una struttura precipua dell'individuo che, ritornando a funzionare, permette quello che prima era carente.
0: E se non basta la medicina cinese, peschiamo la carta Sticazzi, la suprema via della leggerezza, e diamo i numeri.
7: Bene. Ci abbiamo un arsenale proprio qua che...
10: Uno, le conto. Uno, sì. Due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Eccola qua, la carta per noi tutti, con la nostra energia, e per gli ascoltatori è: individua le tue paure.
11: Wow!
10: Stiamo facendo un lavoro sulla rabbia.
3: La mia rabbia di adolescente era la rabbia di una persona che sapeva o aveva l'intuizione di essere omosessuale in un mondo, che è quello appunto del Sud Pontino degli anni Ottanta, in cui questa cosa non era accettata. Questa cosa, e questo è il motivo per cui a un certo punto mi sono dedicata alla lettura della letteratura e dei romanzi gotici, perché i fantasmi sono essenzialmente non solo questioni che sono irrisolte, ma sono esseri che non vengono visti mentre sono in vita. Io, la mia rabbia era dovuta all'essere una persona viva, desiderante, che non poteva essere vista per ciò che era.
10: Poi sai che succede con le paure? Che più tu ne hai e più crei fantasmi a livello sottile, e quelli poi hanno bisogno di mangiare questi,
3: certo,
10: fantasmi.
0: Anche noi venivamo chiamati la feccia del pianeta, maledetta razza d'assassini.
11: Sporchi come maiali, un fagotto di stracci proveniente dalle macerie di paesi. Ma dove l'hai trovati questi?
0: E questo era a Manhattan, ci dicevano, un fagotto di stracci.
11: Un fagotto di stracci.
0: Ma non solo negli Stati Uniti, cioè anche in Europa, in Svizzera, dove tu adesso hai il conto. Fino a 50 anni fa c'erano i cartelli vietato l'ingresso ai cani e agli italiani. Poveri cani.
3: Allora, la prendo alta, nel senso che prima giustamente diceva della rabbia e dell'amore. Pensi a quello che ha fatto il colonialismo rispetto a far considerare le persone che venivano da altre parti del mondo in Occidente meno rispettabili come esseri amati. E pensi alla giusta rabbia di trovarsi in una condizione dove un intero mondo ti dice che tu non sei abbastanza amabile. Penso che tutte le mie rabbie, per quello che posso ricordare, sono rabbie che sono derivate da un profondo senso di ingiustizia e da un profondo senso di giustizia che deriva da un profondo senso di esclusione.
4: Sul piano sociale oggi addirittura si sostiene, per esempio da parte di una attivista ma anche filosofa americana che si chiama Misha Cherry, si sostiene addirittura che la rabbia può essere un'arma formidabile nella battaglia contro il razzismo. La rabbia, sostiene Misha Cherry, se è ben gestita, può fornire una riserva di energia, è una fonte di energia e di spinta all'azione per combattere le ingiustizie.

0: Le emozioni sono tutte energia, sono pura energia. E l'energia nell'universo è neutra. Yogananda dice che l'energia è neutra. Perché? Perché le emozioni sono la cassa di risonanza dell'anima. La rabbia in genere sta qua, no? Nello stomaco, tant'è che poi che succede? Può essere espressa o non espressa, spesso se non espressa diventa la gastrite, no? Questo bruciore di stomaco quando tu non la esprimi, perché appunto la rabbia può avere questa connotazione di esplosione verso l'esterno oppure di implosione verso l'interno, che diventa frustrazione.
1: Paramahansa Yogananda è un guru di...
2: Lo dico io, Parapanza Yogananda.
1: No, Parababonzi.
2: Paramahansa Yogananda.
1: È un guru di fama internazionale che ha trascorso gran parte della sua vita negli Stati Uniti d'America, dove ha introdotto la meditazione del Kriya Yoga, resa celebre soprattutto dalla diffusione del suo libro
2: Autobiografia di uno Yogi.
3: Perché io ogni volta mi arrabbiavo col droghiere. Perché? Perché un etto e mezzo di prosciutto. Signor, sono 1,80 €, lascio. E io mi arrabbiavo, non ero per niente contento, ma dicevo sì. Piano piano ho imparato a capire, ma perché dico sì? Se non tiriamo fuori la grinta, siamo condannati all'insostenibilità. E se siamo condannati all'insostenibilità, siamo condannati alla fine alla rabbia.
1: Abbiamo capito che la rabbia può essere un sentimento molto prezioso nella comunicazione non violenta e serve per promuovere l'evoluzione civile.
4: C'è un modo per liberare gli uomini dalla fatalità della guerra. Possiamo dirci, tutto ciò che promuove l'evoluzione civile lavora anche contro la guerra. Suo, Sigmund Freud.
1: Sono intervenuti Carlo Dammassa, Paola Giacomoni, Dario Doshin Girolami, Chiara Valerio, Andrea Pietrangeli, Bruno Lomele, Alessandra Lakshmi Siliquini.
5: Rabbia 3.0 è un podcast original Rai Play Sound, ideato e scritto da Federica Mura e realizzato con Luca Franco, direttore artistico Andrea Burnino, producer Luca Franco, sound design Roberta Ginocchio, editor Arianna Biaggi, responsabile di produzione Giulia Giannulli.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno.

0: 日感，对不对？
1: Rai Radio tutta italiana.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Ma bentornati alla Top Week di Rai Radio Tutta Italiana. Tante le novità di questa settimana, sia nella classifica dei dischi caldi dalla 20ª all'11ª posizione, sia nella Top 10, quella sicuramente più cambiata, sconvolta dalle new entry che sono state sostenute anche da Rai Radio Tutta Italiana e quindi che abbiamo contribuito anche a far scivolare nelle posizioni più alte. Ma partiamo come sempre dalle posizioni che sono fuori dalle 20 canzoni trasmesse dalle radio italiane, più trasmesse dalle radio italiane. Andiamo a vedere che cosa succede. In 30ª posizione scende Mamma No Mamma di Madame, 29ª scende Cabana di Rama, in discesa anche Achille Lauro con La Città degli Angeli in 28ª posizione, 27ª posizione sale Malika Ayane con Detto Tra Noi, e tra l'altro Detto Tra Noi sarà ospite di Disco Rai proprio questa settimana, 26ª posizione scende Siamo Soli Nell'Immenso Vuoto Che C'è di Laura Pausini, 25ª posizione una canzone che non ha preso nelle radio italiane mentre è molto streamata, Per Noi di Joliet con Achille Lauro, quindi soltanto in 25ª posizione, 24ª posizione scende Canto d'Amore di Angelina Mango con Marco Mengoni, 23ª posizione Bossa Nostra Gaia e 22ª posizione Sorry Scusa Lo Sento Pinguini Tattici Nucleari, new entry per Dito Nella Piaga con Miss Italia in 21ª posizione, mentre continua a salire e finalmente lo ascoltiamo in 20ª posizione J-Ax con Vita Morte Miracoli. Moriremo.

19ª posizione invece abbiamo Meraviglioso errore di Gianna Nannini, pubblicato il 28 agosto, un pezzo scritto da Dario Brunori Sass e Antonio Di Martino, che resiste comunque nella classifica dei 20 brani più trasmessi, e quindi lo ascoltiamo anche oggi.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: In 18ª posizione abbiamo Anna Pepe con White Girl Wasted, una delle canzoni di quest'estate che resiste di più, però scende anche in maniera molto pesante in 18ª posizione nella zona sempre dei dischi caldi di questa settimana.

E nei dischi caldi di questa settimana è tutto uno scendere, devo dire, perché sono tante invece le canzoni in salita nella top 10, e quindi scendere anche in 17ª posizione Antidroga di Emma con Fabi Fibra.

è stato uno dei tormentoni sicuramente di quest'estate 2026, che abbiamo caldamente salutato questa settimana in cui siamo entrati decisamente nell'autunno, e quindi 16 in posizione per Noemi con Tu cosa fai

0: più.
1: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
2: Quindicesima posizione per una delle canzoni che ha aperto le danze di questa stagione autunnale, Ligabue, però si piazza appunto in quindicesima posizione con Qualcosa per te.

14ª posizione per l'uomo del fisso della 5ª posizione di tutta l'estate, invece scende anche questa settimana e di molto Samurai J con Flamenco Paranoia.

15ª posizione per la canzone delle canzoni di quest'estate, ovvero Partenope, con Merkel Cremon, Serena Brancale e The Colors. Quindi estate veramente che va via. Yeah!

0: 14ª posizione di questa settimana della classifica dei dischi caldi per Ariete, con Angelina Mango che comunque occupa le zone calde della classifica italiana con Che bella vita.
1: Ma quanto è piccola

E chiudiamo questa classifica dei dischi caldi di questa settimana con una new entry. Ne abbiamo parlato a lungo anche qui su Rai Radio Tutta Italiana, ma soprattutto questa settimana si è parlato moltissimo del documentario sul Live di Tor Vergata. E allora tutto di ultimo, e noi ovviamente vi diamo appuntamento con la Top 10 sempre qui nella Top Week e con Disco Rai in onda da lunedì al mercoledì dalle 12 alle 14, rigorosamente in diretta dagli studi di Via Asiago e rigorosamente in diretta con tanti ospiti. Ogni band è Maria Cristina Zappa.

0: Meteo Radio.
1: Tempo previsto sull'Italia mercoledì 30 settembre. Oggi tempo in prevalenza stabile e soleggiato, nuvolosità in aumento al nord-ovest con precipitazioni sparse tra Piemonte, Valle d'Aosta e Ponente Ligure, in estensione ai rilievi alpini lombardi. Qualche piovasco al mattino anche tra Calabria meridionale e Sicilia e sulla parte occidentale della Sardegna. Venti deboli di direzione variabile al centro-nord, deboli o a tratti moderati orientali al sud e sulle isole. Mari in prevalenza poco mossi, da poco mossi a mossi il canale di Sicilia e lo Ionio. Temperature massime senza variazioni di rilievo, con valori diffusi tra 22 e 26 gradi e punte fino a 27-28 sulle zone interne della Campania e della Sardegna. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Disco Rai, la musica scelta.
3: Le 12, 1 minuto e 25 secondi, ma bentornati in diretta dal Meta Studio di Via Asiago qui su Rai Radio Tutta Italiana con Disco Rai, la musica scelta. Oggi abbiamo una puntata ricchissima. Io sono particolarmente felice perché quando si parla di musica nuova, di artisti nuovi, insomma, mi viene quel friccicorio che ho quando insomma ci sono anche delle intuizioni, no? Tra di noi, critici musicali, giornalisti musicali, insomma, amanti della musica, ci passiamo anche dei consigli, delle opinioni, parliamo anche di artisti da sostenere nella loro presentazione, soprattutto all'inizio, e l'inizio rimane sempre, poi anche nella storia di artisti affermati, il momento più bello in assoluto. E questa puntata sarà ricca di novità. Ci sarà nella prima parte Anna Castiglia e nella seconda parte Primogenito, insomma, un artista che stiamo particolarmente attenzionando e che insomma con un paio di brani entrerà anche nella playlist di Rai Radio Tutta Italiana, perché merita veramente una grandissima attenzione. Ne parleremo direttamente con lui, ma prima iniziamo con l'almanacco musicale, perché oggi è il giorno dei giorni per molti, diciamo, non soltanto romani, ma per tanti fans ovviamente di un artista che ha veramente caratterizzato la musica italiana in toto. Parlo ovviamente di Zio Renato, ovvero Renato Facchini, nato a Roma, ma io direi proprio in centro, cioè qui a dopo qualche passo da qui, nel 1950. Quindi buon compleanno a Zio Renato. Lo chiamo Zio Renato perché in una delle tantissime conferenze stampe, interviste eccetera, parlando con la sorella, mi disse che loro avevano una zia che di cognome faceva proprio zoppa, quindi da quel giorno praticamente l'ho chiamato zio, anche se non abbiamo fatto una ricostruzione di parentele varie, ma sicuramente è lo zio della canzone italiana. La sua pungente ironia, la sua proprio arte in toto, come dicevo qualche giorno fa, Renato cuciva i vestiti, sceglieva anche i tessuti, i dettagli, gli accessori per mettere in scena delle canzoni. Quindi ci saranno varie canzoni da adesso in poi nella scaletta musicale di questa giornata. E poi, come stiamo facendo anche per ricordare artisti che non ci sono più, ma Renato vive e regna tra di noi per nostra fortuna, dalle 23:30 ci sarà una selezione musicale dei grandissimi successi di Renato Zero. Qui vi volevo anche presentare invece durante questa puntata delle canzoni un po' particolari. Quella che andiamo ad ascoltare è del 1981, siamo in piena Zerolandia e sulle spiagge appunto c'è un Renato Zero anche molto, ma molto cinico, perché su questo galeotto finisce un amore, ma finisce perché lui vede sprofondare la lei sott'acqua e diciamo che non fa assolutamente nulla per salvarla. Una canzone che tra l'altro, per chi ha visto i live di Renato Zero, dove c'è tutta una liturgia che se siete seduti vicino ai sorcini vi spiegheranno, insomma, nelle ultime volte in cui veramente c'erano tantissimi cambi di scena, Renato cantava proprio con un canotto addosso, cioè lui era il canotto. E quindi iniziamo questo almanacco di oggi facendo gli auguri a Renato Zero con Galeotto fu il canotto.

Il sano cinismo, ma direi anche pragmatismo di Renato Zero ci sta, in alcuni casi veramente ci sta, e non soltanto i rapporti amorosi, ma insomma a noi Renato piace anche per questo, perché è stato pulp prima del tempo, e quindi auguri a Renato Zero. E ripeto, insomma, in questa giornata faremo più di qualche omaggio a Renato Zero, ma semplicemente mandando in onda la sua musica. Ci sono tante le interviste che ho fatto a Renato, ma mi piace invece proprio in questo momento festeggiarlo. Così, pensate che a Roma c'è anche un negozio di dolci in zona Piazza Bologna che fa una vetrina bellissima dedicata a Renato. Sono sempre vetrine tematiche, ma devo dire che ogni anno, quando si avvicina il compleanno, una ventina di giorni prima, prepara una vetrina straordinaria con dei memorabilia, degli oggetti legati a Renato Zero, ovviamente mischiati a dolci, assolutamente bellissima. Insomma, gliel'ho fotografata più di qualche volta e gliel'ho mandata tramite, insomma, suoi contatti, ed è un omaggio veramente delizioso a questo punto dedicato a Renato Zero, ma sono tantissimi gli omaggi e le dimostrazioni di affetto verso questo nostro prezioso artista. E allora torniamo all'almanacco musicale. Nel 1972, il 30 settembre, Riccardo Conciante lancia il suo album Desordio Mu. Nel 1973 nasce a Nardò il tastierista dei Negromaro Andrea De Rocco, quindi saluto Andrea. Nel 1977 i Pooh pubblicano l'album Dammi solo un minuto, ma 11 anni dopo, nel 1988, attenzione, prima della crisi, insomma, Mani Pulite, quindi ben 4 anni prima, Antonello Venditti pubblica un album, il cui titolo poi, insomma, è anche il titolo della canzone, una delle canzoni più famose dell'album, e che abbiamo veramente cantato tutti in tanti momenti della nostra vita. 1988, In questo mondo di ladri, Venditti.

0: Era il 1988 e questo era Antonello Venditti in questo mondo di ladri, ma finalmente è arrivata in studio con noi Anna Castiglia.
1: Ciao.
0: Ben arrivata. Tu
1: grazie.
0: Sei nata nel...
1: nel 98
0: e quindi parliamo di 10 anni dopo, però oggi stavamo anche parlando, oggi è il compleanno di Renato Zero e devo dire che l'originalità non manca neanche a te, no? Noi l'abbiamo sempre apprezzata in te e insomma io ti ho incontrato la prima volta, devo dire proprio de viso, anche intervistandoti a Musicultura, che tu hai vinto nel 2024 con una sì. canzone che poi andremo ad ascoltare e devo dire che avevi un'ironia appunto gente, particolarmente prima abbiamo ascoltato Galeotto fu il canotto, è una canzone insomma diciamo delle minori di Renato Zero, ma in cui aveva era ironico quanto pulp proprio. Tu hai pubblicato da pochissimi giorni, direi la settimana scorsa, un nuovo album che è La paura in tasca e sì. La paura sappiamo che è quello che ci lega e che ci toglie tanta libertà in tanti momenti, no?
1: Sì, ma spesso può essere anche una cosa, se la rendiamo tascabile, piccola, la concretizziamo, no? Perché a volte sembra gigantesca, un'ombra enorme, però poi se ti giri è una piccola forma proiettata, allora può anche essere una compagna di viaggio. Molto spesso la paura ti dice cosa fare o cosa non fare, quindi a volte bisogna ascoltarla, perché se si ignora poi si ripresenta in modo più aggressivo, inizia a urlare. Ecco.
0: Senti, la musica può essere un antidoto alla paura?
1: Assolutamente sì, penso che sia il mio antidoto alla paura e alla noia soprattutto. E la musica è anche frutto della paura a volte.
0: È vero che la noia porta un po' la paura, no? Se uno rimane tanti giorni dentro casa, guarda soltanto la televisione, va sui social, così, cioè non riesce più ad alzarsi.
1: Si aliena e quindi poi ha paura dell'esterno magari, no? Assolutamente.
0: Ecco, questa idea, quando è nata l'idea di quest'album? È anche un effetto del post-Covid, nel senso?
1: Ma sicuramente sì. Sicuramente sì, le canzoni non ti so dire quando sono nate, perché alcune sono addirittura del 2017, altre invece di adesso. Ho fatto come al solito una cernita tra un po' di cose che avevo, però ho deciso di dare proprio al titolo, alla paura, questo ruolo nel titolo. Una volta finito il disco, ho ascoltato tutto, c'è la canzone che si chiama La paura in tasca, ho detto va bene, questo è il titolo che può riassumere il disco in toto.
0: E infatti la cosa che mi impressiona è che tu l'hai resa tascabile, cioè come se fosse, capito, un oggetto in fondo piccolo però subdolo.
1: Assolutamente, però in realtà io non lo vedo subdolo, lo vedo tenero, una sorta di lucina, non una cosa cattiva, una cosa invece tenera, che perché ci nasciamo con la paura, pure gli animali hanno la paura, a differenza di altri costrutti sociali come l'ansia, le aspettative, la paura nasce con noi, quindi non è per forza una cosa cattiva.
0: Tu dici puoi in qualche modo anche proteggerci,
1: no? Assolutamente, ti può dire di non fare una cosa, ecco.
0: Allora io inizierei dalla prima canzone, anche perché devo dirtela, è la canzone che mi piace di più, cioè è veramente bellissima, a parte già dal titolo, insisto perché
1: grazie
0: esisto.
1: Che l'hai messo.
0: Sì, sicuramente, è stato proprio un incipit, poi insomma a me piace ascoltare gli album all'inizio senza neanche leggere comunicati stampa, quindi però ovviamente sapevo quali erano i tuoi singoli, anche perché niente di me, rotazione su Rai Radio Tutta Italiana, però insomma ho visto, proprio letto il significato anche della tracklist, ma questo inizio è un portento, quindi io prima l'ascolterei e poi ne parlerei con te, ok?
1: Va bene.
0: Anna Castiglia qui su Rai Radio Tutta Italiana, Disco Rai, la musica scelta, insisto perché esisto.
1: Grande, nessuno l'ha scelta finora, giustamente non è tanto canonica, carino.

0: ecco, chitarre distorte e soprattutto questo finale quasi prog, bellissimo.
1: Un po' la Stevie Wonder.
0: Sì, sì, ma poi anche tanto prog italiano, insomma, ci ho sentito veramente bello, ma bello, bello. E quindi insisto perché esisto, Anna Castiglia, ne stiamo parlando del suo ultimo album che è La paura in tasca. Allora, come è nata, insisto, perché esisto? Perché poi l'hai scelta proprio come intro?
1: Allora, l'ho scelta come intro perché alla fine è una non canzone, non ha un vero e proprio ritornello, è una di quelle in cui la strofa, quindi la frase, è anche il ritornello, quindi insisto perché esisto. E mi piaceva perché alla fine è una sorta di intro lei stessa, avendo una forma così poco canonica. In più mi piaceva come premessa, come prima frase, quella consapevolezza di esistere, no? Del proprio corpo, della propria esistenza, e quindi anche di insistere un po', una sorta di invito a farlo. È nata in realtà quasi tutta nella stanzetta e poi l'ultima parte tutta in studio, improvvisata, abbiamo suonato quella parte lì.
0: Io pensavo, gli ho dato anche un'altra lettura, perché quando vogliono incuterti una paura, no? Cioè quando ti vogliono minacciare, quando la prima cosa che fanno è cercare di annientarti, mm-hmm. no? Di sminuire la tua esistenza. Allora l'unica reazione che si può avere, lo dico soprattutto purtroppo ancora alle donne, perché comunque sono quelle preda più facilmente, soprattutto insomma in campo lavorativo, come dire, atti di presunzione, anche di arroganza molto forti, insomma quello di non avere paura di insistere, perché uno poi esiste, cioè difendere poi quelli che sono i propri diritti, il proprio modo di essere, no?
1: Assolutamente, una lettura azzeccatissima la tua, sono d'accordissimo.
0: Ecco, noi invece andiamo a Niente di me, che è il singolo che sta girando anche qui su Rai Radio Tutta Italiana dal 4 settembre, e tu dici: desiderio di staccare la spina dalle pressioni, dalle aspettative sociali, che forse è anche un po' legato a questo insisto perché esisto, perché poi ognuno deve esistere per se stesso, no?
1: Assolutamente, diciamo che è un rifiuto un po' di anche della cultura intesa come indottrinamento, di tutto quello che abbiamo imparato, di tutte le cause che abbiamo sposato, perché comunque viviamo in una società molto performativa che ci chiede di essere sempre sul pezzo, e la canzone invece dice: per una volta non voglio sapere niente.
0: Ecco, per una volta lasciatemi
1: ignorante e felice.
0: Esatto, soprattutto esistere piuttosto che apparire.
1: Pare, sì.
0: Sì, qui si usano filtri a manetta, perché comunque capito, cioè uno arriva con vari stati d'animo, però vabbè, quello ci sta, nel senso una breve presentazione ci sta, poi invece raccontare cose che non sono, quello diventa un po' una caricatura di noi stessi. Niente di me, Anna Castiglia, dalla paura in tasca.

0: La scrittura surreale di Anna Castiglia, tra l'altro mi ha fatto, appena quando l'ho sentita la prima volta, 200 matrimoni all'attivo per tutte le cause che ho sposato. Esatto. Bellissima questa frase. Ma anche perché poi con i social è facilissimo, capito? Diventi attivista in un attimo, cioè sei sdraiata sul letto e
1: sposi qualunque cosa, anche solo mettendo una firma o condividendo una cosa. Esatto. Hai sposato quella causa. Però.
0: Neanche si sa, ma credo che sia la frase più bella proprio. 200 matrimoni all'attivo per tutte le cause che ho sposato, per dire che insomma una scrittura da sempre molto felice. Voglio anche ricordarvi che l'anno scorso hai vinto, ti abbiamo votato come Targa Tenco miglior album opera prima, quindi questa cosa ci piace moltissimo. E il disco di esordio era proprio Mi piace, mentre partirai tra poco, insomma no, manca più di un mese, il 5 novembre con il tuo tour da Torino. Nomino anche i club perché sono una fonte preziosissima per noi, Hiroshima Mon Amour. Il 12 novembre a Firenze sarà il Combo Social Club, il 13 novembre all'Argovegno qui a Roma, il 20 novembre a Bologna al Locomotive, il 25 e il 26 novembre a Milano a Santeria Toscana 31, dove tra l'altro ieri sera c'è stata Emmanolde, sì, dove ci sarà anche stasera, e 2 dicembre Napoli invece al Teatro Bolivar, al 4 dicembre a Lecce all'Officine Cantelmo, il 5 dicembre a Molfetta all'Eremo Club, il 10 dicembre a Palermo ai Candelai, il 18 dicembre a Roncade al New Age Club e il 29 dicembre a Catania al Teatro Metropolitan. Quindi alla fine sei, ritorni
1: a casa. Sì, inizio da Torino, che comunque è stata la mia città per 5 anni, e finisco a Catania, che è casa mia, e quindi grande festa.
0: Ecco, due città che sembrano un po' agli antipodi, invece per la musica hanno rappresentato sempre una ricchezza enorme, no? Diciamo Torino, da
1: sì,
0: Subsonica e dintorni, poi Levante, che insomma ha vissuto lì e che ha fatto,
1: che unisce le due città tra l'altro.
0: Esatto, che poi ha fatto questo viaggio come te praticamente,
1: sì,
0: dalla Sicilia a Torino.
1: Assolutamente. Infatti quelli anche sono esempi, modelli che possono servire in una carriera più giovane, no? Guardare quelle degli altri, quindi vedere una cantautrice della tua città, pure Carmen Consoli, poi all'inizio si era spostata, cioè ti fa capire che uno può andare ma puoi pure tornare giù.
0: Assolutamente, quindi... assolutamente. Sì, tra l'altro Levante, mi ricordo quando c'è stata una delle fiere del libro, noi la portammo in un nostro stand quando questi canali non erano ancora digitali web, a cantare la sua prima canzone che era Alfonso, che vita di merda, e quindi riconosco in te dei tratti di surreali, di ironia, ma e tra l'altro questi ritmi anche serrati, ma per dire cose durissime.
1: Sì, così le dico velocemente.
0: Velocemente, così.
1: Sì, l'ironia serve un po' anche a questo. Un po' cinica e serve a dire anche delle cose dure, però con il sorriso, diciamo, ecco, forse un po' una maschera a volte.
0: Ieri eravamo con la moglie di Ivan Graziani e devo dire che anche Ivan ad esempio agiva così, ma anche nella scrittura, con questa velocità anche nel cantato, no?
1: Sì.
0: Che è una forma diversa di rap, nel senso,
1: sì,
0: c'è sempre una metrica, c'è cioè una scansione, non diciamo a barre come si fa nel rap, ma sicuramente è un modo per far scorrere, per rendere fluido il pensiero.
1: Sì, anche per mettere in musica i flussi di pensiero, quelli più veloci, che non si possono magari rendere solo poetici o ermetici con poche parole. E quindi per me è sempre utile quello special un po' parlato, così rappato.
0: Vero? Quello per, insomma, queste sono anche le reminiscenze. Tu che studi hai fatto?
1: Io ho iniziato con la chitarra classica, poi ho fatto canto e poi ho studiato musical all'università.
0: Hai fatto il liceo, istituto?
1: Ah sì, il liceo linguistico col diploma francese.
0: Ecco, vedi, e quindi insomma tutto serve, tutto ritorna anche nella musica. Ora, altro singolo, qui siamo alla musica scelta, tratto dal nuovo album. Eh sì, è quella, è l'eletta, è Scema, di cui ci dirai poi dopo averla ascoltata.
1: Bene.

0: idea questa era. Appunto. Sì, esatto.
1: Sorpresa.
0: Sorpresa finale, che poi ci sono in diverse canzoni, ci sono anche dei lunghi prologhi, insomma, per raccontare, insomma, poi un mood con...
1: Con questo qua in questo...
0: Non in questo, nelle altre canzoni.
1: Allora, nelle altre canzoni diciamo che una certa ci sono delle incursioni parlate. In una c'è Valerio Lundini, poi ci sono i Selton, ma ci tenevo a dire che i cori di queste canzoni, questi Scema, sono le Canta Fino a 10, ovvero le mie colleghe del mio collettivo di cantautrici, in particolare, francamente, Rossana De Pace e René Buselli.
0: Ecco, perché insomma è una situazione che noi donne dovremmo evitare, no? In assoluto,
1: esatto.
0: Quella di Scema.
1: Purtroppo, mi spiace dirlo, ma questa canzone ovviamente lui lo sa, la canzone dice sostanzialmente ti voglio bene, ma voglio spogliarmi di te, di chi? Di mio padre, sto parlando a lui, del fatto che a volte non è per forza un padre, non è per forza un uomo, ma ci mettono dei vestiti addosso, un modello educativo, che poi ci rendiamo conto che non è proprio il nostro, non ci sta, ci sta grande. E quindi
0: bisogna ribellarsi anche in quel caso. Allora, noi ricordiamo, l'avete ascoltato adesso da disco, ovviamente andiamo ad ascoltare anche Gali, la canzone con cui hai vinto Musicultura, ma già si sente anche la tua proprio attitudine, a parte in Scema, bellissima, le chitarre, cioè veramente insomma tutta quell'arte che immaginate poi come si riversa nel live, e quindi insomma è veramente un'esperienza vedere Anna Castiglia live, quindi ve la consiglio. Grazie. Troverete tutte le date ovviamente sui suoi social. E cosa ti aspetti? Si dice sempre cosa ti aspetti da quest'album, però uno ci mette delle intenzioni quando pubblica un album, no?
1: Certo.
0: Cioè un po' sai, poi soprattutto le donne sanno, sai dove vuoi arrivare in qualche modo.
1: Ma in realtà io vorrei con questo album confermare il primo, che già comunque è difficile perché, come hai detto tu, ho avuto tanti riconoscimenti, è stato molto, si è collocato, e io vorrei che questo album confermasse quello, che però magari potesse attrarre anche delle nuove persone, ma non mi aspetto chissà cosa, ecco. Non voglio pretendere troppo, non voglio essere troppo severa, semplicemente confermare chi sono, ma dare anche, prendermi anche un po' la libertà di sperimentare un po' e mettere pezzi come Insisto perché esisto, Mirò e altri, magari un po' diversi dal solito.
0: Assolutamente, noi li apprezziamo molto, infatti Insisto perché esisto l'abbiamo mandata per prima e rimane tra le mie hit appunto di quest'album. Allora, grazie ad Anna Castiglia per essere stata qui con noi.
1: Grazie a te.
0: Ultima cosa, secondo te che cosa serve per cambiare veramente? Se c'è bisogno, se tu vedi aria di cambiamenti in questo momento, sia nella musica che nel, un po' nel mood generale.
1: Sì, io vedo aria di cambiamento, per me il cambiamento è sempre una cosa positiva. Sicuramente bisogna smettere di dire agli artisti e alle artiste non cambiare mai, resta sempre così, resta pura, non ti vendere, perché quello, per quanto possa essere poi l'intenzione dolce, no, di fare un augurio dolce, in realtà non è bello il
0: Brava.
1: Fatto che bisogna restare fermi, mutati. Io ho la necessità di cambiare, quindi smettiamo di dire questo.
0: Sì, assolutamente, condivido anche da questo lato, cambiare è sano e fare esperienze, nuovi incontri, comunque qualcosa ti porta, quindi uscire dal proprio guscio è fondamentale. Grazie ad Anna Castiglia, insomma abbiamo
1: Grazie.
0: Capito che c'ha proprio un'artetica particolare e ne siamo felicissimi di averla ospitata qui. Grazie.
1: Ciao.
2: È colpa del passato che tiene incatenato il senso del giudizio, della criticità. Se mi trovo d'accordo con tutto ciò che senti, non

fumo dentro, cambio faccia. Come va a finire, si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei di Porto Rico, se succede per Trump è un casino. Ma che politica è questa? Qual è la differenza tra sinistra e destra? Cambiano i ministri ma non la minestra. Il cesso a cui sinistra, il bagno in fondo a destra. Dritto per la mia strada, meglio di niente. Ma che nada, vabbè. Ti aspetta sotto casa, se non piace a mamma, tu non piaci a me. Mi dice lo sapevo, ma io non ci credo, mica sono scemo. C'è che la mente è chiusa ed è rimasta indietro come il medioevo. Il giornale ne abusa, parla dello straniero come fosse un alieno. Senza passaporto, in cerca di dinero. Io mi sento fortunato, alla fine del giorno. Quando sono fortunato, è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge. Fuori dal gregge, che scrive scemo.

aspetta. Mi fischiano le orecchie, suspense, un attimo prima del sequel, cash, non comprende monete, Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi, come un negro bello diretta bene in city. Non spreco parole, non parlo con Siri, felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa, prima di pisciare contro vento sterza, prima di buttare lo stipendio aspetta, torna Baggio, io non me la sento senza. Shakera, il tuo telefono forse non prende nell'internet. Finiti a fare freestyle su una zattera in arsenale. La mia chat di WhatsApp sembra quella di Instagram. Amore e ambizione già dentro al mio starter pack. Prigionieri d'Azkaban fuggiti da Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive.

direttamente dal Gali di Anna Castiglia, siamo passati al Gali, quello vero, con Cara Italia, e c'è dell'ironia ovviamente in tutti e due. Questa è la musica nuova che gira in Italia, noi ci piace moltissimo, e poi a fine puntata parleremo anche delle classifiche. Sapete che ogni giorno insomma c'è la Top Week, ma faremo anche un confronto con la classifica FIMI per i singoli italiani più trasmessi. Torniamo però all'almanacco musicale, quindi torniamo al 30 settembre del 1993, quando Nino D'Angelo rilascia il singolo Tiempo, e poi nel 2005 Francesco Guccini invece rilascia il disco dal vivo Anfiteatro Live. Nel 2010 ci lascia il paroliere e compositore Oscar Avogadro, e tra l'altro è un grande amico anche del premio Da Ponte. Nel 2014 Fedez pubblica l'album Populista. Nel 2015 Fred De Palma incide Stanza 365. Nel 2016 Giorgia lancia il singolo Oro Nero, mentre nel 2017 Paola Turci incide Offline, e Paola Turci sarà nostra ospite nella puntata di lunedì prossimo. Nel 2019 il singolo Senza Pagare di J-Ax e Fedez viene certificato 8 volte disco di platino. Nel 2020 Renato Zero pubblica l'album 070 volume 3. Nel 2022 Emanuele Agnelli lancia Radio Milano con La Peste, e sempre nello stesso anno Emanolde rilascia il disco Dormi, mentre nel 2018 i Dei Giornalisti cantavano così.

New York, Simone e Cristina che si vogliono bene sicuramente. Allora ne approfitto anche per ricordare Cambio, il programma che va in onda su Rai So Radio, il lato C della musica, dove ho come conduttore Simone Mercurio. Insomma, in So Radio ci vogliamo veramente tanto tanto bene, così come ci vogliamo bene qui su Rai Radio tutta italiana, e facciamo mecciare, come si dice. Mecciare è un termine che io odio tantissimo, pensate che insomma a volte quando ti dicono guardate, guarda sì, vediamo se riusciamo a mecciare i nostri impegni, proprio mi viene un brivido lungo la schiena, però insomma succede. In questo caso noi facciamo semplicemente incontrare ed ascoltare insomma canzoni che appartengono ad ere geologiche, direi diverse, ma in realtà molto molto contigue, anzi direi che forse la seconda canzone esiste perché è esistita anche la prima. Partiamo dalla prima, ho ripescato una canzone, proprio è il caso di dirlo, del 2000, una canzone che dava il titolo anche a un album che ha vinto un'altra Targa Tenco, quindi andiamo di Targa Tenco in Targa Tenco, che è Il pescatore di asterischi di Samuele Bersani, che conteneva insomma canzoni anche come L'oroscopo speciale piuttosto che Il replay, che ovviamente è proprio entrata nel patrimonio di insomma della cultura musicale italiana. Tra l'altro quando si dice Tenco a volte si pensa a qualcosa insomma di ammuffito, di vecchio, assolutamente no. Pensate insomma che qualche anno fa ha vinto Marrakesh con l'album Noi, Loro, Gli Altri, e quest'anno tra i premi alla carriera annunciati, anzi come partecipazione, neanche premio alla carriera, ci sarà Fabi Fibra. Quindi anche le nuovissime leve o comunque gli artisti più affermati anche del mondo del rap insomma si affacciano a quello che è il tempio ovviamente della musica d'autore per eccellenza, perché insomma è qualcosa che ci appartiene. Con che cosa l'ho combinata, mecciata questa canzone? Beh, ve lo dirò dopo, perché attualmente diciamo che è l'artista che più si presta ad essere ascoltato poi con cantautori del genere.

0: Filippo Utinacci in arte Fulminacci, sicuramente l'erede veramente di tanti cantautori. Miss Mondo Africa era un singolo del 2021 tratto dall'album Tante care cose, che è una cosa che insomma andrebbe detta a molte persone, ma noi adesso ci lasciamo per un attimo di pubblicità, il meteo, e poi torniamo in studio con un'altra sorpresa legata, pensate un po', legata un po' a chi compie oggi gli anni, insomma un altro omaggio, ma che omaggio particolarissimo, lo ascolterete tra pochissimo dopo la pubblicità e dopo il meteo.
1: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: Meteo Radio.
1: Tempo previsto sull'Italia mercoledì 30 settembre. Oggi tempo in prevalenza stabile e soleggiato, nuvolosità in aumento al nord-ovest con precipitazioni sparse tra Piemonte, Valle d'Aosta e Ponente Ligure, in estensione ai rilievi alpini lombardi, qualche piovasco al mattino anche tra Calabria meridionale e Sicilia e sulla parte occidentale della Sardegna, venti deboli di direzione variabile al centro-nord, deboli o a tratti moderati orientali al sud e sulle isole, mari in prevalenza poco mossi il canale di Sicilia e lo Ionio, temperature massime senza variazioni di rilievo, con valori diffusi tra 22 e 26 gradi e punte fino a 27-28 sulle zone interne della Campania e della Sardegna. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.

sogno di Renato Zero in questa canzone Baratto del 1979. Ovviamente avete sentito anche, vedete come anche adesso i rapper citano tante canzoni, fanno dei sample. Ecco, lui lo faceva ante litteram, questa era Amami Alfredo di della Traviata sul finale, anche per ribadire questo concetto di baratto. E insomma, nei suoi racconti ha raccontato ha detto più volte quali sono stati i mille tentativi anche da persone insospettabili di barattare qualcosa con lui. Ma insomma, sappiate che Renato Zero è veramente uno degli artisti più limpidi che la storia della musica italiana abbia mai avuto. Quindi Baratto, una canzone del 1979 che canta ancora nei suoi live, era inserita nell'album Ero Zero, ma soprattutto era il lato B del Carrozzone, ed entrambe le canzoni, il Carrozzone e ovviamente anche Baratto, arrivarono altissime nelle classifiche dell'epoca, quasi insomma per 8 settimane consecutive, il che era un ottimo risultato. Allora, noi invece andiamo, ci spostiamo almeno idealmente proprio con tanto tanto amore a Faenza, perché Rai Radio Tutta Italiana sarà media partner da domani, non questo fine settimana, da domani, del MEI, meeting delle etichette indipendenti, anche se a distanza, ma poi faremo un consuntivo con il direttore artistico Giordano San Giorgi la prossima settimana durante proprio una delle puntate di Disco Rai la musica scelta, anche perché insomma io ho presentato il MEI per tanti anni e l'ho frequentato almeno per una ventina d'anni ed è stata una grandissima scuola. Una edizione sarà l'edizione 30 e lode, perché sappiate insomma che Giordano ha fatto tipo per 20 volte la 25esima edizione, per credo già siamo alla quarta quinta volta della 30esima, ma in questo caso ho aggiunto 30 e lode per ringraziare tutta una serie di artisti che saranno presenti anche quest'anno. Ne cito qualcuno, Francesco Motta, che festeggerà i 10 anni della fine dei 20 anni, un album importantissimo per la cultura della cosiddetta musica indie indipendente, ma secondo me proprio per la cultura musicale italiana. Poi Lorenzo Kruger, Chiara Raggi, e poi Cisco, e poi ancora L'Amante, che riceverà un premio, così come ci saranno due artisti che noi insomma abbiamo bazzicato molto nel passato e in oggi, quindi altro incontro, in questo caso a distanza. Ci sarà Morgan, e pensate che negli anni in cui Radio Live, che non era ancora Radio Live Napoli, consegnava anche dei premi al MEI, abbiamo consegnato dei premi ad Ermal Meta piuttosto che Negrita, Irene Grandi, piuttosto che insomma Edoardo Bennato, un anno lo consegniamo proprio anche a Morgan. Quindi insomma vedete come queste radio sono sempre legate al meeting delle etichette indipendenti, e quindi ci sarà anche quest'anno Morgan, chissà cosa combinerà. E poi ci sarà una promessa che è già una certezza, che è in alta rotazione anche qui su Rai Radio Tutta Italiana, Bert, che è stata ospite sia di No Name sia su anche qua di Disco Rai per presentare il suo album. Abbiamo fatto proprio una presentazione approfondita e anche abbiamo raccontato qual è la sua storia e la sua vita, perché si divide tra America e ovviamente Italia. Quindi siamo molto felici che verrà anche premiata al MEI meeting etichette indipendenti, perché vuol dire che è anche una scommessa insomma di tante persone che hanno lanciato proprio con il MEI anche artisti pazzeschi. Tipo io mi ricordo quando arrivarono al MEI i Maneskin con il papà di Damiano, che portava tutti quanti insomma lì ad esibirsi sul palco delle giovani band rock. Quindi sì, anche Maneskin sono passati al MEI, e insomma mi aveva un giornalista romano, mi aveva detto occhio a quelli perché sono bravini. Effettivamente sono stati bravini, devo dire, nella loro storia. E quindi ricordiamo dal 1 al 4 ottobre a Faenza il MEI meeting di etichette indipendenti, e ne ascoltiamo Morgan e Bert.

0: abbiamo ascoltato Morgan con Altrove più in alto di Bert. Attenzione, è un artista molto ma molto interessante, così come vi sorprenderà Primogenito, insomma triplo asterisco per lui, ma sta per arrivare, sta per entrare. Nel frattempo, visto insomma che abbiamo già incontrato Anna Castiglia, visto che abbiamo parlato del May, volevo dare invece un'occhiata alla classifica, perché vi ricordo che sono in onda qui su Rai Radio Tutta Italiana anche con la Top Week praticamente ogni giorno, e dal lunedì al venerdì potete ascoltarmi alle 11, quindi da lunedì a mercoledì prima di Disco Rai, e poi alle 19 la sera, da lunedì al mercoledì dalle 22 alle 23, mentre poi il sabato e domenica parliamo delle nuove classifiche, però delle canzoni più trasmesse dalle radio italiane, alle 18 e alle 19. Allora, quella è la nuova classifica dei dischi caldi dalla 20ª posizione all'11ª, e poi la Top Week, la Top 10 dalla 10ª posizione alla prima. Classifiche che sono molto diverse anche dalla classifica FIMI, invece quella dei singoli più venduti ma anche più streamati, termine terrificante con cui si indica appunto l'ascolto sulle varie piattaforme. E volevo dirvi che questa classifica è veramente molto ma molto diversa da quella Irwan che facciamo sempre, quindi ripartirei dalla 10ª posizione, dove rimane ben saldo Ossessione, pensate, Samurai J, 31 settimane in classifica. Poi per passare le classifiche ovviamente delle canzoni italiane saltiamo quelle straniere, visto che siamo su Rai Radio Tutta Italiana. Da Dio Brescia in 8ª posizione, New Entry per ultimo con Tutto, in 6ª posizione anche loro, insomma da 26 settimane in classifica, La Testa Gira di Fred De Palma, Nitta e Mischilla. E poi andiamo in 4ª posizione, Canzone d'Amore, Joliet, 3ª posizione, Sotto Gonna, Blanco, 2ª posizione Per Noi, Joliet e Achille Lauro, che invece non sta andando molto bene nelle radio, e in 1ª posizione New Entry, ma direttamente in 1ª posizione, Lontano di Sfera Ebbasta, nella sua versione un po' edulcorata, devo dire che insomma fa presagire qualcosa, anche se è in tour fino al 3 febbraio, ma chissà insomma se si sta sanremizzando, non lo so, vedremo. E comunque ascoltiamo la prima e la 10ª posizione di questa classifica FIMI, e poi entrerà qui per noi Primogenito.
1: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me.

vive alle generazioni. Puro sangue.

0: che meraviglia, è arrivato primo genito in studio con noi e tra l'altro stavamo ballando su Ossessione e gli stavo dicendo che Samurai J esattamente a settembre dell'anno scorso era qui per lanciare i suoi singoli e insomma e soprattutto per presentarsi, e poi è stato tutto un attimo, tutta un'esplosione che però sta gestendo con grande determinazione e grande lucidità. L'ho incontrato anche qualche settimana fa e devo dire, cioè, chapeau, perché insomma le idee ben chiare.
1: Lo salutiamo,
0: sì.
1: Ciao Jenny, un bacione.
0: Ecco, allora abbiamo qui con noi, non è una nostra scommessa, noi diciamo sempre tre asterischi, ma la settimana scorsa è stato con noi Mattia Marsi del Messaggero ed è sceso poi il nostro direttore e gli ha detto: ma tu su quale artista punteresti in questo momento? Lo sto imitando il direttore, e gli dice: ma sicuramente Primogenito. E io dico: guarda, deve venire da me già la prossima settimana, quindi evidentemente io e Mattia Marzi comunque condividiamo
1: telepatia.
0: Sì, condividiamo.
1: Ok. Mi avvicino al microfono.
0: Avvicinati al microfono, il microfono è tuo anche qui su Rai Radio Tutta Italiana. No, comunque ha una scrittura, un modo di porsi, una voce che Dio ti benedica, cioè assolutamente importante. Sai che adesso si dice sempre che la voce non basta l'interpretazione, basta il ritmo. Invece no, le vocalità hanno ancora un loro perché, o no?
1: No, assolutamente, cioè, anzi con l'avvento dell'intelligenza artificiale la vocalità
0: propria?
1: No, la vocalità propria è quell'elemento dell'interpretazione che è più personale, chiaramente, per cui in un periodo in cui tutto sta diventando di tutti, tutto diventa oggettivo, la soggettività comunque chiaramente conta tanto, quindi io ultimamente, perché anche io sono un fan dell'interpretazione, della scrittura, dello show, però poi mi rendo conto anche che effettivamente avere una voce riconoscibile propria è qualcosa di importante, cosa che per esempio io non mi sono mai riconosciuto, ma sentendo 10, 20, 30 persone che rimarcano su questo elemento, io anche inizio a crederci, diciamo, sono uno molto credulone da questo punto di vista.
0: Sì, assolutamente confermo che insomma adesso che lo sto ascoltando da giorni, insomma è riconoscibile, così dicevamo anche ieri con la moglie di Ivan Graziani, che so che tu hai citato e che ascolti, che insomma Ivan, io l'ho ascoltato per fortuna dal vivo, ho fatto in tempo, e insomma si riconosceva tantissimo. E, a proposito di intelligenza artificiale, noi parliamo di intelligenza artigianale e a proposito di nomi, ti ho chiesto prima nel fuori onda, non mi ricordavo bene che canzoni avevi portato alla serata per Rino Gaetano Day, perché quando ho ascoltato Mario la tua età, scusa Caterina, ho pensato un po' anche a questo mondo di personaggi creati appunto da Rino Gaetano, Goberta, Gianna e poi insomma anche da Ivan Graziani con Agnese, cioè nel senso che tu è vero che racconti stati d'animo, ma ci metti dentro anche delle storie o quantomeno dei personaggi.
1: Ma sì, ma diciamo che io i primi pezzi che feci con dei nomi li feci quando ancora il cantautorato non l'avevo scoperto. Io conoscevo Rino Gaetano per a mano di nome, per sentito dire, non sapevo neanche che. Da lì poi a un certo punto ho iniziato a capire l'importanza del nome, cioè alla fine il nome definisce un po' una personalità, a mio parere, ma a parere anche di tante altre persone. Per cui secondo me è importante quando dai un nome alle cose, ma quando dai un nome anche alle persone, nel senso che poi tutto il percorso antecedente a quello che effettivamente sto portando avanti adesso è stato condito un po' da questo, da ste pagine gialle, ecco, sei personaggi in cerca di un nome, ecco, diciamo che poi l'hanno trovato. E sono tutte personalità che in realtà rispecchiano un po' il mio stato d'animo dell'epoca. Cioè ognuna di quelle persone aveva un qualcosa che rubava e che io a loro volta prendevo a loro. E, per cui a mia volta, mamma mia come sto a parlare, è mattina pure per me. E, per cui secondo me il nome è veramente importante, è veramente fondamentale. Mi sono distaccato poi da questa cosa dal momento che chiaramente io penso sempre che le forzature siano qualcosa che ti limita tanto, motivo per il quale adesso i pezzi si chiamano in altri modi, ma ecco, scusa Caterina, era un po' l'anello di congiunzione tra il passato e il presente, e naturalmente è uscita, quindi penso che, scusa Caterina, che è l'unico nome di questo
0: EP,
1: di questo EP ci stia bene, ecco, chiudo un po' il fiocco.
0: Comunque, noi, per dare un'idea anche a chi ci ascolta, insomma, della tua musica, leghiamo in questo momento Mario alla tua età, che è una canzone di 2 anni fa.
1: Forse 3 prima. Addirittura
0: 3 anni fa, sì. Ti guardano proprio sorridendo, dicendo: mamma mia, quanto siamo partiti. 3 anni fa sembrano già secoli, capito? Per lui, che adesso è già andato sul palco del 1° maggio, del concerto, questi sono i momenti più belli, del concertone, poi Rino Gaetano Day, e poi è arrivato Scusa Caterina. Noi li ascoltiamo di seguito, perché l'8 ottobre ci saranno queste due canzoni.
1: Beh, assolutamente,
0: al
1: concerto,
0: assolutamente sì, noi li ascoltiamo,
1: sarà integrale.
0: E poi entriamo nel vivo di questo nuovo EP.

0: Rosa Caterina, e adesso entrerà anche in alta rotazione qui su Rai Radio Tutta Italiana. Avete ascoltato anche un po' di backstage, perché insomma ci stava un po' di backstage qui in questo primo incontro con Primogenito. Capita,
1: tanto abbiamo detto solo cose positive, per
0: solo
1: cui...
0: cose belle, no? E comunque, perché sai, questa è un'astronave che va gestita un po' da soli, quindi tra social, incontri, prepara le canzoni, insomma ci sta. Ma a proposito di canzoni, parliamo del tuo nuovo EP, dove in realtà appunto mi stavi dicendo che hai raccolto anche canzoni non pubblicate tutte adesso, pensate tutte adesso, tipo Scusa Caterina,
1: ma anche non scritte tutte adesso. Cioè, per esempio, c'è stato Problemi di cuore, Problemi di culo, che l'ho scritta addirittura quando avevo forse 18-19 anni. Ciao Vicini ancora prima, 18, e Scusa Caterina 19. Per cui sono tutti brani che in realtà avevo scritto da un po', e poi su una decina, quindicina di brani che avevo scritto appunto all'epoca insieme a questi tre, ho voluto tenere solamente questi tre a cui mi ero veramente affezionato e continuare un po' chiudendo questo capitolo con altri tre brani che invece avevo scritto un po' più recentemente, quindi Principessa della Ferraia, Gelosia Suburbana e
0: ciao Vicini, e mi trasferisco da voi. È una situazione recente, poi no, vecchissima,
1: ce l'ho scritta proprio a 18 anni quel pezzo. Però infatti il songwriting forse è molto, cioè si sente che è molto più acerbo secondo me. Però sono quelle cose che secondo me se ti ci affezioni poi a un certo punto non puoi evitare di mettere.
0: Però forse anche Ciao Vicini, che oggi non abbiamo il tempo di ascoltarla, ma racconta questo mood di affogare in acque amiche. Generalmente si dice anche morire di fuoco amico, no? Tu dici invece sì, affogare in acque amiche, perché hai scelto un concetto più edulcorato, oppure perché è soft ma alla fine si muore lo stesso?
1: No, ma perché l'acqua in realtà è vita e morte, cioè nel senso l'acqua, siamo fatti del 70% di acqua, per cui voglio dire, poi non so se i medici ci hanno mentito, ma non penso. Però comunque l'acqua è un qualcosa che ti dà la vita, ma allo stesso tempo quando l'acqua è troppa te la toglie. E affogare in acque amiche significa proprio questo, cioè nel senso tu a un certo punto diventi troppo piccolo, cioè troppo grande per un contesto che non varia. Quindi la casa, una relazione, una qualsiasi situazione, una città. Tu inizi a crescere, la città rimane uguale, chiaramente quella città che è amica, che è tua compagna da sempre, quella relazione che è il tuo primo amore, quella casa che è stata forse la tua prima o seconda casa, inizia a diventare stretta nonostante sia stato un ambiente confortevole per tanto tempo. È la stessa cosa dell'acqua amica, ovvero cioè, l'acqua finché la bevi è bene, poi quando stai sott'acqua invece se non prendi fiato,
0: se non la gestisci,
1: chiaramente
0: insomma, affoghi. Ma volevo chiederti, perché insomma è una cosa che mi interessa molto degli artisti che si affacciano, ma tu ormai insomma sei già abbastanza affermato, se per te la musica ha un valore terapeutico, oppure se non ti importa proprio niente di questa visione anche sociale della musica, sia da parte tua, cioè sia se hai questo bisogno di scrivere proprio per superare anche queste difficoltà, o se pensi poi di essere tu una sorta di ammortizzatore sociale, perché qualcuno lo sente questo peso, e tra l'altro è proprio una goduria per lui sapere che comunque può in qualche modo aiutare il prossimo, altri lo ignorano, non lo vogliono proprio considerare. Non so tu come vivi il concetto di musica in relazione agli altri, perché tanto ovviamente non stai cantando per te stesso, altrimenti rimarresti a casa tua, nella tua camera, nel tuo studio, ti stai per approcciare con un pubblico anche abbastanza ampio, no?
1: Ma guarda, io in realtà non sento il peso di niente. Io credo che anche il concetto di voler mandare un messaggio a tutti i costi in una canzone è una cosa veramente molto molto di facciata e poco, secondo me, di realtà. Io quando canto una canzone lo faccio chiaramente per... quando la canto e la scrivo lo faccio chiaramente per quella che ultimamente è diventata moda, ovvero l'esigenza. L'esigenza è una moda che non passerà mai di moda, chiaramente parte così la musica. Dopo un po' capisci anche che tipo di pubblico hai, e la tua musica chiaramente quando diventa anche degli altri poi non puoi considerarla solo tua. Motivo per il quale io non è che voglio dire qualcosa nei miei pezzi, però allo stesso tempo dico la verità, e quindi la verità in un certo senso arriva comunque. Cioè se tu, cioè io penso che veramente sia molto meglio il suono di uno schiaffo vero di qualcuno, piuttosto che un qualsiasi cosa de plasticoso e artefatto di qualcun altro. Io sono sempre dell'idea che se tu racconti la verità, finché la racconti, e lo fai bene, perché poi il concetto del bello si sta talmente tanto soggettivizzando che nella musica, che veramente diventa poi tutto. Cioè,
0: però tu hai le idee ben chiare, cioè si vede che comunque stai seguendo uno stile, cioè già il tuo stile è già abbastanza riconoscibile, no? Nel senso c'è durezza, arrangiamenti anche, se vuoi, non troppo anche abbastanza classici, cioè segui un po' quelli che sono i canoni, no? Addirittura, cioè, mi hai fatto pensare anche a quello che diceva Morricone, cioè tu nei primi 30 secondi non devi ammorbare l'ascoltatore e lo devi subito catturare, in ogni canzone ci deve essere almeno un'idea originale.
1: È l'idea che conta, e poi chiaramente come la sviluppi, perché cioè, in questo momento vedo sia una pochezza di idee che una voglia di trasmettere un qualcosa che spesso per vocazione non riesci. Cioè, io se sento un pezzo, per esempio, sul suicidio, scritto male, per me è un pezzo scritto male, non è che è il tema che traina.
0: Assolutamente.
1: Per cui sono dell'idea che
0: cioè, traduco io, non serve la paraculaggine per fare effetto.
1: Ma magari non è neanche la paraculaggine quel pezzo. Semplicemente c'è chi riesce a scrivere un pezzo che arriva, è un pezzo bello, e chi invece, anche scrivendo di cose pesanti o di cose che comunque potrebbero avere, no, non riesce ad arrivare. Io credo molto nelle vocazioni, chiaramente io mi baso molto su quello che sentono gli altri. Se agli altri arrivano le mie canzoni, e io sono una persona che le passioni stanno più in basso dell'esigenza che hai di esprimerti, cioè io sono una persona che chiaramente è molto espressiva, per cui la musica, che è il modo migliore che ho per esprimermi, sarà sicuramente un qualcosa che mi piace fare di più di una mia passione. La mia passione era il pallone, però mi sono reso conto poi, dopo tanto tempo, che non era la mia vocazione, perché avevo tante lacune tecnico-tattiche, non riuscivo, non arrivavo, motivo per il quale poi la musica è arrivata un po' a piedi uniti, perché chiaramente io non vengo da una famiglia musicale, non vengo da un contesto che mi ha mai dato i mezzi giusti per poter iniziare, e ho visto semplicemente che era la mia vocazione, perché con una chitarra in mano semplicemente le persone si girano a sentirmi, basta. Ma non è che sono un fenomeno musicale, non ho studiato più degli altri, non sono più bravo a cantare degli altri, non c'è niente, semplicemente per qualcuno faccio belle canzoni. Dal momento che fai belle canzoni, hai vinto, a mio parere. Poi chiaramente se le rendi belle per tutti, hai vinto ancora di più. Io ancora non so nessuno, però si spera che magari a un certo punto le mie canzoni possano arrivare ad un pubblico più ampio.
0: Ma è vero che nelle biografie grandi artisti hanno detto che si sono definiti anche attraverso gli occhi degli altri, e vedo che, insomma, che tu gli occhi degli altri li stai studiando bene e fai bene, e quindi entriamo nel mondo, in quel cofanetto, e poi torniamo sempre qui con Primogenito. Perdono.

0: sei l'unica che mi ha parato. Non ha digerito la chiave della mia ingenuità.
1: Il mondo nel cassetto, e siamo qui con sì, questo stavo dicendo, con Samurai J, con Primogenito, no, perché nel fuori onda comunque

0: continuo a fare quello che piace a me, se piace pure alle persone sono ancora più incentivato. Per
1: cioè,
0: cui
1: tu dici a me piace fare questo, a me piace quello che scrivo.
0: Se poi lo riesco a rendere
1: tanto meglio, cioè ce la giochiamo.
0: Sì, sì.
1: Ma tu, quindi sono quattro anni che...
0: Una cosa e l'altra, sì.
1: E se ti posso chiedere, quali sono le cose, al di là insomma di fronte al tuo manager che è Matteo, ma quali sono le cose che ti piacciono di più di questo mondo e quelle che proprio vorresti...
0: Allora, lui è una di quelle che non mi piace.
1: No, è terribile, perché ride, ti dà un sostegno pazzesco.
0: Ma le cose che non...
1: Solo il sorriso che ha, guarda, vale oro in questo mondo.
0: Sì, sì, esatto.
1: Sì, sì.
0: Oro colato.
1: Beh, faremo una foto anche a lui.
0: Sì, col flash però. Allora, comunque le cose che mi piacciono di questo mondo sono che faccio quello che mi piace. E le cose che non mi piacciono è che faccio quello che mi piace, perché spesso se fai troppo quello che ti piace non esiste poi il respiro. Cioè, se il lavoro è quello che ti piace, cos'è lo svago? Capito che dico? Cioè, se io prima andavo a scuola e per svagarmi facevo musica, oggi faccio musica per svagarmi, che faccio?
1: Condivido, questo è anche il nostro problema, perché quando sei con gli amici e ti dicono ma tu hai incontrato questo, io dico no, guarda, non mi ci fa pensare. Oppure la mattina insomma il compagno che vuole ascoltare la radio, io dico no, ti prego spegni la radio, perché sennò io mi ricordo poi che c'ho questo, quello, così e quindi noi lottiamo, dice ma come, ci lavori la radio? Dico no, senti, proprio di prima mattina per ricordarmi quello che devo fare oggi. Questi sono i danni del mestiere.
0: Però
1: poi ci sono i film, ci sono tante alternative.
0: Sì, sì, no, ma io poi
1: cose.
0: Sono un gran divoratore di libri, soprattutto ultimamente mi sono convertito al Kindle, quindi libro digitale. Salutiamo Amazon.
1: Due cose che non si potevano dire, ma non fa niente, l'ho detto lui, non l'ho detto io.
0: Perdonami.
1: No, ma tranquillo.
0: No, vabbè, quindi sì, sto leggendo di più di quando non ne avevo così tanto tempo. E niente, sono
1: un po'.
0: E questo
1: ti aiuta poi nella scrittura? C'è qualcosa che comunque anche nei tuoi giochi di parole?
0: Sul lessico ti aiuta anche su... Cioè, se vuoi raccontare, cioè nel modo di raccontare, chiaramente i libri danno idee, ma tutto dà idee. Cioè, io non posso dire per fare l'acculturato che un libro vale più di una passeggiata, cioè mai. Cioè, passeggiata vale quanto un libro, anzi forse pure di più.
1: C'era Franco Migliacci che andava a Piazza Vittorio a osservare le persone lì al mercato per trarre spunto dalla quotidianità, per prendere delle frasi. E tra l'altro lui era un fumettista e come prima canzone ha scritto Nel blu dipinto di blu, il testo di Volare.
0: Una cavolatina così. No, io sono appunto dell'idea che anche sta cosa del libro secondo me è veramente un costrutto. Cioè, o lo fai veramente per piacere, o adesso il ragazzo performativo che prende, legge, fa vedere che c'è, cioè, anche meno. Sì, sì.
1: Allora chiudiamo con problemi di cuore e problemi di culo, perché quando una parola che non si... sai che io faccio dire a mio nipote una serie di parolacce dentro la mia stanza, dico questa è la stanza di parolacce, tu dille tutte insieme, sfogati a 4 anni,
0: bello.
1: Sfogati molto così bello. Sì, perché insomma i genitori sono un po' tassativi in questo
0: Massima, la repressione non fa mai bene.
1: Allora io dico guarda, vai lì, quella è la stanza di parolacce, dille una dietro l'altra, lui fa anche le varianti, capito? Culetto, cioè così, dice
0: certo,
1: tutte,
0: così. Leggeggiativi, accrescitivi,
1: esatto.
0: Superlativo assoluto di culo,
1: non posso, issimo, capito? No, ma per dire che comunque appunto avevo letto che vietare non fa bene, invece lui va lì, si sfoga ed esprime tutto, perché in questo cuore e in questo insomma un culo, in realtà tu dici che le nostre emozioni poi si riversano anche proprio sul
0: fisico.
1: È tutto
0: collegato, cioè questo pezzo parla un po' appunto di psicosomatismo, cioè un periodo che ho vissuto che ha riportato un po', cioè che ho sentito da tutte queste quattro parti del corpo. Chiaramente mente e culo sono quelle che un po' ne risentono, perché poi se fai una cosa di pancia o fai una cosa di cuore la fai impulsivamente, chiaramente ne risente. Prima
1: tu hai studiato anche la riflessologia, perché si dice che in ogni parte punto della mano corrisponde a una parte del corpo.
0: No, cioè, purtroppo
1: se ti fa male qui corrisponde, no, niente,
0: purtroppo queste
1: ma
0: cose...
1: dicono che è tutto collegato, ma chissà vedremo. Noi invece siamo collegati con Primogenito, quindi triplo asterisco per adesso, se abbiamo visto qua. Io spero di vederti in qualche altro backstage oltre quello del primo maggio,
0: eccetera.
1: Cosa sono
0: questi asterischi?

0: Quando io credo molto in un artista gli lancio tre asterischi.
1: Bellissimo.
0: Quindi questo è un appunto che faccio a chi ci ascolta. Quindi chiudiamo con questa canzone, non ripeto il titolo perché poi tanto lo ascolterete. Grazie Primogenito, grazie per averci raggiunto qui a Disco Rai, la musica
1: grazie
0: scelta.
1: A voi.

0: ci siamo, pochi secondi alle 2, sta arrivando Giulia Terry, insomma.
1: No, è già arrivata Giulia Terry.
0: È qui. Arrivando, ciao, adesso, Chris. Sta anche il suo spazio. Oggi abbiamo avuto Anna Castiglia, poi primogenito, senti che tiro questa canzone.
1: Che ritmo, io non sono primogenita, sì. Sono secondogenita, ma io ho anche problemi di cuore, quindi va bene lo stesso.
0: Sì. Beh, per fortuna non hai problemi di secondo tipo, però.
1: E chi può dirlo?
0: Nel senso metaforico, quello un po' tutti quanti, ma insomma, grandi scommesse anche qui a Disco Rai, la musica scelta, ma è, cioè, già realtà. Allora noi ci lasciamo con un Mengoni, perché sai che in queste ore c'è stato un po' di polemichetta, mm-hmm. Il fatto che insomma questi biglietti in questo suo live club, sì, che insomma è bellissimo, straordinario progetto, incredibile, però partono da 115 euro a 230, quindi io sto facendo una colletta tra i miei colleghi per poter mandatemi da mano, sto scherzando. Comunque sono veramente dei spettacoli esclusivi e quindi insomma va così. Lui dice che non ci saranno canzoni tipo Due Vite, L'Essenziale, cioè tutte canzoni minori, Never Green, come dice
1: avrà
0: Gregorio.
1: Fatto questa scelta probabilmente di nicchia, anche nella scelta chiaramente del costo del biglietto, certo. E poi come diceva mia nonna, ogni negozio fa il suo prezzo.
0: Sì, assolutamente. E poi insomma l'idea appunto delle canzoni, famosi lato C a questo punto, delle canzoni di Mengoni, ci sta, perché lo fa già De Gregori da 2 anni, e quindi in Evergreen fanno bene anche alla musica. Noi invece passo la palla a Giulia con Ma Stasera, e quindi io torno lunedì prossimo, non ti preoccupare,
1: sto
0: calma,
1: già piangendo,
0: quindi domani,
1: perché domani sarò ancora più sola,
0: sì,
1: senza
0: di
1: te,
0: puoi iniziare anche prima. Va bene,
1: grazie,
0: bene, ciao.

Siamo un po' tutti in paranoia come un quadro di Goya, Fabri Fibra che adoro, e i ragazzi, Pinguini Tattici Nucleari. Allora, tra le 2 e le 4 ovviamente, l'unico dato certo che so, ci siete voi, c'è la musica, ma ci sono anch'io. Giulia Teri, buon pomeriggio e benvenuti ufficialmente da parte mia su Rai Radio Tutta Italiana. È ovvio che nella prima parte di Tra le 2 e faccio un po' una staffetta con Cristina, non tutti i giorni della settimana, ma ne approfitto una volta che lei è qui nella fascia oraria prima della mia per scambiare due chiacchiere. Ma da adesso alle 14.08 inizia ufficialmente la nostra diretta, quindi allacciate le cinture, perché intanto per la prima ora faremo un viaggio insieme pazzesco. Vi anticipo solo qualcosa: intanto partiremo da un segreto di bellezza naturale che fa davvero miracoli per tutti. Vi dico solo: caffè e olio d'oliva sono due ingredienti che tutti, ma dico tutti, abbiamo in casa. Poi parlerò di una canzone, un grande successo, un momento davvero emozionante, e dietro questa canzone una verità nascosta deve essere raccontata. Mia Martini, Almeno tu nell'universo, ha veramente tanto tanto da dire. Poi ancora voleremo tra le notizie green, che ovviamente fanno bene al pianeta, poi rispolvereremo quella parola antica che fa fare sempre a tutti un figurone, faremo anche un ripasso rapido per non sbagliare più il cassonetto della differenziata. Quindi se siete pronti io do il via e partiamo con 2 ore di fuoco, anzi con 2 ore per amare la rappresentante di lista.

con la voce di Max Pezzali, sicuramente la musica che non può mancare all'interno di Tra le Due, con il viaggio dei ricordi. A proposito, alla fine della nostra diretta andremo insieme sulla nostra navicella spaziale per fare un salto indietro nel tempo, appunto con la macchina del tempo, e andare ad aprire un po' il cassetto dei ricordi. Lo abbiamo già iniziato a fare con questa canzone, mi ricordo è stata un'estate bellissima, forse andavo ancora in terza media, ma questa canzone intanto ha fatto conoscere e apprezzare ancora di più gli 883 nella discografia italiana, ma sicuramente ha fatto innamorare tanti, o ha fatto anche lasciare tante coppie fidanzate o comunque tante persone che amano l'amore. Allora, siamo in diretta, partiamo con il primo consiglio e iniziamo subito a volerci bene quotidianamente, perché è importante, non ci dimentichiamo mai di noi, anche nelle piccole cose. Oggi facciamo un piccolo tutorial, tra virgolette, vogliamo scoprire un trucco facilissimo a costo zero, neanche a dirlo, perché qui non si paga nulla, è tutto gratis, anche ascoltare Rai Radio tutta italiana, ed è un trucco davvero perfetto sia per l'uomo che per la donna. Quindi parliamo di come rigenerare la pelle del viso e del corpo eliminando le cellule morte, perché dopo l'estate, cari miei, con l'abbronzatura, con il fatto di essere stati un po' tanto tempo al sole, la pelle si spessisce, quindi abbiamo bisogno di fare un po' di scrub e ovviamente dobbiamo anche evitare e prevenire la fastidiosa secchezza autunnale, perché le temperature cominciano ad abbassarsi, quindi la pelle, per difendersi un po', si secca. Quindi il rimedio della nonna che ci piace tanto va bene per questo tipo di problematica. Allora, in questo caso dobbiamo fare semplicemente uno scrub energizzante naturale. Come si fa? Prendete dei fondi di caffè della moka, quella che già avete bevuto la mattina, quindi il riciclo è anche inserito in questo consiglio, e mescolateli in una ciotolina con 2 cucchiai di olio extravergine di oliva. Cari uomini, voi usatelo sul viso prima della rasatura, perché ammorbidisce i peli, previene i peli incarniti e rende la pelle liscissima. Per noi donne invece il migliore trattamento esfoliante, soprattutto sotto la doccia, eccezionale per riattivare la microcircolazione delle gambe. Ma c'è un altro piccolo dettaglio, perché la caffeina contenuta ovviamente nei fondi del caffè stimola i tessuti, mentre l'olio d'oliva nutre in profondità senza ungere eccessivamente. Massaggiate, massaggiate, massaggiate delicatamente con movimenti circolari per qualche minuto e poi risciacquare abbondantemente, come sempre, con acqua tiepida. Noterete subito una pelle incredibilmente vellutata, luminosa, profumata e completamente rigenerata con questi 2 ingredienti naturali che abbiamo tutti in cucina: caffè ed olio extravergine. E poi la casa profumerà di buono. Adesso invece torniamo alla musica, alla musica buona. Facciamo un saluto caloroso a tutte le mamme che sono all'ascolto. Io naturalmente saluto la mia, c'è Jovanotti con Ciao Mamma.

Canzone scritta da Francesco Gabbani e magistralmente interpretata da Mina. Buttalo via alle 14:28 di questo mercoledì 30 settembre, bravi. È l'ultimo giorno del mese, dalla prossima settimana probabilmente, anzi in teoria dovrebbe arrivare l'autunno, parliamo sempre di clima, ma ricordiamo che almeno qui a Roma percepiti su di me, anzi in generale, la macchina segna 28 gradi, percepiti su di me sono 444 gradi. Vabbè, io sto sempre così un po' anche con le maniche corte durante l'inverno. Adesso però ci facciamo seri, perché da una straordinaria interprete della musica italiana, quindi Mina che abbiamo appena ascoltato, passiamo ad un'altra meravigliosa artista e facciamo insieme un salto indietro nella storia, nella nostra splendida musica. Oggi vi voglio parlare in modo approfondito di un brano davvero immortale che ha cambiato per sempre le regole del gioco discografico. Parliamo ovviamente di Almeno tu nell'universo, della straordinaria Mia Martini. Mia Martini trionfa a Sanremo con questa canzone nel 1989, ma io sono sicura che pochissimi di voi sanno che quel capolavoro lì è rimasto chiuso in un cassetto polveroso, per ben 17 anni prima di essere pubblicato. Gli autori chi erano? Bruno Lauzi e Maurizio Fabrizio. Che hanno fatto? Lo avevano scritto nel lontano 1972, ma non riuscivano a trovare l'interprete giusta che potesse trasmettere, che sapesse trasmettere quella disperata intensità emotiva. Lauzi rifiutò categoricamente di affidarla a diverse cantanti famose dell'epoca, perché sosteneva che solo una voce graffiante, solo un'anima ferita, quindi come in questo caso come quella di Mimì, quindi di Mia Martini, avrebbe potuto dare un senso a quelle parole così poetiche. E beh, che dirgli, aveva assolutamente ragione. Quando Mia Martini la cantò finalmente sul palco dell'Ariston nel 1989, l'orchestra si commossa. Ci siamo tutti commossi, però loro che l'hanno vissuta in prima persona, ovviamente essendo a pochi centimetri da lei, ma accompagnandola con le note di questa straordinaria canzone, si creò questo momento di televisione e di musica unico che tutti ricordiamo. Insomma, un'opera d'arte assoluta, nata da una lunghissima, ben 17 anni e profetica attesa, però è qui e noi siamo pronti per ascoltarla. Quindi alzate il volume della vostra radio, preparatevi all'emozione. Mia Martini con Almeno tu nell'universo.

0: piazza blu.
1: Il bello di lavorare in radio a volte è anche scegliersi i brani che vogliamo ascoltare. Potete farlo anche voi, al 334-604-5640. Attendo le vostre richieste, senza dediche però, mi raccomando. E ascolterete, ma so che lo fate già, tutta la musica più bella di sempre che comunque è appartenuta alla vostra vita. Questo pezzo dei Santi Francesi non lo riascoltavo da un po' ed è quello che praticamente gli ha permesso di vincere un famoso talent e da lì continuare la loro carriera artistica. Allora, 14:40, è arrivato adesso invece il momento di aprire il nostro consueto ma soprattutto amatissimo spazio dedicato alle meraviglie della lingua italiana. Oggi vi voglio regalare una parola arcaica davvero affascinante che, come sempre, perché so che lo fate, potete sfoderare a cena stasera magari con gli amici per lasciarli un po' così a bocca aperta, dicendo che ci sono parole un po' più sofisticate, un po' più eleganti, magari passate di moda, ma che voi conoscete. E grazie a chi? Vabbè, non importa, l'importante è che le conoscete. Allora, il termine è solacium. Che cosa significa esattamente questa parola, diciamo così, un po' letteraria? Beh, deriva direttamente dal latino e si sente, e rappresenta quel profondo sentimento, come dire, di sollievo, di ristoro o di conforto che si prova nel fare una cosa piacevole però subito dopo una lunghissima e faticosa magari giornata di lavoro intenso. Vi faccio subito un esempio così entriamo nel vivo del significato di questa parola. Allora, tornate a casa stanchi morti? Ci sta, in questo periodo soprattutto settembre è un po' così malinconico, nostalgico, c'è ancora un po' di caldo, quindi la sera sì, confermato, si arriva a casa stanchi morti. Vi togliete le scarpe strette che vi hanno distrutto i piedi tutto il giorno e magari vi concedete anche una bella tazza di tisana calda sul divano in totale silenzio? Ecco, quel momento lì di pace assoluta è il vostro solacium, anzi dovrebbe essere un vostro solacium quotidiano, almeno per 15 minuti, poi si torna a sistemare casa, a preparare la cena, a badare i propri figli, però quel quarto d'ora lì, secondo me, quel quarto d'ora di solacium ogni giorno ci vorrebbe. Lo so, è un concetto linguistico sicuramente molto nobile, che ci ricorda anche l'importanza di celebrare, no? E goderci quei piccoli momenti di riposo, perché comunque ne abbiamo bisogno, abbiamo vite frenetiche e ad un certo punto dobbiamo un po' rigenerare corpo e mente, quindi usatela anche oggi stesso nelle vostre conversazioni quotidiane con amici, colleghi di lavoro, anche perché è un bellissimo termine, anche questo un termine musicale ricercato, dona immediatamente, come dire, un tocco di eleganza ma soprattutto anche un tocco d'altri tempi che ultimamente insomma facciamo un po' fatica a sottolineare. Invece fare un viaggio nei ricordi, come nella musica, fa sempre bene. Adesso, a proposito di musica e a proposito di solacium, potremmo utilizzare questa canzone di Giorgia per goderci almeno 2 minuti e 51 di solacium.

0: pezzi, capoia.
1: Che ha detto? Ballarino con me sombriacato qui su Rai Radio Tutta Italiana quando sono le 14:49 e abbiamo quasi, ma proprio quasi concluso la nostra prima ora insieme. Prima di fare questo però, anche perché saremo insieme fino alle 16, voglio parlarvi di un consiglio o di un metodo utilissimo, anzi rettifichiamo, proprio un promemoria sulla corretta raccolta differenziata. Chiamiamolo proprio con il suo termine, un promemoria, perché so che voi sapete fare benissimo la raccolta differenziata, però a volte sensibilizzare o ricordare alcuni aspetti che possono sfuggire durante le nostre giornate frenetiche, secondo me fa sempre bene. E questa è veramente quella probabilmente forse più banale. Sappiamo tutti perfettamente come si fa, no? E quindi dobbiamo solo avere un po' di sensibilità ecologica, che so che ormai è altissima, però il classico dubbio ogni tanto, legato anche alle stagioni più fredde, ci fa sbagliare cassonetto. Dove si buttano quindi, prepariamoci coi raffreddori, i fazzolettini di carta usati appunto quando siamo raffreddati? Beh, distinto, poiché appunto si chiama fazzoletto di carta, quasi tutti noi, saremmo portati a gettarlo dritto dritto nel contenitore della carta e del cartone. E invece questo è un errore molto comune che danneggia la filiera, perché i fazzoletti usati, ovviamente, sto parlando di quelli usati, non vanno mai nella carta, e vi spiego perché. Anzi, proprio ci sono due motivi precisissimi. Prima di tutto, per una questione puramente igienica, legata anche alla presenza di batteri, no? E secondo, perché la carta appunto di cui sono fatti, è trattata per essere super resistente all'umidità e quindi non si dissolve facilmente durante il riciclo industriale. La destinazione corretta allora per i nostri fazzoletti di carta usati è il bidone dell'organico, ovvero l'umido, poiché sono biodegradabili e anche compostabili. Se invece siete fuori casa e non lo trovate, intanto potete anche mettere in tasca e poi buttarlo quando tornate a casa, però alle brutte così gettateli nell'indifferenziato. Insomma, un piccolo gesto quotidiano che non dovremmo mai dimenticare per non contaminare la carta, o comunque per fare una ottima e giusta raccolta differenziata.

E alla fine ci sono riuscito, sono uscito. Non so che mi ha convinto, nel bel mezzo del tragitto un pensiero mi ha assalito. Se smettessi di fumare, sarei

round di novità, Salmo Colapesce con Cattive Abitudini qui su Rai Radio Tutta Italiana. Allora, manca pochissimo davvero alla fine della nostra prima ora insieme e visto che siamo a metà del nostro viaggio, perché ogni diretta per noi è un viaggio tra curiosità, attualità, sorrisi, messaggi che mi scrivete al 334-604-5640 e siete voi che fate compagnia a me. Quindi per questo vi ringrazio, ma lo faccio sempre comunque a fine di ogni puntata. Grazie per i saluti, grazie per il sostegno e grazie per le belle parole. Potete anche dire delle cattiverie se volete, io comunque vi leggo e nel limite dell'impossibile vi rispondo. Allora, dicevo, visto che siamo esattamente a metà del nostro viaggio pomeridiano, vi voglio ricordare un unico e veloce blocco a tutti voi su come fare per ascoltarci e portarci sempre in ogni momento della giornata, magari anche dentro la tasca del vostro jeans. Perché ascoltare tutta Rai Radio Tutta Italiana è davvero semplicissimo, è gratuito, neanche a dirvelo, e ci sono varie modalità. Per esempio, se vi trovate in viaggio in macchina, vi basta semplicemente scorrere le stazioni e cercare sulla vostra autoradio digitale DAB e direttamente Rai Radio Tutta Italiana. Se invece siete comodamente a casa, sui mezzi pubblici, in ufficio, in bicicletta, a passeggio, prendete il vostro telefono, magari anche cellulare o tablet, e scaricate l'applicazione ufficiale, l'unica applicazione ufficiale, Rai Play Sound. All'interno di questa splendida piattaforma troverete, a parte l'universo della Rai con tutte le sue radio, con tutti i suoi podcast esclusivi, anche le dirette, troverete anche Rai Radio Tutta Italiana. Una volta aperta appunto l'applicazione, cliccare sull'icona della lentina del cerca, digitare proprio Rai Radio Tutta Italiana, ma la ritrovate subito, e così parte la diretta streaming con un semplice tocco. In questo modo saremo sempre insieme a voi come oggi, saremo sempre a portata di click con tanta musica, intrattenimento, sorrisi, belle notizie, a volte anche brutte notizie, notizie che ci fanno arrabbiare. Spero con tutto il cuore io vi possa regalare un paio d'ore di spensieratezza, perché oggi davvero non si cerca altro. Sono le 15 ed è tutto qui. No, non è vero, c'è ultimo con tutto.

0: Questa canzone è un quadro, è un dipinto, perché rappresenta effettivamente, e io ne sono anche una mezza testimone, il ritorno a casa durante l'estate con Serena Brancale Levante qui su Rai Radio Tutta Italiana. Allora, buon pomeriggio ancora da parte mia, Giulia Teri. Entriamo ufficialmente nella seconda ora di Tra le Due e sempre qui naturalmente sulle frequenze di Rai Radio Tutta Italiana. Se vi siete messi all'ascolto soltanto in questo preciso momento, ho deciso in questi giorni di essere un po' più calma, un po' più buona. Non vi rimprovero, ricordandovi che naturalmente Tra le Due e parte alle 14 tutti i giorni, ma anzi vi do il mio più caloroso bentrovati. Abbiamo ancora tantissime cose da dirci e vi spiegherò l'origine davvero incredibile di un famosissimo detto popolare, poi vi porterò anche a fare i biglietti per i concerti più attesi di quest'anno e poi finalmente alla fine della nostra diretta, come vi accennavo all'inizio, accenderemo la nostra fantastica macchina del tempo. Andremo, ve lo dico, 1990, non vi dico l'ultimo anno, pensateci. Tra poco ovviamente torneremo in diretta e magari parleremo anche della nostra straordinaria musica. Intanto restate lì perché c'è Alfa, Un filo rosso.
1: Dimmi perché

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: più.
1: Lui è Dernia con Berlino qui su Rai Radio Tutta Italiana nella seconda ora di Tra le Due e insieme a me Giulia Teri tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Allora, adesso arriva finalmente, e oggi sottolineo finalmente perché ho scoperto una cosa che non sapevo e mi auguro che non la sappiate nemmeno voi, così rimarrete a bocca aperta come sono rimasta io. Allora, questo è il momento dedicato ai proverbi e ai detti popolari, un momento che mi piace tanto, spero che piaccia anche a voi, perché giornalmente diciamo delle cose che magari risalgono a secoli fa senza sapere effettivamente il vero significato o l'origine, però lo incastriamo in alcuni contesti. Per esempio, quanti di voi, alzate la mano, dicono spesso rompere il ghiaccio quando soprattutto ci troviamo magari in una situazione sociale imbarazzante e quindi vogliamo un po' iniziare a parlare con qualcuno? Si dice spessissimo, anche il primo artista che si esibisce sul palco ha rotto il ghiaccio, oppure quando si conoscono due persone magari c'è un'intesa a livello visivo però nessuno dei due sa rompere il ghiaccio, quindi questa sicuramente è una frase che utilizziamo veramente veramente tanto. Ma vi siete mai chiesti da dove arrivi questa espressione? Allora vi racconto la versione storica, che è una versione davvero affascinante, che addirittura ci porta indietro nei secoli, molto prima dell'invenzione dei moderni riscaldamenti, e ci porta soprattutto ai tempi delle grandi navi mercantili che solcavano i mari del nord. Cosa succedeva durante la stagione invernale? Che i fiumi e anche i porti commerciali, soprattutto quelli più piccoli, si ghiacciavano completamente, impedendo l'accesso e quindi bloccando le navi, ma soprattutto bloccando l'economia della città. Quindi venivano spedite delle navi, prima ancora della partenza delle navi da carico qualsiasi, venivano spedite delle navi speciali, delle navi robuste chiamate appunto rompighiaccio. Cosa facevano queste navi? Aprivano un varco sicuro, perché rompevano appunto il ghiaccio nei fiumi o nei porti, fino alla banchina, e quindi permettevano alle altre imbarcazioni dietro di questa di transitare e quindi di comunicare, di portare dei viveri, magari anche di portare delle medicine nei posti un po' più isolati. Di conseguenza, rompere il ghiaccio significava proprio letteralmente sbloccare una situazione di isolamento, aprendo la strada poi alle relazioni umane, ai commerci, allo scambio di parole, allo scambio di viveri, eccetera, eccetera. Quindi pensateci la prossima volta che scambiate una battuta con qualcuno di sconosciuto a raccontare questa piccola storia. Secondo me lascerete i vostri amici a bocca aperta, anche perché state compiendo un antico e nobile gesto di apertura verso il mondo. Quindi è bellissimo fare un viaggio nella nostra lingua italiana, e io vi prometto che domani vi stupirò con un'altra notizia del genere. Intanto Marco Masini insieme a Fedez direttamente da l'ultimo Sanremo, male necessario.
2: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile.

Va bene la musica romantica in questa pausa pranzo di questo mercoledì, ma ci vuole anche il ritmo, con Sentimento Pentimento, i Neri per Caso, qui su Rai Radio Tutta Italiana. Allora, agende alla mano e massima attenzione per tutti gli amanti della grande musica dal vivo, perché le arene, ma anche i club con pochissimi posti, si stanno davvero accendendo. Vi voglio parlare di due artisti straordinari che stanno facendo proprio il loro tour in questo periodo e che si preparano naturalmente anche a quello del 2027, proprio come Gianna Nannini. Pensate che il 19 settembre è stata a Berlino, come riportato anche sul suo sito ufficiale, ed è stata l'unica data, l'unico evento in programma per questo 2026, mentre nei Palasport tornerà per esempio il 13 marzo del 2027 a Livorno, il 15 a Milano, il 19 marzo a Firenze, il 25 marzo a Padova. Poi invece parliamo di Marco Mengoni, che, come avete sentito all'inizio insieme a Cristina, ha suscitato un po' di polemiche per questo suo nuovo tour, perché i prossimi concerti per il 2026 fanno parte di un progetto un po' particolare intitolato Allo Sbagliato, ed è uno speciale, come dire, appuntamento intimo che si terrà interamente a Milano presso il Teatro Principe. Poi l'artista si esibirà in 26 concerti distribuiti ovviamente nell'arco di 7 settimane, precisamente dal 5 novembre al 19 dicembre 2026. Vi dico però che non si tratta di un classico tour negli stadi o nei palazzetti come quelli che finora avete visto e sentito, ma questo di Mengoni è uno spettacolo esclusivo, pensate, in uno spazio da appena 500 posti, senza telefoni, dove scaletta cambierà ogni sera, magari improvvisando senza le classiche canzoni, alternando grandi successi suoi alle cover che ha già inserito nel suo ultimo album. E quindi questo programma di questi eventi esclusivi nei club partiranno a novembre 2026, ci sono 15 appuntamenti live, mentre a dicembre ce ne sono 11. Andate sul sito, sulle piattaforme ufficiali, per vedere se verrà anche all'interno della vostra città. E noi qui intanto ci accontentiamo, visto che non possiamo ascoltarli dal vivo, di andare un po' indietro nel tempo nel caso di Gianna Nannini con Sé nell'Anima, ma anche di Marco Mengoni con L'Essenziale, canzone naturalmente che ha vinto il Festival di Sanremo.

se la scorda più quella strepitosa esibizione a Sanremo, che peraltro poi ha vinto, e chi se la scorda più questa canzone. Marco Mengoni con L'Essenziale qui su Rai Radio Tutta Italiana. 15:34, adesso ci spostiamo un po' fuori dai confini italiani, ci allontaniamo per un attimo dalle nostre case e voliamo idealmente in Australia, anche perché è la più lontana da qui, quindi idealmente o con la fantasia è assolutamente necessario. Lo sapevate che i koala possiedono delle impronte digitali che sono praticamente identiche e anche indistinguibili da quelle degli esseri umani? Beh, io non lo sapevo, ho letto questa notizia anche perché gli scienziati e anche i medici legali sono rimasti sbalorditi per questo, diciamo, per questa scoperta. I disegni praticamente dei polpastrelli di questi simpaticissimi mammiferi marsupiali presentano gli stessi identici riccioli, anelli e spirali dei nostri, praticamente, che caratterizzano le nostre dita. Persino al microscopio elettronico, quello più potente che chiaramente la scienza ha a disposizione, risulta praticamente impossibile notare la differenza tra l'impronta di un uomo e quella di un koala. È un'incredibile caratteristica biologica che solo questi animali hanno e che poi si è evoluta in modo del tutto indipendente, no? Anche per aiutare l'animale che aveva bisogno, che ha bisogno continuamente di una presa nei rami per mangiare il suo eucalipto più salda e più sicura, appunto, mentre si arrampica. E gli esperti scherzano a volte su questo fatto, che se un koala, insomma, dovesse commettere un reato su una scena del crimine, praticamente potrebbero facilmente confondere le indagini della polizia e mirare un po' più su un umano e non su un koala. Attenzione, adesso torniamo in Italia e torniamo un po' ad essere romantici. Prima del grande ritmo di Fred De Palma c'è Brunori Sas in compagnia di Mobrici con Povero Cuore, Povero Cuore, Povero Cuore.

ballare, non avevo visto che mancava un secondo alla fine di questa canzone di Fred De Palma e manca anche poco alla fine di questa diretta, ma intanto allacciate strettissimissimissimissime le cinture perché siamo pronti per salire sulla macchina del tempo e fare questo viaggio straordinario. Oggi, pensate, è un po' forte dirlo, però faremo un grande salto all'indietro nel secolo scorso. Attenzione, ma qual è il secolo scorso? E basta dire anche 1997, mamma mia, non ci voglio neanche pensare. È stata comunque una stagione memorabile, soprattutto per la cultura pop e per la musica italiana. E noi adesso siamo pronti a riascoltare tre, e dico tre, perle assolute uscite in radio proprio all'interno di quei 12 mesi. Partiremo subito con Neck, con la sua travolgente Laura non c'è, proprio quella che poi l'ha fatto conoscere al mondo. È un brano che è diventato davvero un successo planetario assoluto e conquistava proprio in quell'anno tutte le varie classifiche radiofoniche. Poi passiamo ad un successo un po' più pop rock, altrettanto però incredibile, firmato da Alex Britti, che si faceva conoscere al grande pubblico grazie alla freschezza di questa canzone, Solo una volta o tutta la vita, vero tormentone di quell'estate. Ed infine la poesia pura di Carmen Consoli, una bella siciliana per chiudere la nostra macchina del tempo, con Confusa e felice, pezzo anche questo presentato a Sanremo nel 1997, che nonostante un'eliminazione prematura poi divenne davvero un trionfo radiofonico. Che dirvi, buon ascolto, vi lascio a queste note meravigliose e poi tornate qui con me per i saluti finali. Laura non

0: È la nuova di Elisa Kintsugi qui su Rai Radio Tutta Italiana per chiudere questa straordinaria, scoppiettante, energica ma anche romantica diretta di Tra le Due. E allora abbiamo parlato proprio ieri di Elisa, che ha segnato dopo 18 anni la separazione con il suo chitarrista. Però Kintsugi, che è una tecnica giapponese che non butta via le cose quando si rompono ma anzi le incolla, segnando nelle venature un tocco di oro proprio per impreziosirle, ci aiuta a capire che effettivamente c'è qualcosa sempre nella vita che si può riparare, non necessariamente da cestinare. Io vi potrei anche riparare un po' l'umore domani, perché torno sempre qui in diretta dal fantastico Meta Studio di Via Asiago, torno con un'altra puntata di Tra le Due. E quindi questa per oggi va via, tra 30 minuti arriverà Julian Borghesan con il suo primo palco e non mi resta davvero che augurarvi buona continuazione di giornata. Domani altre curiosità, altre frequenze, altri sorrisi, altre canzoni e soprattutto le verità nascoste dietro alcuni artisti che hanno scritto davvero dei capolavori che poi lo vedete e lo sentite, sono rimasti nella storia. Che dirvi, grazie. 334-604-5640. Questo è sempre il nostro numero WhatsApp, che naturalmente vi porta nel mondo non solo mio, di Teri Oggi, ma anche nel mondo di Rai Radio Tutta Italiana, a partire dal mattino fino alla sera. Da Giulia Teri è davvero davvero tutto, mancano solamente 10 secondi alle 16 e io, per essere una bacchettona, devo aspettare, no, sono pochi, un secondo, sono le 16, arriva il top ora e noi ci sentiamo domani.
1: Ore 16, è sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
2: Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia mercoledì 30 settembre. Oggi tempo in prevalenza stabile e soleggiato, nuvolosità in aumento al nord-ovest con precipitazioni sparse tra Piemonte, Valle d'Aosta e Ponente Ligure, in estensione ai rilievi alpini lombardi. Qualche piovasco al mattino anche tra Calabria meridionale e Sicilia e sulla parte occidentale della Sardegna. Venti deboli di direzione variabile al centro-nord, deboli o a tratti moderati orientali al sud e sulle isole. Mari in prevalenza poco mossi, da poco mossi a mossi il canale di Sicilia e lo Ionio. Temperature massime senza variazioni di rilievo, con valori diffusi tra 22 e 26 gradi e punte fino a 27-28 sulle zone interne della Campania e della Sardegna. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Buon pomeriggio, siete su Rai Radio Tutta Italiana, un'altra ora in compagnia delle canzoni più belle tutte italiane.

settembre ti ho riconosciuto. Tu quando dici grande mele è un codice muto. Tu vuoi nemici sempre, se la strega è in Iraq. Biancaneve con i sette nani e dormi in Siria. Passo ma non chiudo, cosa ci hai venduto? Quella mela che è caduta in testa da Isaac Newton, rotolando sopra un iPad.

la più bella, allora dai giù il nome. Mentre Paride si aggira tra gli dei ansiosi, quante mele d'oro nei giardini di Giunone. Le parole in bocca come mele dei mafiosi. E per mia nonna ti giuro che ha conosciuto il digiuno. Il rimedio più sicuro è togliere al dottore in futuro. Il calcolatore si è evoluto, il muro è caduto. Un inventore muore nella mela che

0: palco. Primo palco, eccoci qua, 16.30, siamo puntualissimi. Buon pomeriggio dal sottoscritto Julian Borghesan. Inizia una nuova puntata con un nuovo talento della musica italiana, nostro ospite, al quale do già il benvenuto, Yamas. Ciao.
1: Buon pomeriggio a tutti, grazie.
0: Grazie a te Federico per essere qui, Federico De Carlo all'anagrafe, poi Yamas che è il tuo nome d'arte. Perché Yamas? Che poi questa è una domanda che nessuno ti fa.
1: No, me la fanno veramente in pochissimi.
0: Okay.
1: No, è un nome che deriva dai miei tanti viaggi. Ho scoperto di essere molto legato animicamente alla Grecia, provenendo anche dal Salento, quindi una terra molto legata storicamente alla Grecia. Quindi
0: okay.
1: Yamas è il modo in cui loro brindano e augurano la salute al proprio commensale.
0: Yamas,
1: io auguro a me e a tutte le persone che mi sono intorno sempre felicità e buona salute.
0: Bello.
1: Yamas mi sembrava un'ottima scelta.
0: Certo, anche perché è il bicchiere mezzo pieno poi alla fine.
1: Sì, assolutamente, è sempre meglio vederlo mezzo pieno.
0: Sempre
1: perché se è mezzo vuoto bisogna riempirlo, mica può stare
0: certo.
1: Vuoto.
0: Senti, noi ci siamo conosciuti in quel di Lecce qualche tempo fa.
1: Sì.
0: Mi ha colpito una cosa tra quelle che ci siamo raccontate, che tu, e in questo ci assomigliamo un po', sei un girovago, un nomade, e ci siamo anche detti l'artista, la natura dell'artista è solitamente quella, cioè quella del girovago.
1: Beh, inevitabilmente, secondo me, la parte artistica di una persona si sviluppa quando si vedono tanti punti di vista e si viene influenzati da tante culture, da tanti modi di vedere e di vivere la vita. Io sono un girovago perché non prendo pace in nessun posto. Ogni volta che posso prendo e viaggio, giro per il mondo, non solo per la musica, anche solo per sentire gli odori, i sapori, altri suoni e anche la lingua stessa di un altro paese. È un suono bellissimo da ascoltare.
0: Okay.
1: E quindi giro. Arrivo in un posto senza avere grandi programmi in realtà e comincio a camminare, decido di andare qui, lì, fermarmi a dormire per strada, a casa delle persone. A volte quando è un po' pericoloso scelgo anche dei posti
0: certo.
1: Anche un po' più convenzionali, però
0: certo.
1: Diciamo preferisco sempre vivere la strada e vivere la gente della strada.
0: Come il viaggio che hai affrontato questa notte poi alla fine, no? Perché sei partito dal Salento per venire qui a Roma, però... una passeggiata, cioè fa parte insomma della tua quotidianità.
1: Fa parte della mia quotidianità e mi piace tanto spostarmi, a prescindere da quanto possa essere a volte stressante. Spostarsi dal suo punto di origine, dal proprio punto di origine, è sempre una cosa positiva. Quindi anche viaggiare di notte, ho conosciuto gente sul pullman con esperienze di vita completamente diverse dalla mia, che mi hanno anche in quel caso, anche solo un viaggio di 8 ore dal Salento a Roma, mi hanno portato diversi punti di vista. È sempre questo un arricchimento personale.
0: Va bene, senti, allora iniziamo il nostro viaggio in musica. Naturalmente, oltre alle tue due canzoni che ci hai portato e che tra poco scopriremo, ci sono anche le canzoni della playlist di Rai Radio Tutta Italiana. C'è una cover che sta girando in questo periodo nell'album nuovo di Laura Pausini, questo omaggio che lei fa ai tanti colleghi italiani. In questo caso è Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è, ovvero la cover di Raff.

0: Hey. Uè, uè, ci sta. No, perché stavamo dicendo con Yamas, che oggi è nostro mio ospite qui a Primo Palco, che in questo pezzo di Gabri Ponte, che saluto, c'è la pizzica.
1: Sì, ci sono degli artisti salentini che hanno partecipato a questo progetto, l'ho saputo.
0: Sai che non so in quanti si siano accorti di sta cosa qua.
1: No, non lo so neanche io, perché in realtà non avevo mai ragionato con nessuno di questa cosa. Io lo sapevo perché appunto so che c'erano degli artisti salentini che avevano partecipato in questo brano.
0: No, che poi il discorso come parte? Durante la canzone ho detto a Federico: sento la pizzica in questo pezzo qua, e tu giustamente mi hai spiegato il motivo, quindi artisti, che poi il Salento è la terra della musica, no? Sia italiana che internazionale, perché sono tante connessioni poi con sì, tanti grandi artisti.
1: In Salento c'è una bella fucina musicale, ci sono tantissimi artisti validi di ogni genere, gira tantissimo ovviamente il reggae e la pizzica, diciamo che sono quelli che vanno per la maggiore, ma non trascurando anche tutti gli altri generi.
0: Okay.
1: C'è grande interesse per la musica, io posso dirmi fortunato perché si fanno live ovunque in Salento, anche d'inverno, seppur meno rispetto all'estate, ma nei locali si fa tantissima musica dappertutto, quindi è possibile anche fare questo.
0: Poi mi arriva lui, il rock, il rap, il rock, cioè quelle sonorità che non sono propriamente magari originarie del Salento. Per, a parte che il rock, forse ho detto una cavolata, perché il rock è dappertutto,
1: rock internazionale.
0: Già noi abbiamo una nazione che è rock di per sé, no? Già forma di stivale, siamo già rock rispetto a tutti gli altri.
1: Tra l'altro con lo sperone pure, lo stivale. Quindi.
0: Con lo sperone, con lo sperone che fa molto rock, fa molto rock. Ma esiste un periodo esatto della tua vita, un'età, una data, eccetera, in cui dici, ok, la musica è la mia vita?
1: La musica in realtà è sempre stata la mia vita, io ho sempre ascoltato musica, considera che quando ero veramente piccolissimo i miei genitori mi regalavano, all'epoca c'era il Walkman, quello con le cassettine,
0: come no? Ce l'ho ancora a casa.
1: I giradischi, quelle roba lì, quindi quando dovevano farmi un bel regalo mi regalavano audiocassette.
0: Bello.
1: Con gli artisti più disparati, da Federico Salvatore, per citare magari un cantautore un po' più di nicchia ma di grande valore, così come Renato Zero, di cui parlavamo prima.
0: Facciamo gli auguri a Renato, che oggi compie gli anni. Auguri a Renato, salutiamo tutti i sorcini che sono cresciuti nel frattempo.
1: Assolutamente, sono diventati sorcioni.
0: Sorcioni.
1: E quindi c'è sempre stata la musica. Mia mamma dice che ho imparato prima a cantare che a parlare. Infatti mi racconta di me come di un bambino sempre con la voce roca, sempre con la voce bassa, perché era sempre intento a urlare. Ovviamente nella vita ho fatto tante altre cose, ho studiato la chitarra ma da autodidatta, e quindi ho provato la strada, quella più aspettata dagli altri, no? Quella più normale, diciamo così.
0: Okay.
1: Finché a un certo punto ho detto: sì, ma questa non è la mia vita, non è quello che voglio fare. Nel frattempo io scrivevo, nel frattempo suonavo.
0: È arrivata prima la scrittura o prima il fatto di suonare uno strumento?
1: No, prima il fatto di suonare uno strumento.
0: Poi, ah sì?
1: Poi dopo, sì, io ho cominciato a suonare, ho cominciato prima a cantare, poi a suonare, poi piano piano, scrivendo dei pensieri, degli appunti e tante altre cose, ho provato anche a metterli in musica, e piano piano ho fatto una bella raccolta di mie canzoni, di miei pensieri, che alcuni chiamano poesia. Io invece sto lontano dal definirmi un poeta, perché rimango nel mio, non vorrei mai andare oltre quello che faccio il cantautore. E quindi a un certo punto poi della mia vita, tra l'altro non tantissimo tempo fa, dopo aver veramente vagliato tante cose, aver fatto tante esperienze di palchi, tante esperienze di live, ho deciso di uscire con il mio progetto Yamas, quindi con le mie canzoni. Infatti le mie canzoni le porto tutte in live, pubblicate ce ne sono soltanto due, tra cui una che è Sogna Luna, che è uscita la settimana scorsa.
0: Quindi già nascono con l'idea del live, poi. Cioè di eseguirle su un palco.
1: Nascono con l'idea di esprimere un'emozione, nascono con l'idea di cercare di raccontare un'emozione, ma ancor di più cercare di farla provare, quell'emozione che io ho provato nel momento in cui ho scritto quella canzone. Poi dopo arrivano sul palco e fanno il loro lavoro in base a quello che è il gradimento del pubblico.
0: Bene, ascoltiamo subito il primo pezzo. Si intitola Sogna Luna, lui è Yamas.

0: Wow, Sonia Luna, Yamas qui a primo palco. No, ti stavo dicendo, microfoni spenti, di elettronico non c'è niente, ma gli è dato un effetto con le chitarre eccetera che sfiora proprio quel senso di elettronica nelle canzoni.
1: Sì, io e il mio produttore tendiamo molto a cercare il nostro sound, il nostro suono su quelle che sono le canzoni che andiamo a produrre. È un rock, è suonato, ogni strumento è suonato separatamente ovviamente per poi fare un bel mixaggio e poi ci sono ovviamente, come io dico sempre, ci sono delle contaminazioni in ogni canzone che faccio. Certo. In questo caso ci sono delle contaminazioni urban, elettroniche, per andare a spingere il brano proprio nel senso e nella direzione in cui voglio portarlo.
0: C'è un lavoro di ricerca comunque.
1: C'è un lavoro di ricerca, anche perché come si evince dal brano, dal sound che ha durante le strofe, è bello carico, è bello pesante, perché appunto racconta di un litigio. Certo. Litigio reale, ma fra un sé e sé, diciamo, nello stesso uomo. Nel ritornello invece è una parte più romantica, quindi cambia il suono, diventa un po' più morbido, un po' più aurico, un po' più profondo e più lungo, perché è una dedica ad una donna che io mistifico con la luna. E quindi poi arriva.
0: Senti, tu sei sempre d'accordo con Yamas o ci sono queste guerre interne?
1: Io e Yamas abbiamo imparato a convivere, anche se lui ormai ha preso il sopravvento.
0: Vince lui.
1: Negli ultimi anni ha preso il sopravvento perché effettivamente da quando comanda lui stiamo molto meglio.
0: Ah sì, è così?
1: Sì, sì, in generale sì. Federico si preoccupa un po' troppo di tante cose.
0: Quindi Federico magari è più dubbioso.
1: Sì, si preoccupa tanto di troppe cose, si butta a capofitto e tante volte magari non pensa alle conseguenze, non tanto per sé, perché alla fine anche Yamas lo fa.
0: Okay.
1: Non pensava alle conseguenze magari anche agli altri, no? Invece ho imparato nella vita che bisogna stare attento agli altri e soprattutto al cuore e ai sentimenti degli altri. E quindi Yamas, seppur proteggendo me, protegge anche la controparte. Io dico sempre che se non sai quello che vuoi, una frase della mia canzone Lacrime di ghiaccio, un'altra canzone che è su Spotify, se non sai quello che vuoi non dovresti mai toccare un cuore. Quindi bisogna avere attenzione nei confronti dei sentimenti degli altri.
0: E rispetto, soprattutto.
1: Soprattutto rispetto.
0: E molte volte manca e purtroppo...
1: Sempre più spesso manca.
0: Ogni giorno ne sentiamo di cotte e di crude. Questa cosa è molto molto molto molto bella, devo dirti. Perché c'è la profondità delle cose. No, tante volte uno, soprattutto gli anni che furono, no? Uno diceva vabbè, ma quello fa rock, è uno così, è uno che vive la giornata, è uno che non ha sentimenti, è uno che non ha contenuti, eccetera. Non è così,
1: no,
0: soprattutto per gli artisti non è assolutamente così. Cioè, secondo me ognuno poi si esprime come vuole, anche chi fa o chi faceva l'heavy metal, quello pesante, no? Comunque c'era un senso a tutta quella roba.
1: Assolutamente, a prescindere dal genere musicale che un artista sceglie o sente più suo, l'espressione di quella che è il messaggio che puoi dare piuttosto che l'emozione che vuoi esprimere non ha nulla a che fare col genere.
0: Senti, a casa ti chiamano Federico o Yamas?
1: Mia mamma ormai mi chiama Yamas.
0: Ah, ok.
1: Quando arrivo a casa fa: è arrivato Yamas.
0: è tornato.
1: La maggior parte delle persone mi chiamano Yamas. Sì, mamma non la vedo tanto perché passo ogni tanto a salutarla, ma sono sempre in giro, per fortuna, o tra viaggi o live o il tour estivo che ho fatto quest'estate, quindi sono sempre in giro.
0: Dopo ne parliamo di questa cosa. L'obiettivo si può raggiungere nel momento in cui tu stai suonando, guardi negli occhi chi hai davanti, perché poi, cosa che io dico sempre, tu puoi avere anche un pubblico di centinaia di migliaia di persone, ma i tuoi riferimenti poi sono quelli che effettivamente riesci a vedere per colpa delle luci, per colpa... E capita magari di incrociare lo sguardo di qualcuno che ti sta ascoltando, e da quello sguardo tu capisci che stai trasmettendo delle emozioni.
1: Per me quella è la parte fondamentale, perché come parlavamo prima, per me la cosa fondamentale sono i live più che gli stream su Spotify o sulle piattaforme digitali.
0: Certo.
1: La cosa che io adoro sono i live, quindi io lavoro e faccio tanto per poter fare quanti più live possibili in giro, ovunque mi possano chiamare, e sono molto propenso all'eye contact.
0: Beh, scusami, cambiando una consonante cambiano le cose. Live like.
1: Sì.
0: Cambia tutto.
1: Cambia tutto. E poi c'è chi vuole il like e chi vuole il live. Io preferisco il live, ovviamente.
0: Certo.
1: Sono molto per l'eye contact. Mi piace molto vedere la reazione delle persone a quelle che sono le parole che dico, magari fra una canzone e l'altra. O mentre canto una canzone, o il modo in cui interpreto la canzone che sto cantando. Quindi sì, fa totalmente la differenza.
0: Secondo te le canzoni vanno spiegate o ascoltate?
1: Le canzoni vanno ascoltate, perché ognuno,
0: e non
1: poi
0: sentite, ascoltate,
1: perché poi ognuno ci ascolta, ci sente dentro quello che il suo cuore ha intenzione di capire. Ovviamente il senso della canzone deve essere più o meno chiaro. Non è che certo, parli di, certo, di un'emozione di rabbia, tu immagini, certo, che sia. Però credo che nel momento in cui una persona ascolta una canzone, bene o male ha compreso quello di cui parla, un'interpretazione propria è sempre quella che ti aspetti, è sempre quello che io preferisco.
0: Arriva Noemi con Vito Salamanca.

0: quelli tra Palco e Yamas. La... suona bene lo stesso.
1: Moltissimo, eh? Mi piace come slogan.
0: Ti piace come slogan? Vabbè, Luciano Ligabue, in qualche modo ho inserito questo pezzo perché stavamo parlando di live, di palco, di sudore, di quel mondo al quale tu appartieni.
1: Sì.
0: Sì, c'è lo studio di registrazione, c'è la sala prove, però poi è tutto finalizzato ai live e al palco. Dicevamo prima, tu vivi nel Salento, quindi un angolo piuttosto ampio della nostra bella Italia dove si respira musica, dove ci sono tanti concerti e tanti spazi soprattutto, no? per fare live.
1: Sì, ci sono tante aree, tanti posti per fare concerti grossi, ci sono tanti festival durante l'estate, il più famoso che va anche in diretta Rai è la Notte dell'Atalanta.
0: Come no?
1: Dove ormai è diventato un evento. Beh, certo. europeo,
0: internazionale.
1: Internazionale. Poi ci sono tanti altri festival, come il Beer and Sound, il Vista Festival.
0: Locali?
1: Locali sì, ce ne sono tantissimi che fanno live, ma proprio tanti.
0: Non c'è stata quel periodo un po' di crisi, cioè in città tipo anche qui a Roma c'erano tanti locali per il live, poi a un certo punto hanno chiuso tutti e i poveri artisti si sono trovati a non avere più delle sedi dove potersi esibire.
1: Ci sono delle difficoltà in alcuni locali perché con le nuove leggi dopo la tragedia in Svizzera del Capodanno hanno dovuto adattare tutto quanto, alcuni locali sono riusciti a farlo, altri no, però comunque la musica non si è fermata, il live non si è fermato, magari si è spostato di qualche passo, di qualche paese, in alcuni paesi magari hanno regolamentato in maniera un pochettino più rigida, ma la musica in Salento non si ferma.
0: Non si ferma mai, e non si ferma Yamas con la sua scrittura. Ti ho chiesto prima quale fosse l'artista un po' di riferimento, cioè quello che apprezzi particolarmente quando parliamo di artisti italiani, di cantautori, di grandi cantautori, quindi di canzoni, in questo caso di poesie anche,
1: sì,
0: potremmo dire.
1: Ma anche di filosofia di vita, io dico sempre il mio maestro di pensiero, è sempre stato, nonostante io non abbia avuto la fortuna mai di poterlo vedere in live, anche se ho visto il figlio a maggio di quest'anno, è Fabrizio De André. Fabrizio De André per me è una divinità assoluta. Nel mio piccolo cerco di ambire, seppur impossibile, a raggiungere, anche solo avvicinarmi al suo livello di scrittura e di cultura, e va bene così, che sia impossibile, in modo tale da cercare di migliorarmi sempre di più, però il mio punto di riferimento nella scrittura, nella voglia di esprimere dei concetti, delle emozioni, è sicuramente lui, Fabrizio De André.
0: Con la sua libertà.
1: Con la sua libertà, signorina libertà.
0: Signorina libertà, la sua libertà di pensiero, la sua libertà di scrittura, di dire quello che pensa. Che è molto, a parere mio, è molto importante, perché poi l'artista deve essere libero.
1: Deve essere libero di dire ciò che pensa. Poi parliamo di De André, che è un convinto anarchico, e anch'io lo sono come lui, ma non quell'anarchico facinoroso. Lui viveva la sua anarchia da solo, senza fare danni, senza fare violenza, ma cooperazione, gentilezza, educazione. E io la vivo nello stesso identico modo, non ho mai neanche pensato di essere un facinoroso anarchico, ma semplicemente di adattarmi alla società, cercando di darmi dei limiti in base a quella che è la libertà di chi mi sta accanto. Diciamo che la mia regola principale, la mia libertà, finisce quando inizia la tua.
0: Senti, ascoltare musica, secondo te, insegna a ascoltare anche le persone?
1: Musica che vuole trasmettere qualcosa, sì. Ad oggi ci sono tante canzoni purtroppo che trasmettono forse neanche messaggi.
0: Il nulla.
1: E quindi ascoltare canzoni che vogliono trasmettere delle emozioni, che vogliono trasmettere dei messaggi importanti, che possono essere di denuncia sociale o che possono essere di vissuto, perché ci sta anche quello, va assolutamente bene e va ascoltata per farsi anche un'idea. Anche solo restando da casa vedi il punto di vista di qualcuno che non ha vissuto le tue stesse esperienze.
0: Giusto. Allora, tra le canzoni di Fabrizio De André tu hai scelto questa, se la vuoi lanciare tu va benissimo.
1: Fiume San Creek.

si son presi il nostro cuore sotto una coperta scura, sotto una luna morta piccola dormivamo senza paura. Fu un generale di 20 anni, occhi turchini e giacca uguale. Fu un generale di 20 anni, figlio d'un temporale. C'è un dollaro d'argento sul fondo del Saint Creek. I nostri guerrieri troppo lontani sulla pista del bisonte. E quella musica distante diventò sempre più forte. Chiusi gli occhi per 3 volte, mi ritrovai ancora.

il sole alzò la testa tra le spalle della notte. C'erano solo cani e fumo e tende capovolte. Tirai una freccia in cielo per farlo respirare. Tirai una freccia

0: fino proprio all'ultimo soffio.
1: Tutta l'abbiamo ascoltata, grazie.
0: Fiume San Cric, Fabrizio De André, no, era doveroso, perché ci sono canzoni e canzoni.
1: Assolutamente.
0: E cambiano le cose. Artisti e artisti, e cambiano le cose. Comunque credo che da un punto di vista proprio culturale chiunque debba almeno una volta nella vita ascoltare Fabrizio De André.
1: Assolutamente.
0: Come non può poi perderti per strada i De Gregori, i Dalla, i Battisti, i Venditti, anche la, insomma, la storia del nostro cantautorato.
1: Perché cantano di, a parte la qualità della scrittura con cui si esprimevano e si esprimono, parlano di persone, di sentimenti, di situazioni, di gente reale, gente di strada, gente d'élite, gente di tutti i tipi, e raccontano la loro storia, raccontano le loro debolezze, le loro forze, quindi è importante.
0: Sai che a volte qualcuno dice sì, perché quello negli anni 70 era visionario e già aveva capito. Sì, in parte sono d'accordo, parere mio personale, è anche vero che l'essere umano è questo, cioè è cambiata la società, ma l'essere umano com'era nel 70, bene o male anche oggi, cioè pregi e difetti, no?
1: Assolutamente, c'è sempre il pubblico.
0: Le storie d'amore sono così adesso, erano così anche prima, cioè non è che ci fossero.
1: E che adesso c'è più visibilità tramite i social su quello che può essere, quello sì, che va bene e quello che va male.
0: Oggi sì. Allora, Yamas, mio ospite, sono felice, abbiamo già sentito una delle tue due canzoni che hai portato. Parentesi, ex sportivo.
1: Sì, ho fatto tanti anni sportivo.
0: Di razza, tra l'altro, sportivo di razza.
1: Ho fatto il professionista per un bel po' di anni, diciamo, la maggior parte della mia vita finora.
0: Tra l'altro uno sport che a me piace molto, sport, la pallavolo, che ultimamente, grazie anche alla nazionale azzurra femminile, anche la maschile ma anche la femminile, tutte e due, entrambe sfortunate insomma, negli ultimi risultati europei e quant'altro, però hanno portato dalla loro un sacco di telespettatori.
1: Sì sì, ma con le squadre di pallavolo nazionali, sia maschile che femminile, arriviamo sempre ad ottimi risultati in qualsiasi competizione, che possono essere gli europei, possono essere i mondiali. Se ne parla sempre troppo poco, perché si è deciso che lo sport nazionale, il calcio, è quello più seguito, ovviamente.
0: Che è un po' stufato, te lo posso dire.
1: Ma io non lo seguo, quindi non saprei. No, cioè, io mi ha stufato da sempre, quindi sono di parte perché non lo seguo proprio.
0: Guarda, io lo seguo e seguendolo mi ha un po' stufato, ma soprattutto perché non c'è più quel sapore che dici: oh, domenica giocano. Cioè, qui giocano tutti i giorni.
1: Sì, è diventato tutto troppo, too much.
0: Too much, veramente, veramente troppo. Allora, torniamo alla musica tua, la musica di Yamas. Ti definisci con un genere alla fine oppure no? Cioè, cantautore, quello secondo me sì.
1: Cantautore sì, okay. Va benissimo. Ovviamente il mio genere è il rock, quello dove mi rispecchio di più, che può essere un rock più aggressivo, può essere più ballad, come abbiamo sentito prima, Sogna Luna.
0: Quindi
1: può anche
0: con
1: più
0: delle
1: morbido.
0: Sperimentazioni.
1: Con delle sperimentazioni, rimanendo sempre in quelle che sono le parentesi del rock, ma utilizzando tutto il ventaglio di suoni e di possibilità del rock.
0: Ok, soprattutto suonato, perché il rock va suonato.
1: Assolutamente,
0: cioè,
1: sì.
0: Non, chi fa rock in scatola non è rock alla
1: non
0: fine.
1: Si può fare.
0: L'altra canzone si intitola Se ripenserai.
1: Sì, è un brano inedito che non è mai uscito, l'ho cantato soltanto in live.
0: Quindi grazie, perché è la prima volta che passa alla
1: sì,
0: radio.
1: Ci tenevo tantissimo, perché vista l'occasione, vista poi l'amicizia che si è instaurata fra noi, quindi ci tenevo ad utilizzare questa radio, essendo una radio nazionale, perché moltissime persone che mi seguono e sostengono la mia musica e il mio progetto tramite i social, giustamente io, avendo scelto di per adesso portare i miei brani solo in live, dicono sì, vabbè, ma noi come facciamo ad ascoltarli, che siamo lontani?
0: Dico, certo.
1: Bisogna avere un po' di pazienza, magari uscirà qualche bel tour bello grosso, quindi riuscirò a toccare un pochettino tutte le regioni.
0: Certo.
1: E quindi ho deciso di portare questo brano, che è un brano che ho eseguito solo in live, non l'ho mai neanche pubblicato sui social, mai neanche accennato.
0: Tra l'altro posso dire che sui social sei forte, nel senso che comunque hai una bella fanbase di oltre 20.000 persone, quindi insomma c'è gente che ti segue, ma soprattutto ti segue con grande attenzione, molto fidelizzata.
1: Sì, diciamo, mi sono creato il mio pubblico, possiamo dire così, che si è appassionato a quello che è il progetto, perché come parlavamo prima, i progetti musicali, così come i percorsi artistici, possono essere portati avanti solo se il pubblico ti apprezza, perché altrimenti lo fai in cameretta tua.
0: Com'è il tuo pubblico? Cioè, hai fatto proprio, cioè, se devi fare un profilo del tuo fan tipo.
1: Allora, un pubblico molto attento a quello che scrivo, molto interessato soprattutto a quello che scrivo, perché io poi ogni tanto la sera, quando sono, io scrivo sempre, fogli di carta dappertutto, appesi in tutta casa. Okay. Tra l'altro mi hanno regalato proprio una mia amica qualche giorno fa una lavagnetta di quelle con le punes per poter mettere in ordine qualche foglio, qualche pensiero. E di tanto in tanto la sera però pubblico qualche piccolo verso, qualche piccola, diciamo così, poesia per intenderci. Okay. su Instagram, e viene sempre molto apprezzata. Mi rispondono in tanti, apprezzano in tanti, mettono like, quindi è un pubblico sicuramente molto attento, molto sensibile.
0: Ok.
1: Un pubblico che ha voglia di sostenere questo progetto, ovviamente prettamente femminile, quindi molto emotivo, per
0: chissà
1: fortuna.
0: Chissà perché. cioè tu lo guardi e dici, bah, chissà perché ha un pubblico femminile lui, perché ce l'ha femminile?
1: Diciamo che sono fortunato sotto questo punto di vista, perché poi l'emotività non la nascondono, quindi riesco ad avere un riscontro rispetto a quello che scrivo. Sono più dirette ed emotive, quindi
0: va bene. Senti, va come target bene. Più o meno età?
1: Bah, secondo le stime di Instagram, perché ti posso dire quello, sì, dai 25 ai 55 più o meno.
0: Perfetto.
1: 30-55
0: sono quelli 55. Che poi alla fine acquistano anche la musica, quindi ci sta, insomma. Va bene, allora stavamo dicendo Se ripenserai, questa è la canzone, prima volta passa alla radio e lo facciamo qui a Primo Palco, davvero onorati. Lui è Yamas.

0: L'ultima canzone, Biagio Tonacci insieme a Giuli, questa bella collaborazione, tra l'altro i due si sono legati da grandissima amicizia, e lo stesso Biagio ha detto insomma di stimare assolutamente tanto Giuli, ma soprattutto gli piace la testa di Giuli, perché è il giovane con una testa proprio da uomo maturo, sicuramente più della sua età. Questo è il primo palco, Rai Radio Tutta Italiana, c'è Yamas qui con me, salutiamo anche gli amici di Rai Play Sound che ci stanno seguendo in diretta, o anche salutiamo quelli che ci stanno seguendo grazie al podcast.
1: Quindi, ciao a tutti, benvenuti.
0: Ciao a tutti,
1: bentrovati.
0: Bentrovati. Peccato se avete, chi è in diretta, acceso la radio adesso, perché vi siete persi le due canzoni di Yamas, quelle che ha portato, soprattutto la seconda, perché la seconda canzone, Se ripenserai, per la prima volta l'abbiamo suonata alla radio e non ce l'aveva nessuno, cioè l'hanno sentita solo quelli che sono andati a un live appunto di Federico. Torniamo al discorso dei live. Tanta attività, abbiamo detto, ci sono dei musicisti che insieme a te, immagino anche.
1: Sì,
0: però
1: sì,
0: sei
1: sì.
0: Una band oppure musicisti?
1: O dei turnisti.
0: Casual.
1: O dei turnisti, che io mi muovo come solista per scelta, anche se ovviamente mi affianca il mio producer, che saluto perché se sta ascoltando la diretta,
0: certo.
1: Michele D'Elia.
0: Salutiamo Michele.
1: Con lui scrivo le mie canzoni, lui si occupa della parte armonica e melodica, io mi occupo della parte, diciamo, della scrittura,
0: uh-huh.
1: E lui è il batterista.
0: Ah.
1: Quindi
0: okay.
1: Diciamo che più che altro è una specie di duo, perché ovviamente io senza di lui non voglio suonare, perché voglio che ci sia sempre lui.
0: È il tuo metronomo personale lui.
1: È il mio metronomo personale, anche quello che ogni tanto rimette in carreggiata Yamas quando sbalvola.
0: Ci sta.
1: Lui e me abbiamo la stessa età, ci conosciamo dai tempi del liceo, lavoriamo insieme, sono la sua dannazione.
0: Okay.
1: E da quando ho deciso di fare musica sono diventato la sua dannazione.
0: Okay. Il liceo, che è quel luogo dove molti artisti si sono incontrati. Leggevo recentemente, visto poi i 50 anni di storia, la storia anche degli U2. I U2 si sono conosciuti sui banchi di scuola grazie a una bacheca dove si cercavano musicisti eccetera, e sono vabbè.
1: Beh, lì che si vuole esprimere, no? Ci si vuole esprimere, vuole fare musica, si vuole fare tante cose, quindi appena trovi qualcuno con cui poter suonare, tra l'altro anche durante il liceo io suonavo con tantissime persone, molte dei quali sono anche dei musicisti. Michele, tra l'altro il mio producer, ha un gruppo che si chiama Kalashima, dove sono tutti amici dai tempi del liceo, amici miei, e loro girano tantissimo per l'Europa e non solo, sono stati in Canada a luglio.
0: Quindi insomma, sì, cose importanti. Sì. Tu hai vissuto anche il periodo prove nei garage?
1: Sì, io voglio anche sotto le cantine,
0: bellissimo,
1: tantissime volte, sì.
0: Con le classiche pareti coperte dalla carta, quella delle uova.
1: Con la carta delle uova, certo. Con i tappeti, con qualsiasi cosa si trovava.
0: Che aspetta, ma cosa ne sanno i 2000?
1: È vero, vedi che cosa ne sanno i 2000?
0: Cosa ne sanno i 2000, nonostante la tua giovane età, però i 2000 non, giustamente non possono saperla questa,
1: certo,
0: cosa.
1: Certo, si sono persi qualcosina di queste cose qua.
0: Quindi diciamo, la formazione classica per i live, perché poi questa è una domanda, lo so, difficile, tu mi hai guardato, perché giustamente tu esci in diverse situazioni, tra l'altro ce n'è una di cui vorrei parlare con te tra pochissimo, ma c'è una classica formazione?
1: Siamo in quattro.
0: Quattro.
1: Batteria, basso e chitarra, tutto quello che serve per il rock.
0: Ok, c'è un progetto tra i live che tu fai, Vicoli?
1: Vicoli e Cortili, sì.
0: Vicoli e Cortili. No, ci tengo a farti raccontare questa cosa, perché secondo me è una figata. Cioè, è una cosa ragionata, pensata, voluta, ma soprattutto diventa un viaggio, credo, tra musica e parole molto interessante.
1: Sì, allora faccio una piccola introduzione. Io ovviamente, oltre a fare le mie canzoni, a girare per le piazze in giro per dove mi chiamano, insomma, nel tempo in cui non sono occupato a cantare le mie canzoni, mi diverte tantissimo cantare le cover nei live, nei locali.
0: Ok.
1: E quindi mi diverte fare il giro dei locali in Salento, a volte siamo anche andati fuori con vari progetti musicali. Quello che ho più a cuore, ovviamente, è Vicoli e Cortili, perché è stata un'idea che tra l'altro è venuta proprio in Grecia durante uno dei miei pazzi,
0: vedi,
1: viaggi,
0: tra un Yamas e un altro
1: mentre suonavo una chitarra, non ricordo di chi fosse quella chitarra, insieme a perfetti sconosciuti da tutte le parti del mondo, mi misi a cantare Mannarino.
0: Ok.
1: Che ovviamente americani, canadesi, tedeschi non conoscevano.
0: Beh, certo.
1: Purtroppo per loro,
0: certo.
1: Però vedevo che erano molto presi dal sound di Mannarino, ma come non esserlo, ovviamente è un genio della musica, lo stimo tantissimo. E quindi mi sono inventato questo progetto, si chiama Vicoli e Cortili, che è un percorso, un viaggio. Io lo definisco un live musico teatrale, dove c'è tanto di interpretazione di una storia d'amore.
0: Quindi diventi cantattore.
1: Divento cantattore, bella questa, me la giocherò
0: Beh,
1: sicuramente.
0: Beh, c'è il cantattore... Non l'ho inventata io.
1: Ah, non l'hai inventata
0: io? No.
1: Non l'ho mai sentito.
0: Cantatore.
1: Me la gioco. E quindi racconto una storia d'amore dall'inizio, quindi dal corteggiamento, tutto quanto. Ed era lì con le sue amiche, io con gli amici a bere. Facevamo quattro chiacchiere e a un certo punto la vedo e decido di andare a parlarle. Quindi tutta così.
0: Bella.
1: E quindi poi parte con le canzoni di Mannarino, ognuna seguendo quello che è il momento della storia d'amore, fino ad arrivare a Shadow de Wayo. Poi arrivando alla filosofia da bar, quindi alla disillusione e alla filosofia sulla vita con il bar della rabbia, fino poi ad arrivare, bisogna stare attenti perché quando si va poi nel bar a fare filosofia può capitare di briagasse di una donna o magari di una gonna, e finisco come sono briagato, quindi è tutto un percorso molto divertente
0: che tra poco ascoltiamo. E è sempre il tuo pubblico che ti segue su queste cose o hai un altro tipo di pubblico?
1: No, c'è sempre il mio pubblico che apprezza la mia voce, apprezza insomma le mie performance, quindi molto pubblico del mio mi segue, altro invece segue perché sono le canzoni di Mannarino. E poi a me piace, quando finisco i live, che siano quelli di Hamas sulle piazze o quelli nei locali, parlare con le persone, stare con la gente, andare a bere una birra,
0: la cosa più importante.
1: Quindi poi si diventa amici e diventano pubblico di tutti i miei progetti, diventano amici.
0: Va bene, allora, prima di salutarci e di ascoltare Mannarino, c'è una cosa lì sulla console.
1: Sì,
0: sulla
1: io ti ho
0: console.
1: Portato un pensierino direttamente dal Salento, come vedi impacchettato anche
0: uno
1: a
0: che
1: mano.
0: Chiede che cosa c'è, di guarda che sono il peggio.
1: No, ho detto dimmi tu quando te lo posso dare in diretta. Allora, questo qui, come vedi, incartato col giornale.
0: Incartato col giornale, io lo apro.
1: Con le mie manine.
0: Lo apro a favore anche di social, poi insomma ve lo andate a vedere sui social di Tutta Italiana.
1: Era una cosa che mi sono inventato per cercare di far arrivare la mia musica non pubblicandola.
0: Questo è il giornale di oggi, che poi magari me lo leggo.
1: No, credo di 4-5 giorni fa.
0: No, allora niente, le so già le notizie. Tutto a posto. Quindi, scusate amici della radio, lo so che alla radio non si vede.
1: C'è una telecronaca. Sta scartando la carta.
0: Sto scartando. Attenzione che c'è un'altra confezione.
1: Trasparente questa. Si
0: trasparente.
1: Vede qualcosa di nero arrotolato.
0: Credo sia quello che penso.
1: Sì.
0: La apri. Lo so, sempre alla radio è una cosa bruttissima da fare, però c'è una t-shirt.
1: È una t-shirt che io ho inventato per cercare di far arrivare i miei brani a chi magari non è abbastanza vicino da riuscire a vedere i miei live.
0: Allora c'è la tua firma davanti, diciamo.
1: Davanti c'è la mia firma.
0: Sulla schiena c'è questo omino stilizzato con una chitarra, seduto su una panchina, c'è una bottiglia di vino e un bicchiere di vino pieno, vino rosso. Giusto?
1: Sì, con sopra la luna rossa, la luna cremisi.
0: Ah, eccolo là.
1: Questa è una maglietta appositamente per Sogna Luna.
0: Sogna Luna.
1: Io ad ogni maglietta, ad ogni felpa che ho portato, che ho mandato ai fan che vogliono leggere, vogliono ascoltare le mie canzoni, ho mandato questa piccola letterina con dei pensierini miei, ognuno diverso da uno dall'altro, col QR code della canzone che volevo far ascoltare. In questo caso era quella di Sogna Luna, perché la maglietta è abbinata a Sogna Luna.
0: Certo, poi c'è un biglietto molto molto bello, credo disegnato a mano.
1: Sì, con gli acquerelli.
0: A volte basta poco per sentirsi nel posto giusto. Bellissimo, grazie.
1: Sono dei miei piccoli pensieri.
0: Grazie amico mio.
1: Grazie a te.
0: Fede, grazie per essere stato qui con me, spero di risentirti, rivederti, a parte che la nostra amicizia continua, quindi
1: assolutamente.
0: Speriamo tutto questo a vantaggio di chi ascolta la radio, e ci salutiamo con Mannarino, Mesò Mbriagato.
1: Grazie a tutti, grazie Giulia.
0: A te, ciao, un saluto
1: ciao.
0: Al Salento.
1: Grazie.

0: di te.
1: La musica di Samuel, questa è Rabbia, Rai Radio Tutta Italiana, primo palco. Buonasera da Giulia Borghesan, 17:37, quasi 38 minuti. Il nostro ospite oggi è stato Yamas, che ringrazio ancora, soprattutto perché ci ha regalato una canzone, come ha raccontato prima lui, che per la prima volta passa nelle radio, già conosciuta da chi abitualmente va ai suoi concerti, ma è la prima e unica volta che viene ascoltata dal grande pubblico, tant'è che non è nemmeno non c'è traccia neanche sui social. Detto questo, vi ricordo, per essere protagonisti qui a Primo Palco Rai Radio Tutta Italiana è molto semplice: basta inviare una mail a primopalco@rai.it, primopalco@rai.it. Mi inviate due canzoni vostre, quindi non cover, ma due canzoni originali, una piccola bio, qualche riferimento dei vostri social, i vostri dati, e poi noi ascoltiamo tutto. In questi giorni ringrazio come sempre la nostra Emanuela della redazione, c'è una produzione molto attiva nell'ascoltare le canzoni, e quindi poi insomma facciamo una piccola scrematura, perché quella naturalmente va fatta, e laddove poi la scrematura porta a grandi risultati vediamo di invitare anche e inserire in palinsesto i diversi talent. Ogni puntata prevede la presenza di un talent, di un ospite, di un giovane che viene qui per proporre la propria musica, per raccontarsi, per farsi conoscere sia umanamente che artisticamente, ma soprattutto insomma per fare ascoltare quelle due canzoni che in quel momento rappresentano il giovane stesso. Va bene, credo di aver detto abbastanza. Nel frattempo arriva a lei, canzone storica, la voce Anna Oxa.

Mambo Voodoo, la voce e la musica di Vinicio Capossela qui su Rai Radio Tutta Italiana, 17.46, questo è Primo Palco. C'è una notizia che voglio condividere con voi perché è una notizia che fa bene alla cultura, la grande rivincita dei teatri di Roma. Riaprono il Piccolo Eliseo già il 2 di ottobre, il Teatro Valle il 16 ottobre e il Teatro Eliseo il 28 di ottobre. Tre teatri che nel tempo erano rimasti chiusi per varie vicissitudini, sia finanziarie ma non semplicemente finanziarie, comunque sta di fatto che riaprono. Tra l'altro il Teatro Valle è il teatro moderno più antico d'Europa, pensate, fu inaugurato nel 1727. Stiamo parlando comunque di tre location che fanno parte della cultura italiana, tant'è che comunque sono arrivati anche l'entusiasmo, i saluti per questo traguardo da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e dal sindaco di Roma Roberto Gualtieri, che ha sottolineato l'importanza di riscoprire l'indispensabilità del teatro nell'era del consumo digitale. Altra notizia, per par condicio, da Roma andiamo a Milano, perché Milano diventa il palcoscenico diffuso, arriva la prima edizione della Week del Teatro. Lo sapete, insomma, Milano ospita la Design Week, la Fashion Week, la Book City e questa volta il debutto della Teatro City, che è promossa dall'Assessorato alla Cultura in collaborazione con Agis Lombardia e Fondazione Milano. Quindi c'è l'arte del teatro diffusa in giro per la città. Dal 15 al 18 ottobre, manifestazione chiama raccolta 49 teatri su un totale di 66 che sono quelli censiti in città, unendo i grandi colossi storici come il Piccolo, il Parenti, l'Elfo alle sale indipendenti di periferia, andando poi anche ai templi delle performing arts come la Triennale e gli Arcimboldi. Quindi anche qui un grande viaggio, tanti artisti italiani e internazionali, da Tiago Rodriguez a Lela Costa, a Joelle Dix, passando anche per Enrico Brignano. Poi ci sono gli internazionali, e se i laboratori e visite guidate saranno ingresso libero, cosa importante, perché gli spettacoli applicheranno una politica di prezzi calmierati e formule agevolate, offrendo a cittadini e visitatori un'occasione imperdibile per scoprire la straordinaria vitalità dei palcoscenici milanesi.

0: Meglio di no.
1: Mr. Rain, Lunedì Nero, tra le 40 più suonate qui su Rai Radio tutta italiana. Allora devo dirvi questo: primo palco domani e dopodomani, quindi 1-2 ottobre, si trasferisce, ci trasferiamo all'Aquila. L'Aquila è un posto meraviglioso, capitale italiana della cultura 2026. L'occasione è quella del Prix Italia, che è giunto alla 78esima edizione. Prix Italia è concorso internazionale forse più prestigioso organizzato dalla Rai, che premia le migliori produzioni di radio, televisione e web. Noi siamo lì nella zona auditorium dell'Aquila, c'è un uno studio meraviglioso, tra l'altro uno studio che ho conosciuto, ho già frequentato tra virgolette in occasione del Teleton qualche mese fa, dove da lì abbiamo fatto le dirette radio. È un igloo trasparente, una cosa molto particolare, quindi due puntate di primo palco domani dalle 16.30 alle 18 in diretta dall'Aquila, dal Prix Italia, e in ogni puntata poi ci sarà un talento, perché quelli non li abbandoniamo mai. Per questa occasione saranno entrambi i talenti originari proprio dell'Abruzzo, quindi salutiamo gli amici dell'Abruzzo, qualora lo vogliate noi siamo lì al Prix Italia. Stop alla base, vi lascio con due canzoni, quindi vi saluto adesso, vado a preparare le valigie, ringrazio anche Emanuela della nostra redazione, ma più che una redazione è anche una produzione, cioè praticamente quella che fa tutto, anche le cose che vedete sui social è opera sua, grazie Manu. Vi lascio con Sergio Camariere, La pioggia che non cade mai, e poi il padrone della festa, Fabi Silvestri Gazzè. Ciao a tutti, a domani dall'Aquila.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Oh no.

se s'accendono e tu cambi faccia ogni sera, ma sei sempre tu. Sei quell'uomo che viene a cercare l'oblio, la poesia che ti vendo, di cui sono il Dio.

gesto trasformo la nulla realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua. Ed inventa te stesso la musica mia e dimentichi il mondo con la sua follia.

Quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: Meteoradio.
1: Tempo previsto sull'Italia mercoledì 30 settembre. Oggi tempo in prevalenza stabile e soleggiato. Nuvolosità in aumento al nord-ovest con precipitazioni sparse tra Piemonte, Valle d'Aosta e Ponente Ligure. In estensione ai rilievi alpini lombardi. Qualche piovasco al mattino anche tra Calabria meridionale e Sicilia e sulla parte occidentale della Sardegna. Venti deboli di direzione variabile al centro-nord, deboli o a tratti moderati orientali al sud e sulle isole. Mari in prevalenza poco mossi, da poco mossi a mossi il canale di Sicilia e lo Ionio. Temperature massime senza variazioni di rilievo, con valori diffusi tra 22 e 26 gradi e punte fino a 27-28 sulle zone interne della Campania e della Sardegna. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
3: E bentornati alla Top Week di Rai Radio Tutta Italiana. Siamo nella zona della Top 10, ovvero le 10 canzoni più trasmesse questa settimana da tutte le radio italiane, tra cui Rai Radio Tutta Italiana. Ci sono tantissime novità e c'è una nuova prima posizione molto ma molto interessante. E allora andiamo invece alla decima, in discesa Genova e Napoli di Alfa con Gigi D'Alessio.

Nona posizione invece per una ex prima posizione, insomma soprattutto nelle ultime settimane è stato sempre sul podio, invece scende in nona posizione Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola.

0: dell'album Solito Cinema, un altro singolo che è andato molto ma molto bene per Giuli, in questo caso insieme a Bresh, ed è Serenamente.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: E finalmente le new entry di questa settimana, l'abbiamo suonata anche moltissimo noi, è una accoppiata che sta funzionando molto ma molto bene, soprattutto radiofonicamente, è stata ben accolta, scritta da Annalisa con Paolo Antonacci, Davide Simonetta, Madame e Luca Narducci, appunto il duetto di Annalisa insieme a Madame, e questa è Amica.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Quinta posizione, incredibilmente in salita, insomma, Per soldi e per amore, è un album che da settembre dell'anno scorso ha collezionato record su record. Questa è la canzone in realtà extra Per soldi per amore, ma che decreta un po' la fine di questo lunghissimo anno con grandissime soddisfazioni per il nostro Ernia, e quindi la canzone è dedica in salita in quinta posizione.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: In quarta posizione una canzone che ha segnato invece un incontro con due live evento per Marrakesh e Gheppeghegno ed è Casini.

l'unica canzone che sopravvive a quest'estate ed è ancora sul podio della top 10. È una canzone di Saif, o Saif per alcuni chiamatelo come volete, che questa settimana tra l'altro esordisce con un duetto insieme al mitico Biagio Antonacci, e lui è in terza posizione, scende ma di pochissimo, a Parlare d'amore, Saif.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: New entry, molto ma molto importante, in seconda posizione il nuovo vestito, il nuovo habitat che lo entusiasma moltissimo, devo dire, quello di Cesare Cremonini, per una canzone scritto con l'immancabile Davide Petrella, in arte anche Tropico, quando presenta le sue di canzoni, ed è Paparazzi, quindi new entry, la new entry più alta di tutta questa settimana, una canzone pubblicata la settimana scorsa ed entra direttamente nella seconda posizione della top 10 della Top Week di Rai Radio Tutta Italiana.

E siamo qui in prima posizione, vi devo dire, una canzone che avevamo intercettato già a giugno di quest'anno, ma era stata pubblicata soltanto per i social e per le piattaforme in streaming. Quindi abbiamo aspettato molto questo Radio Date, che è uscito soltanto il 21 agosto, ma è una canzone che parla della musica, del sistema musicale, degli obblighi anche sociali che sono legati al mondo della musica. È una denuncia fortissima e, come sempre, quando inizia la stagione autunnale, tutti i problemi vengono a galla in maniera preponderante, quindi finisce quello che è un po' il mood estivo. Quindi si ragiona anche sul futuro della musica con questa canzone, secondo me davvero molto importante, e quindi sono molto felice di questa prima posizione della top 10 con un Radio Date che è iniziato appunto il 21 agosto e in questa settimana, dopo più di un mese, arriva finalmente in prima posizione. Ovviamente parlo di Goya di Fabi Fibra con I Pinguini Tattici Nucleari. Ogni bene da Maria Cristina Zappa, rimanete sintonizzati sulla buona musica di Rai Radio Tutta Italiana.

0: ore 20. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Sei a letto, sei malato, sei solo, sei arrabbiato per qualcosa.
2: Oh, dai, ride.
1: Ti dimostrerò che in realtà hai paura e che la paura si supera.
3: Una delle cose più divertenti, insomma, divertenti, insomma, scusi, ma noi medici ci divertiamo per cose.
4: Anche si è appresa frattura. Okay.
3: Allora, quello che succede durante la terapia, ma per esempio succede anche sempre nei percorsi psicoterapeutici, no? Che durante il percorso fuoriesce una rabbia considerevole verso qualcosa che prima non era così visibile. Quindi l'atto terapeutico a volte slatentizza delle condizioni di rabbia che prima erano incistate e non espresse. E questa è una delle cose più interessanti delle terapie in genere, l'acupuntura sicuramente, ma insomma delle terapie in genere. Quindi io posso trovare dentro una condizione, faccio un esempio, di ansia, tanta rabbia. Dentro le condizioni di una condizione di tristezza, tanta rabbia. Dentro una condizione di paura, di terrore, tanta rabbia. Quindi è vero che l'acupuntura può far venire fuori un qualcosa di represso. Il compito del terapeuta, della terapeuta, è gestire paziente da paziente in questo passaggio.
5: Proprio perché rimette in moto quel meccanismo.
3: Quel meccanismo, e quindi qualcosa viene fuori. E...
5: bello.
4: Grazie.
3: Ah, avete vinto un bicchiere d'acqua.
4: Viva!
1: Un bicchiere d'acqua a mezzo pieno. Comunque la rabbia si può nascondere dietro altre emozioni e viceversa, i confini anche qua non sono così netti, solo che uno pensa che la paura più grande dell'essere umano sia la morte. In realtà lo è, ma c'è una paura comune, più remota, ancestrale, atavica, una paura che mi sembra di capire sia spesso o sempre nascosta sotto la rabbia.
5: La paura di non essere amati.
1: Esatto, di non essere accettati, riconosciuti, cioè di non appartenere a un clan.
6: Il reggae nasce in Giamaica, ma qui a Londra raccoglie tutte le frustrazioni di chi è costretto a vivere per bisogno in un paese che non è il suo.
7: Questo posto si chiama Phoebus, è un posto dove si suona reggae. Reggae significa straccio e la nostra musica è quella degli stracciati. Qui non entrano i bianchi, specie gli inglesi, anche se siamo nel cuore di Londra. Abbiamo invitato Variety perché ci faceva piacere farvi vedere le cose come stanno qui. Noi siamo in Inghilterra, ma non abbiamo bisogno dei bianchi. Un bianco qui non saprebbe cosa fare, se non cercare di rubarci la nostra musica.
8: In questo caso è una necessità sentita da tutti coloro che sentono di valere qualcosa e che hanno bisogno di essere riconosciuti nelle proprie capacità. Se questo non succede, la rabbia si mobilita per far sì che il proprio valore sia accolto nella società in cui svolgiamo un ruolo. Lo sguardo altrui è dunque fondamentale perché ognuno possa consolidare la propria identità. Sentirsi ignorati è assolutamente frustrante per chiunque tenga al proprio valore e alle proprie capacità. E per questo la rabbia, se gestita in modo non violento, è uno strumento di riscatto e non di vendetta.
9: Nella psicologia buddista la rabbia si considera come un'emozione primaria, ma anche come un'emozione secondaria. Un'emozione primaria vuol dire che è una prima reazione agli eventi che si possono manifestare nella realtà, ma secondo la psicologia buddista può anche essere un'emozione secondaria, cioè causata da qualcos'altro, e di solito è causata dalla paura. Di fronte alla paura noi reagiamo con un meccanismo di difesa che è quello della rabbia. Esiste però, secondo la tradizione buddista, un modo saggio di lavorare con la rabbia, quello che a me piace definire come yoga della rabbia. La rabbia è come un gas esplosivo altamente infiammabile. Allora, un gas esplosivo altamente infiammabile in un piccolo contenitore è altamente esplosivo. Basta che tocco quel contenitore che la bomboletta esplode. La stessa quantità di gas diluita in un contenitore più grande diventa innocuo. Questo è il principio. Qual è questo contenitore più grande? È il corpo.
1: Se comprimo la rabbia, il gas diventa ancora più esplosivo, dice Doshin. Ma se la esprimo, dandole il posto di guida, provoco danni. E allora cosa fare?
5: Decomprimerla.
9: Attraverso la pratica della consapevolezza del respiro, piano piano posso diluire questa forte emozione dandogli un contenitore più grande, e il contenitore più grande è il corpo. Il centro della pratica è non reprimere, non esprimere.

0: Per mezzo secolo mi sono cullata nel ruolo di vittima. Poi ho cominciato a capire che le emozioni non mi informano solo su cosa provo, ma su come guardo, e che la rabbia, indicandomi cosa degli altri mi dà fastidio, mi svela cosa di me non riesco a vedere. Io sono Federica Mura e questo è Rabbia 3.0, un podcast original Rai Play Sound realizzato con il mio collega Luca Franco.
1: Ma è brutto, collega Luca Franco.
0: Hai ragione, realizzato con il mio collega.
1: Meglio.
2: In genere, una terapia che sta andando per il verso opportuno non è quella in cui, nelle condizioni date, il paziente o la paziente non sviluppi un moto di rabbia, ma è quella in cui l'individuo, il paziente, riconosce a se stesso una maggiore capacità di controllo, una maggiore capacità di governo. Non che diventa santo, ma che comprende che quel moto emotivo non arrivi a prendersi completamente il controllo dell'individuo stesso, ma è l'individuo che in qualche modo governa il tutto.
3: La rabbia è un mio sentimento ed è un sentimento che probabilmente per questioni familiari e per una educazione cattolica ho sempre cercato di tenere lontana da me, come se la rabbia non fosse mai giusta. In qualche modo bisognava declinare e affrontare le questioni, le persone, con sentimenti diversi dalla rabbia. Quando ero molto bambina, o anche in piena adolescenza fino ai 14-15 anni, io prendevo a pugni il muro quando qualcosa non andava bene, per non colpire nessuno e per sentire, diciamo, la conseguenza di un gesto come colpire su di me. E questo è stato fatto in maniera pedissequa per impedirmi di rivolgere questi sentimenti rabbiosi e questi eccessi rabbiosi nei confronti di qualcun altro. È stata un'educazione a non agire la rabbia. Io mi sono educata percependo, forse ripeto per questioni familiari, che la rabbia non era un sentimento accettabile.
0: Chiara Valerio ci racconta cosa è stata per lei la rabbia da quando era ragazza a oggi e apre un nuovo concetto, quello della rabbia giusta, oggetto di studio della professoressa
1: Paola Giacomoni, quella di Trento.
4: Allora, la questione della rabbia giusta è una questione complicata, anche perché la parte dominante della cultura occidentale segnata dal cristianesimo ha sempre condannato l'ira, addirittura come uno dei vizi capitali. Il pensiero filosofico invece, da parte sua, ha spesso, non sempre, ma ha spesso riconosciuto il legame tra ira e giustizia, quindi si è sempre sottolineato che è possibile pensare a una rabbia giusta, un'ira giusta. Per esempio, per i greci, se una persona viene minacciata o c'è una mancanza di rispetto, una forma di ira opportuna e governata, diciamo, è la reazione normalmente attesa e appropriata anche moralmente. Infatti Aristotele dice che sono gli schiavi, cioè coloro che mancano del principio della responsabilità individuale, non rispondono con ira alla mancanza di riguardo, e cioè subiscono l'offesa perché sono passivi.
5: Non esiste nella maniera più assoluta.
6: Struss, ich sbagliare anche spiel sein spiel, ich immer verletzt.
1: La rabbia si può usare in tre modi, secondo me, e questi tre modi sono tutti deleteri. E normalmente l'essere umano la usa in questi tre modi. O se la dimentica, la ripone in un angolino, questo lo fanno soprattutto le donne. Quella rabbia diventa tristezza, quindi osserva. Se nella vita sei triste, vuol dire che hai relegato la rabbia in un punto dentro di te e non la esprimi. E sei triste perché qui devi esprimere. Il secondo modo è quello che fanno quasi tutti, che è quello della reazione. Quindi ti vengono a toccare in qualche punto che ti dà fastidio, pensi che ti toccano la proprietà, ti rubano la macchina, ti toccano e tu automaticamente esplodi. In quel caso la rabbia è un detonatore, cioè invece che relegarlo in un posticino sta lì e ti dice guarda che c'è una roba che dentro di te ti fa stare sempre in tensione. Quando tu la tiri fuori automaticamente vai nella battaglia continua. Nel corpo si manifesta una roba che si chiama infarto, perché va nel cuore, cioè non c'è amore. Infatti molti politici che fanno le battaglie poi se ne vanno via dal pianeta perché hanno l'infarto, perché corrono, stanno nel tempo, che è il grande inganno del pianeta. Tempo, l'etimologia di tempo è temno, divido, separo. E quindi che succede? Che tu automaticamente stai in uno stato di tensione perché stai sempre aspettando quello che devi fare dopo. Tu pensi che il tempo è prezioso, automaticamente entri in uno stato di tensione e il corpo te lo restituisce. Quindi la rabbia, la tensione diventa infarto. Poi c'è il terzo modo, invece, che la rabbia la reprimi, quindi sta per uscire e non esce. Quello diventa, per esempio, herpes. Quando blocchi la rabbia sulla punta della lingua e non dici quello che dovresti dire un vaffa a chi se lo merita e non glielo dici. Quella roba lì, trattenuta, poi diventa tumore.
0: Quello che sta dicendo Pietrangeli è che la rabbia si tende a metterla in un angolino e a farla diventare tristezza. A volte anche gli aggressivo-passivi.
7: Per favore.
0: Oppure la sfoghi sugli altri, oppure ti ammali. E tu mi dirai, Luca, ma lui non è un medico.
7: Lui non è un medico?
0: No, assolutamente. No. Però il medico in genere è quello da cui vai e che ti avverte se hai una malattia e quindi ti cura. Qui stiamo parlando della prevenzione alla prevenzione alla prevenzione. Non so se è chiaro.
7: Chiarissimo, chiarissimo.
1: C'è un quarto modo che io uso e che è quello, diciamo, di guarigione. E il quarto modo è una frase che insomma può aiutare. Adesso ti faccio vedere cosa so fare. A tutto il tuo mondo, a mamma, a papà, al partner, al capo, lo dici a chiunque capita, cioè tu ti piazzi nel tuo centro e dici: guarda, io adesso esprimo il mio talento, sti cazzi, chi c'è c'è, siccome mi ricordo adesso, non sono più demente, ma ricordo, che la parola ricordare vuol dire dare di nuovo il cuore. Io adesso mi amo ed esprimo liberamente il mio talento, non posso fare errori, non faccio errori, non ne ho mai fatti, non ne farò, perché mi voglio conoscere su questo pianeta. Quindi automaticamente entri nella gioia.
8: Quindi appunto il problema è che sicuramente ci sono vari strati, quindi quello che hai detto tu è la base, dobbiamo iniziare a cercare di ascoltarci di più, conoscerci eccetera, poi riuscire ad avere più coraggio di esporci portando quello che sono sia il nostro sentire sia le nostre esigenze. Però appunto il problema è qui, perché no, io perché non parlavo con sto benedetto droghiere, perché in certi momenti mi sento comunque non portavo un mio bisogno, una mia paura, una mia esigenza, comunque perché avevo paura. Mi sentivo che in quel momento stavo esponendo la mia vulnerabilità e avevo paura.
9: Continua questo meccanismo dello sguardo degli altri. Sono gli altri che mi confermano, sono gli altri che mi dicono bravo. Non sono bravo, in ultima analisi non esisto se gli altri non mi confermano. E questo meccanismo che è salutare nell'infanzia, si blocca e viene reiterato nella nostra vita. E in più c'è anche un elemento interiore dove siamo costantemente in paragone con gli altri. Valgo di più, valgo di meno. Anche il valere di meno è sempre lo stesso tipo di meccanismo, perché è sempre, comunque, torniamo al punto, un meccanismo egoico. Suzuki Roshi, che vi ho citato, il maestro della mia tradizione, diceva ai suoi allievi, guardandoli negli occhi: non c'è niente di sbagliato in te, non importa quello che ti hanno fatto credere. Non c'è niente di sbagliato in te.
3: Allora, intanto, rispetto alla rabbia che ho subito, per me è sempre chi se ne va che male fa. Nel senso, non si può sottrarre il corpo alla rabbia degli altri, alla violenza degli altri, si deve sottrarre il corpo alla violenza e alla rabbia. Essere coraggiosi certe volte sta nel salvare quello che è possibile salvare, e cioè la propria vita, la propria integrità, se per non arrivare alla propria vita. Io mi sono trovata a subire eccessi di rabbia da altre persone, come penso che sia capitato a tutti. Fino a quando ero molto ragazzina, essendo cresciuta nel sud pontino, ai pugni si rispondeva con i pugni. E quindi questa cosa qui, fino a un certo punto, è stata. Poi ho capito che non andava bene, perché poteva succedere qualcosa che non era controllabile. Il problema dei gesti è sempre questo, che tu colpisci qualcuno pensando di fare un po' male e certe volte fai tanto male. E questo è il motivo per cui non bisogna fare gesti violenti, o bisogna cercare di non compiere gesti violenti, perché non sai mai dove vai a colpire e cosa succede.
4: La rabbia, come tutte le altre emozioni, è un'emozione ambivalente che può essere distruttiva, violenta, può devastare, interrompere, distruggere le relazioni, sconvolgere la ragione, non essere di buon consiglio. Ma nei casi normali, se non, la persona non è segnata da un'inclinazione costante all'iracondia, cioè se non reagisce costantemente, sempre con rabbia a tutto, nei casi normali l'ira ha buone ragioni, come dicevo prima, perché esprime lo scontento per una situazione avvertita come ingiusta e che richiede un cambiamento. Se ben gestita, la rabbia punta a rinegoziare una situazione che viene sentita, vissuta come qualcosa di ingiusto, di oltraggioso, e non tende tanto o in primo luogo alla vendetta. È invece l'odio che punta a produrre conflitti, perché non mira la giustizia l'odio e non punta a cambiare atteggiamento dell'avversario, ma a eliminare l'avversario totalmente. Questa è la differenza fondamentale tra rabbia e odio.
3: Io ho problemi con la violenza, non penso che la violenza sia uno strumento mai, e non lo penso perché sono una persona che è cresciuta in mezzo alle parole, e penso che se le parole non falliscono il loro compito, allora ci sono sempre parole che possono riparare ai gesti. Quando c'è un gesto violento, tendo a pensare che, anche se viene da una rabbia giusta, che quella rabbia può essere espletata parlando.
0: Quindi più il nostro vocabolario è ricco, più a fuoco metteremo le ragioni della nostra collera. Quando un amico non è sufficiente, esiste la psicoterapia, anche detta, come tu mi insegni,
10: terapia della parola.
0: E se anche in quel caso le parole ci mancano, possiamo mettere a disposizione il nostro corpo.
10: Con la bioenergetica, oppure l'agopuntura, oppure una vulga, no?
2: Esistono per esempio i massaggi di medicina cinese, esiste i trattamenti con gli oli essenziali, esistono i trattamenti con gli alimenti, quindi la dietoterapia ed altri tipi di opzioni terapeutiche. Quello che probabilmente accade nell'atto terapeutico è che la puntura con l'ago ridesta il funzionamento di una struttura precipua dell'individuo che, ritornando a funzionare, permette quello che prima era carente.
0: E se non basta la medicina cinese, peschiamo la carta Sticazzi, la suprema via della leggerezza, e diamo i numeri.
10: Bene, ci abbiamo un arsenale proprio qua che...
1: Uno, le conto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18... 19, 20, eccola qua, la carta per noi tutti, con la nostra energia, e per gli ascoltatori è: individua le tue paure.
11: Wow!
1: Stiamo facendo un lavoro sulla rabbia.
3: La mia rabbia di adolescente era la rabbia di una persona che sapeva o aveva l'intuizione di essere omosessuale in un mondo, che è quello appunto del Sud Pontino degli anni Ottanta, in cui questa cosa non era accettata. Questa cosa, e questo è il motivo per cui a un certo punto mi sono dedicata alla lettura della letteratura e dei romanzi gotici, perché i fantasmi sono essenzialmente non solo questioni che sono irrisolte, ma sono esseri che non vengono visti mentre sono in vita. Io, la mia rabbia era dovuta all'essere una persona viva, desiderante, che non poteva essere vista per ciò che era.
1: Poi sai che succede con le paure? Che più tu ne hai e più crei fantasmi a livello sottile, e quelli poi hanno bisogno di mangiare questi,
3: certo,
1: fantasmi.
0: anche noi venivamo chiamati la feccia del pianeta, maledetta razza d'assassini.
10: Sporchi come maiali, un fagotto di stracci proveniente dalle macerie, sì, di paesi. Ma dove li trovati questi?
0: E questo era a Manhattan, ci diceva, un fagotto di stracci.
10: Un fagotto di stracci.
0: Ma non solo negli Stati Uniti, cioè anche in Europa, in Svizzera, dove tu adesso hai il conto. Fino a 50 anni fa c'erano i cartelli vietato l'ingresso ai cani e agli italiani. Poveri cani.
3: Allora, la prendo alta, nel senso che prima giustamente diceva della rabbia e dell'amore. Pensi a quello che ha fatto il colonialismo rispetto a far considerare le persone che venivano da altre parti del mondo in Occidente meno rispettabili come esseri amati. E pensi alla giusta rabbia di trovarsi in una condizione dove un intero mondo ti dice che tu non sei abbastanza amabile. Penso che tutte le mie rabbie, per quello che posso ricordare, sono rabbie che sono derivate da un profondo senso di ingiustizia e da un profondo senso di ingiustizia che deriva da un profondo senso di esclusione.
4: Sul piano sociale oggi addirittura si sostiene, per esempio da parte di una attivista ma anche filosofa americana che si chiama Misha Cherry, si sostiene addirittura che la rabbia può essere un'arma formidabile nella battaglia contro il razzismo. La rabbia, sostiene Misha Cherry, se è ben gestita, può fornire una riserva di energia, è una fonte di energia e di spinta all'azione per combattere le ingiustizie.

0: Le emozioni sono tutte energia, sono pura energia. E l'energia nell'universo è neutra. Yogananda dice che l'energia è neutra. Perché le emozioni sono la cassa di risonanza dell'anima. La rabbia in genere sta qua, no? Nello stomaco, tant'è che poi che succede? Può essere espressa o non espressa, spesso se non espressa diventa la gastrite, no? Questo bruciore di stomaco quando tu non la esprimi, perché appunto la rabbia può avere questa connotazione di esplosione verso l'esterno oppure di implosione verso l'interno, che diventa frustrazione.
1: Paramahansa Yogananda è un guru di...
2: Lo dico io, Parapanza Yogananda.
1: Parababonzi, Paramahansa.
2: Paramahansa Yogananda.
1: È un guru di fama internazionale che ha trascorso gran parte della sua vita negli Stati Uniti d'America, dove ha introdotto la meditazione del Kriya Yoga, resa celebre soprattutto dalla diffusione del suo libro
2: Autobiografia di uno yogi.
3: Perché io ogni volta mi arrabbiavo col droghiere. Perché? Perché un etto e mezzo di prosciutto. Signor, sono un etto e 80, lascio. E io mi arrabbiavo, non ero per niente contento, ma dicevo sì. Piano piano ho imparato a capire, ma perché dico sì? Se non tiriamo fuori la grinta, siamo condannati all'insostenibilità. E se siamo condannati all'insostenibilità, siamo condannati alla fine alla rabbia.
1: Abbiamo capito che la rabbia può essere un sentimento molto prezioso nella comunicazione non violenta e serve per promuovere l'evoluzione civile.
4: C'è un modo per liberare gli uomini dalla fatalità della guerra.
5: Possiamo dirci, tutto ciò che promuove l'evoluzione civile lavora anche contro la guerra. Suo, Sigmund Freud.
1: Sono intervenuti Carlo Dammassa, Paola Giacomoni, Dario Doshin Girolami, Chiara Valerio, Andrea Pietrangeli, Bruno Lomele, Alessandra Lakshmi Siliquini.
6: Rabbia 3.0 è un podcast original Rai Play Sound, ideato e scritto da Federica Mura e realizzato con Luca Franco, direttore artistico Andrea Burnino, producer Luca Franco, sound design Roberta Ginocchio, editor Arianna Biaggi, responsabile di produzione Giulia Giannuli.
7: Rai Radio Tutta Italiana, le nostre note.

0: Rai Radio Tutta Italiana. Le nostre note.
1: Forse ci siamo persi, abbandonati uno per uno, solo messaggi sparsi, senza mai chiedere a nessuno. E guardaci adesso tutti, comunque uniti da un filo.

0: la casa, il cascinale, la mucca. Il violino, la scatola di cacchi, i radiotransistori, i dischi di Teltoni, la moglie.
1: E per cos'è?
0: Un figlio militare. Gli hanno ammazzato anche il maiale.
1: Poi il Purcell,
0: nel senso del maiale. Ma lui no, lui non piangeva, anzi ridacchiava.
1: Ma Salemma?
0: No. Il fatto è...

Viva l'Italia! L'Italia liberata! L'Italia del valzer e l'Italia del caffè. L'Italia derubata e colpita al cuore. Viva l'Italia, l'Italia che non muore.

dire all'Italia, l'Italia che è in mezzo al mare, l'Italia dimenticata e l'Italia da dimenticare.

0: chi è?
1: Andò a un cantare al matrimonio.
2: È uguale. E in fondo alla strada.
1: Chi è che c'è?
2: Ci sono tre ladroni.
3: Ah, vabbè.
2: Sembravano onesti, sembravano buoni, erano solo furboni. Il primo contava.
1: Ma sono tutti di mia moglie.

0: che grida e fa i versi da quella finestra. Si cambiano i nomi, rimangono bastardi. Tu guarda la radio, le solite facce, i soliti accordi.
1: Quali accordi? Soliti.

0: Fabio Seminore. No, adesso.
1: Fatto e mi

fumo entro, cambio faccia. Come va a finire si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei di Porto Rico, se succede per Trump è un casino. Ma che politica è questa? Qual è la differenza tra sinistra e destra? Cambiano i ministri ma non la minestra. Il cesso a qui sinistra, il bagno in fondo a destra. Dritto per la mia strada, meglio di niente, ma che nada, vabbè. Ti aspetta sotto casa, se non piace a mamma, tu non piaci a me. Mi dice lo sapevo, ma io non ci credo, mica sono scemo. C'è che la mente è chiusa ed è rimasta indietro, come il medioevo. Il giornale ne abusa, parla dello straniero come fosse un alieno. Senza passaporto, in cerca di dinero. Io mi sento fortunato, alla fine del giorno. Quando sono fortunato, è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi.

aspe, mi fischia nelle orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel, cash, non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretto a bene in city. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa, prima di pisciare contro vento sterza, prima di buttare lo stipendio aspetta, torna a Baggio, io non me la sento senza. Shaker, il tuo telefono forse non prende nell'internet. Finiti a fare freestyle su una zattera in Arsenal. La mia chat di WhatsApp sembra quella di Instagram. Amore e ambizione già dentro il mio starter pack. Prigionieri d'Azkaban fuggiti da Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Ma bentornati alla Top Week di Rai Radio Tutta Italiana. Tante le novità di questa settimana, sia nella classifica dei dischi caldi dalla 20ª all'11ª posizione, sia nella Top 10, quella sicuramente più cambiata, sconvolta dalle new entry che sono state sostenute anche da Rai Radio Tutta Italiana e quindi che abbiamo contribuito anche a far scivolare nelle posizioni più alte. Ma partiamo come sempre dalle posizioni che sono fuori dalle 20 canzoni trasmesse dalle radio italiane, più trasmesse dalle radio italiane. Andiamo a vedere che cosa succede. In 30ª posizione scende Mamma non mamma di Madame, 29ª scende Cabana di Rama, in discesa anche Achille Lauro con La città degli angeli in 28ª posizione, 27ª posizione sale Malika Yan con Detto tra noi, e tra l'altro Detto tra noi sarà ospite di Disco Rai proprio questa settimana, 26ª posizione scende Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è di Laura Pausini, 25ª posizione una canzone che non ha preso nelle radio italiane mentre è molto streamata, Per noi di Joliet con Achille Lauro, quindi soltanto in 25ª posizione, 24ª posizione scende Canto d'amore di Angelina Mango con Marco Mengoni, 23ª posizione Bossa Nostra Gaia e 22ª posizione Sorry scusa lo sento Pinguini tattici nucleari, new entry per Dito nella piaga con Miss Italia in 21ª posizione, mentre continua a salire e finalmente lo ascoltiamo in 20ª posizione J-Ax con Vita Morte Miracoli. Moriremo.

19ª posizione invece abbiamo Meraviglioso errore di Gianna Nannini, pubblicato il 28 agosto, un pezzo scritto da Dario Brunori Sass e Antonio Di Martino, che resiste comunque nella classifica dei 20 brani più trasmessi, e quindi lo ascoltiamo anche oggi.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: In 18ª posizione abbiamo Anna Pepe con White Girl Wasted, una delle canzoni di quest'estate che resiste di più, però scende anche in maniera molto pesante in 18ª posizione nella zona sempre dei dischi caldi di questa settimana.

E nei dischi caldi di questa settimana è tutto uno scendere, devo dire, perché sono tante invece le canzoni in salita nella top 10, e quindi scendere anche in 17ª posizione Antidroga di Emma con Fabi Fibra.

è stato uno dei tormentoni sicuramente di quest'estate 2026, che abbiamo caldamente salutato questa settimana in cui siamo entrati decisamente nell'autunno, e quindi 16 in posizione per Noemi con Tu cosa fai questo

0: sentirti mai più.
1: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
2: Quindicesima posizione per una delle canzoni che ha aperto le danze di questa stagione autunnale, Ligabue, però si piazza appunto in quindicesima posizione con Qualcosa per te.

14ª posizione per l'uomo del fisso della quinta posizione di tutta l'estate, invece scende anche questa settimana e di molto, Samurai J con Flamenco Paranoia.

15ª posizione per la canzone delle canzoni di quest'estate, ovvero Partenope, con Merck & Cremon, Serena Brancale e The Colors. Quindi estate veramente che va via. Yeah!

dodicesima posizione di questa settimana della classifica dei dischi caldi per Ariete, con Angelina Mango che comunque occupa le zone calde della classifica italiana con Che bella vita.

chiudiamo questa classifica dei dischi caldi di questa settimana con una new entry. Ne abbiamo parlato a lungo anche qui su Rai Radio Tutta Italiana, ma soprattutto questa settimana si è parlato moltissimo del documentario sul Live di Tor Vergata. E allora tutto di ultimo, e noi ovviamente vi diamo appuntamento con la Top 10 sempre qui nella Top Week e con Disco Rai in onda da lunedì al mercoledì dalle 12 alle 14, rigorosamente in diretta dagli studi di Via Asiago e rigorosamente in diretta con tanti ospiti. Ogni band è Maria Cristina Zappa.

0: Avete ascoltato Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Perché è diventato un valore la slealtà? Perché si investe in guerra e non in sanità? Perché chi studia anni all'università?

0: italiana.
1: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
2: E bentornati alla Top Week di Rai Radio Tutta Italiana. Siamo nella zona della Top 10, ovvero le 10 canzoni più trasmesse questa settimana da tutte le radio italiane, tra cui Rai Radio Tutta Italiana. Ci sono tantissime novità e c'è una nuova prima posizione molto ma molto interessante. E allora andiamo invece alla decima, in discesa, Genova e Napoli di Alfa con Gigi D'Alessio.

Nona posizione invece per una ex prima posizione, insomma soprattutto nelle ultime settimane è stato sempre sul podio, invece scende in nona posizione Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola.

0: all'ottava posizione, sempre dall'album Solito Cinema, un altro singolo che è andato molto ma molto bene per Giulie, in questo caso insieme a Brescia, ed è Serenamente.
1: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: E finalmente le new entry di questa settimana, l'abbiamo suonata anche moltissimo noi, è una accoppiata che sta funzionando molto ma molto bene, soprattutto radiofonicamente, è stata ben accolta, scritta da Annalisa con Paolo Antonacci, Davide Simonetta, Madame e Luca Narducci, appunto il duetto di Annalisa insieme a Madame, e questa è Amica.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Quinta posizione, incredibilmente in salita, insomma, Per soldi e per amore, è un album che da settembre dell'anno scorso ha collezionato record su record. Questa è la canzone in realtà extra Per soldi per amore, ma che decreta un po' la fine di questo lunghissimo anno con grandissime soddisfazioni per il nostro Ernia, e quindi la canzone è dedica in salita in quinta posizione.

0: giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: In quarta posizione una canzone che ha segnato invece un incontro con due live evento per Marrakesh e Gheppeghegno ed è Casini.

l'unica canzone che sopravvive a quest'estate ed è ancora sul podio della top 10. È una canzone di Saif, o Saif per alcuni, chiamatelo come volete, che questa settimana tra l'altro esordisce con un duetto insieme al mitico Biagio Antonacci, e lui è in terza posizione, scende ma di pochissimo, a parlare d'amore. Saif.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: E new entry, molto ma molto importante, in seconda posizione il nuovo vestito, il nuovo habitat che lo entusiasma moltissimo, devo dire, quello di Cesare Cremonini per una canzone scritto con l'immancabile Davide Petrella, in arte anche Tropico, quando presenta le sue di canzoni, ed è Paparazzi, quindi new entry, la new entry più alta di tutta questa settimana, una canzone pubblicata la settimana scorsa ed entra direttamente nella seconda posizione della top 10 della Top Week di Rai Radio Tutta Italiana.

siamo qui in prima posizione, vi devo dire, una canzone che avevamo intercettato già a giugno di quest'anno, ma era stata pubblicata soltanto per i social e per le piattaforme in streaming. Quindi abbiamo aspettato molto questo Radio Date, che è uscito soltanto il 21 agosto, ma è una canzone che parla della musica, del sistema musicale, degli obblighi anche sociali che sono legati al mondo della musica. È una denuncia fortissima e, come sempre, quando inizia la stagione autunnale, tutti i problemi vengono a galla in maniera preponderante, quindi finisce quello che è un po' il mood estivo. Quindi si ragiona anche sul futuro della musica con questa canzone, secondo me davvero molto importante, e quindi sono molto felice di questa prima posizione della top 10 con un Radio Date che è iniziato appunto il 21 agosto e in questa settimana, dopo più di un mese, arriva finalmente in prima posizione. Ovviamente parlo di Goya di Fabi Fibra con I Pinguini Tattici Nucleari. Ogni bene da Maria Cristina Zappa, rimanete sintonizzati sulla buona musica di Rai Radio Tutta Italiana.

Avete ascoltato Top Week, i successi italiani più suonati della settimana. Mamma,

0: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana. Mi ritorni in mente, un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: ...1985, mi ritorni in mente, un anno in un'ora attraverso le canzoni più suonate e più vendute in Italia quell'anno, e andiamo a vedere cosa accadeva, alcuni degli eventi più importanti di quell'anno. Cominciamo con la musica. Il 25 di gennaio veniva registrata, per iniziativa di USA for Africa, We Are the World, una canzone naturalmente i cui proventi andavano in beneficenza. Altri avvenimenti importanti: era il 29 maggio dell'anno del 1985 a Bruxelles, nello stadio Eysel, in occasione della finale di Coppa dei Campioni tra Juventus e Liverpool, crollano degli spalti e muoiono 39 persone. Diamo un'occhiata anche ai film usciti nell'85: Camera con vista, Ginger e Fred, Cocoon, La mia Africa, L'onore dei Prizzi, Tre uomini e una culla, ad esempio, e Amici miei, atto terzo. Ci lasciava Marc Chagall, il pittore russo, il 28 marzo dell'85. Italo Calvino, il 19 settembre, moriva. E Elsa Morante, la celeberrima scrittrice di romanzi, ci lasciava il 25 di novembre. Mentre nascevano il 5 febbraio dell'85 Cristiano Ronaldo. Per chiudere diamo un'occhiata a Sanremo, il primo posto quell'anno nell'85 per Se mi innamoro dei ricchi e poveri, al secondo posto Noi ragazzi di oggi di Luis Miguel e al terzo posto Chiamo l'amore di Gigliola Cinquetti. Insomma, con la musica italiana si volava bassini in quegli anni, tant'è questa era la classifica finale di Sanremo. E noi ci ritroviamo prestissimo qui su Rai Radio Tutta Italiana con un altro anno, un altro appuntamento con Mi ritorni in mente. Adesso la musica.

Era questa l'ultima canzone di Mi ritorni in mente, ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana, un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.